0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramarathon del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Autoscala. Guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Radio Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana ancora all'insegna dell'estate in campagna, con il sole che resta unico vero protagonista, ma il vero protagonista in realtà sarà ancora il caldo, anche se fortunatamente perdiamo 2-3 gradi rispetto ai giorni scorsi, ma toccheremo comunque 35-36, quindi in ogni caso ci sarà da sudare parecchio anche a causa dell'umidità. Caldo anche nelle ore serali e notturne, è lì il momento in cui l'umidità si fa sentire anche di più. Ma per sapere nel dettaglio per quanto durerà ancora questa ondata di calore, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sabato la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola la

Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramarathon del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Gianluca Miranda. Nelle ultime 48 ore la polizia ferroviaria è intervenuta a Roma Termini in due distinti episodi di truffa ai danni di persone anziane. Nel primo caso un giovane è stato arrestato dopo aver sottratto oro e preziosi a due donne. Nel secondo una truffa è stata sventata grazie all'intervento di un passeggero. Il primo episodio riguarda due donne residenti in provincia di Pordenone, convinte da un giovane a consegnargli oro e preziosi con la scusa che un loro familiare fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale e avesse urgente bisogno di denaro. Dopo essersi fatto accompagnare in taxi alla stazione, il giovane era salito a Venezia su un treno diretto a Napoli. Grazie alla segnalazione delle vittime e agli accertamenti svolti dai carabinieri anche mediante le immagini di videosorveglianza e una fotografia scattata dal tassista, è stato possibile individuare il convoglio sul quale viaggiava. Allertata la polizia ferroviaria, l'uomo è stato seguito attraverso i sistemi di videosorveglianza e bloccato a bordo del treno. Al suo arrivo a Roma Termini, nel suo zaino sono stati rinvenuti circa 100 monili in oro e pietre preziose per un peso complessivo di quasi 300 grammi. Successivamente riconosciuti dalle vittime, il giovane è stato arrestato e portato presso la casa circondariale di Regina Coeli. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare un suo eventuale coinvolgimento in analoghi episodi commessi in altre regioni. Cambiamo argomento. Incidente stradale in via Ripuari a Giuliano in Campania. Intorno alle 4 del mattino una Fiat 500X e una Dacia Sandero si sono scontrate frontalmente. Una delle due vetture si è capovolta a causa del forte impatto. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha soccorso i feriti. Nessuno verserebbe in condizioni serie nonostante la gravità dell'incidente. Accertamenti su dinamica e responsabilità del sinistro stradale. I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno segnalato alla prefettura 1.196 persone per uso personale di sostanze stupefacenti dall'inizio del 2026, tra cui 17 minori e 15 cittadini stranieri. A questi si aggiungono 175 arresti in flagranza, 107 misure cautelari e 112 denunce a piede libero. L'ultimo intervento è avvenuto sabato 29 agosto 2026 in via Tertulliano nel rione Traiano. Due piazze di spaccio smantellate, due persone denunciate, i sigilli a due cosiddette stanze del buco dove diversi clienti consumavano stupefacenti. L'analisi condotta dai carabinieri restituisce un identikit del consumatore molto lontano dagli stereotipi: studenti, camerieri, rider, imbianchini, ristoratori, agricoltori, pescivendoli, baristi, operatori sociosanitari, ma anche medici, fisioterapisti, avvocati, insegnanti, un radiologo, conducenti di ambulanze, scuola, bus, tassisti e pensionati. All'altro estremo compaiono persone con pochissime risorse economiche, dipendenze consolidate e condizioni di forte marginalità. La chiusura con lo sport, il calcio, la vigilia di Napoli-Como, oggi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri al centro sportivo di Castel Volturno alle ore 14 in diretta esclusiva radiofonica su Kiss Kiss Napoli. Il calciomercato salta Lang al Galatasaray, mercato per gli azzurri sempre più complicato. Tutti gli approfondimenti dalle ore 3:13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Amiche, amici, buongiorno. Inizia una nuova puntata di Yes I Know This Kiss. Ci sono delle mattine in cui uno si sveglia con ricordi di infanzia. Noi puffi siamo così e puffiamo tutti i dì. Con lui, Rosario Verde.
1: Anzi, io dici, non capisce niente. Un bello pollice.
0: No, si capisce, si capisce.
1: Siete tornati a casa, sono andato a parasolerie. Andiamo bene, facciamo le valigie. Dici, facciamo le valigie. Io un capo allora sono qui da Feferi, ma da parasoleri, d'acqua minerale e ventilatura. Vai!
0: Con Rosario e Gargamella.
1: Ha ragione. Con Marco Pesacane.
0: Allora, io noto una certa punta di invidia e quasi rabbia sociale nei confronti di chi magari è tornato il 29 oggi.
1: Vabbè,
0: perché?
1: Sarà partito più tardi di me. Ormai a settimana, due settimane, che se si fa? Ah, ma bella! Andiamo a mettere mano, andiamo a mettere mano. Bella, Elena, come si dice? Vai.
0: Vai così, alla grandissima, amici e amiche, tre ore con voi e con noi, ovviamente quelle del sabato. Buongiorno a Simone Zagaria.
1: Pesacane in fine della settimana, ancora si andare pigliasse ancora
0: sì no sono ancora sconvolto sono convinto che andrò in vacanza a breve, ma non è così. Ci sentiamo un po' di musica, ragazzi. Questo pezzo ha segnato un po' l'estate 2026, ce la siamo ballata un po' in tutte le situazioni. Bauscia.

0: ma dobbiamo mettere qualche avviso, qualche... vista la natura della notizia.
1: No, perché mettere un avviso? È una storia d'amore. Iniziamo raccontando una storia
0: d'amore.
1: Perché non è amore, scusa, ma non è.
0: Racconta la
1: amore violenta, è un amore animale. Possiamo dire un amore animale, anche se abusato. Ecco, questo amore di quest'uomo, ecco, che ha abusato. Abusi sessuali sugli animali. Denunciato trentenne. L'indagine dopo il ritrovamento di una capra terrorizzata.
2: Io non lo so, la capra terrorizzata.
1: Una capra ritrovata terrorizzata che tremava e rifiutava il cibo è stato il primo campanello d'allarme da parte del coltivatore, il quale ha domandato alla capra, al sindaco, ma come è stato? Che lo faceva? Beh, a maggio il proprietario della struttura aveva riscontrato il danneggiamento della recinzione, no, e la scomparsa di una capra. Il giorno successivo un operaio di un'azienda vicina ha riferito di averla trovata all'interno della propria proprietà, riconsegnandola al legittimo proprietario. Le condizioni dell'animale però hanno destato subito preoccupazione. La capra appariva fortemente impaurita, tremava e rifiutava il cibo.
0: Poverino.
1: Gli accertamenti veterinari hanno evidenziato gravi lesioni riconducibili all'aggressione e a maltrattamenti reiterati. Scusate.
0: Reiterati, non retroattivi, cioè, sì, anche forse, però.
1: Chi lo sa? In particolare a livello degli organi sessuali, compatibili con abusi di natura sessuale.
2: Ah, io non lo so.
1: A distanza di alcune settimane si è verificato un episodio analogo. La recinzione è stata nuovamente forzata e un'altra capra è scomparsa. Chissà, mi ha dato proprio a capare. Ha pigliata a capata. Anche in questo caso lo stesso uomo ha riferito di averla ritrovata questa volta all'interno di un capanno degli attrezzi, riconsegnandola al proprietario. E si è visto, la piglia ci ha riconsegnato. E cioè, mi si manca a fa muro in casa stamattina.
2: Mannaggia, ma che vergogna.
1: I successivi accertamenti, ma non è finita qua, eh. I successivi accertamenti veterinari hanno confermato la presenza di ulteriori gravi lesioni a livello sessuale. Di fronte alla recinzione, gli episodi sono stati interessati anche i carabinieri, i quali a un certo punto l'animale è riuscito a sottrarre, perché praticamente questo è entrato nella proprietà,
0: sì,
1: e voleva violentare un'asina.
0: Passaggio di livello,
1: l'animale è riuscito a sottrarsi mentre l'uomo si è poi diretto verso il recinto degli asini, perché l'hanno sgamato, no? Se ne stava scappando. La mattina successiva una femmina di asino è stata trovata legata e immobilizzata.
0: E che? Ma chi che?
1: Ci piace violento, ci piace sangue.
0: È orribile sta storia.
1: Incrociando le immagini con gli accertamenti veterinari, i militari hanno riscontrato la sequenza degli episodi, identificati il responsabile, che è questo trentenne, finito un po' a capire chi sta.
0: Visibilmente ubriaco,
1: visibilmente in questa occasione qua si stava visibilmente
0: perché
1: ubriaco.
0: Magari uno pensa sei ubriaco.
1: Amore animale, ecco, amore
0: animale, ma come si fa? Cioè,
1: la prima è rimasta traumatizzata, la seconda quando l'hanno interrogata ci è piaciuto che ha fatto beh.
0: Ma io come posso leggere questi messaggi? Cioè ora i messaggi che stanno arrivando, io come li posso? Cioè,
1: è cronaca, stiamo facendo cronaca. Non chi fa cronaca.
0: Commenta questa cronaca.
1: È stata emisa, è certo.
0: Hai capito? Il terrore è quello. Una capra che sta. Vabbè. Non ridere.
1: È una pecora, dice, questa è una pecora, è una capra e pecora, è una capretta. Guarda, che sembra la stessa cosa, dicono tutti quanti.
0: Cari,
1: oggi vi saluto da su un monte, vedi, ci salutano.
0: All'amico il ciclista Carlo, vabbè, insomma, che penso abbia sbandato nel sentire questa storia. Ci sono dei vocali, ma ascoltali attentamente, Zaccaria, prima eventualmente di trasmetterli, perché
1: ci vuole un veterinario.
0: Ci vuole un veterinario. Assolutamente.
1: Nella storia non è uno dei rari casi, perché non per dirti, anche la letteratura parla di questa cosa. Non so se hai letto.
0: Quale?
1: Un famoso libro di Camilleri, il quale racconta la storia di questo pastore che sta da solo in montagna, si innamora della pecora, cioè, e racconta tutta la storia di questa storia d'amore del contadino con la pecora.
0: Ma almeno è una storia d'amore, cioè non è che ho capito. Ma quella è la solitudine, è una brutta cosa, lo sai.
1: La solitudine
0: è una cosa però molto grave, fondamentalmente. Io quest'anno ho fatto 45 giorni di ferie e ancora devo tornare alla faccia vostra. Daniele, alla faccia di Rosario, per me hai fatto benissimo. Fattene 60 di giorni se riesci. Nella posizione della pecora, cioè, ma come leggo sti, la pecora zoppa?
1: Cioè, non legge la pecora zoppa.
0: C'è solo questo.
1: Vabbè. Si parla d'amore, ecco, solitudine e amore.
0: Rosario,
1: facciamo conto che gli audio non c'è un pubblico di fantasia, ecco, non è che
0: però
1: è stato preso dalla storia, mi sa.
0: Molto.
1: È stato preso dalla storia.
0: Tu poi le racconti con questo pathos coinvolgente che loro secondo me si sono un po' immedesimati.
1: Di cronaca bisognava raccontarlo.
0: Rosario, ma in tutto questo il Piecoro che ha detto?
1: Ma Piecoro se perché sto chiamano Piecoro?
0: Capito? Buongiorno Marco e Rosario, salutate mia moglie Connie che vi ascolta. Guarda, io te la vorrei anche salutare, ma dopo con questa notizia. Caro Antonio da Santa Maria di Sala, ciao ragazzi, un abbraccio
1: per
0: dirvi a voi due.
1: L'animo umano dove arriva, ecco.
0: Ma è denunciabile, ovviamente, cioè non si fa.
1: Certo, maltrattamento di animale, è stato denunciato per maltrattamento di animale, perché poi lui non è che si è fidanzato oppure ha fatto una dichiarazione.
0: Non abusa,
1: ha violentato, capito?
0: Mentre invece nel libro
1: la capretta, hai visto, non mangiava, rifiutava il cibo.
0: Mentre invece nel libro di Camilleri c'era più una
1: c'è
0: cosa
1: proprio una storia d'amore in questo libro, sì.
0: Quindi una
1: non mi ricordo, devo chiedere a mia moglie il titolo, Bella storia.
0: Va bene. Andiamo così. Abbiamo iniziato così oggi, cari amici. Ci sono tre ore. Non oso immaginare cosa troveremo fra poco. Questo
1: è il
0: complotto.
1: Il complotto è dopo.
0: 342-00-00100. Non vi chiedo la vostra esperienza in merito perché spero che voi non ne abbiate.
1: Ci fermiamo qua.
0: Abbiamo parlato di una cosa di cronaca, vediamo dopo.
1: Si può fare niente.
0: Fare battuta.
1: Non era una pecora, ma era una
0: Vabbè, andiamo avanti.

0: Sempre a proposito di vacanze che finiscono, c'è Antonio da Udine che dice: io ultimo giorno a Napoli e me la sono proprio goduta questa settimana. E beh, hai trovato la città anche un po' più leggera, se vogliamo, no? Periodo un po' più tranquillo.
1: Vabbè,
0: un po'
1: più, ma quando vai, mercoledì, quando vai?
0: Va bene, io direi parliamo anche di altro, perché leggendo sempre il tenore dei messaggi, una crapata d'amore.
1: Una crapata d'amore, ecco. Diciamo così, insomma, sono finite le ferie, vado a mettere in bacio i ribbi, mo bisogna tornare a lavorare. Com'è pesante e leggero, fateci sapere. Come la vedete, che lunedì bisogna mettere mano, no? Penso. Lunedì si mette mano.
0: Sì, lunedì sì.
1: Lunedì è fatta, a meno che chi ha lavorato fino alla fine di agosto.
0: Posso dirti una cosa? Questo lunedì, che è di 31 agosto, è proprio strano. Cioè, capito? C'è quel 31 agosto che ancora c'ha questo retrogusto di vacanza, di periodo estivo. E invece si deve ricominciare.
1: Vabbè, è stato giusto nei 24 agosto. Pronto?
2: Ragazzi, Daniele.
1: Buongiorno. Qui Daniele, ciao.
0: Ciao Daniele.
2: Aiuto, vi racconto una storia, non mi facito fare nome però.
1: Sì,
0: ma hai appena detto che ti chiami Daniele.
1: Ci sono le storie, vai, dimmi.
2: No, non mi facito fare i nomi dei protagonisti della storia.
0: Ah, va sì. Bene.
2: Comunque, io conoscevo sto ragazzo, ma sto parlando di 20 anni fa. Comunque, pare che chi si è famoso a Calvizzano questa storia. Oh padre, quando c'è stata carcerata, ma proprio una vita fa sto parlando.
0: Sì.
2: Comunque niente, chi stava a Roto, ma c'è una carcerata, acchiappai una gallina.
0: No! Ma come ha fatto la gallina?
2: E mi fermo qui. La cosa bella, sapete qual è?
1: Che cosa?
2: Che il figlio fieramente confermava la cosa.
1: Ah, confermava la cosa. Però per stare una gallina, la gallina.
0: È difficile da acchiappare.
1: No, acchiappare, dai. Come si.
2: Non vi racconti i particolari perché stanno i creature.
1: Esatto, però... bravo, grazie. Grazie. Mamma fai magnaccio pull. Grazie.
0: Comunque, hai detto la località, hai dato indicazioni. Praticamente, vabbè, raccontale meglio la prossima volta, caro. Un abbraccio.
1: Ciao, fratello. Ciao.
0: Vabbè, vogliamo. Forse una domanda la riusciamo a estrapolare da questa storia.
1: Sì.
0: Amori impossibili. Avete mai avuto un amore impossibile? Avete
1: mai violento?
0: Leviamo la violenza da mezzo, Però sai, un amore impossibile che poi magari si è riuscito a concretizzare. Sai, ti è mai capitato che tu dici
1: no,
0: ho ambizioni verso quella persona irraggiungibile?
1: Vabbè,
0: poi magari...
1: È perenne. Io ho ambizioni verso
0: da quando ha 16 anni che è così. Pronto?
1: Ma pure prima. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Enzo.
1: Ciao Enzo.
0: Ciao.
3: Lo sai, è stato bello quando ha detto c'è stato un caso analogo.
0: L'italiano è una lingua meravigliosa.
1: Attenti.
0: L'uomo che fissava le capre, virgola, ma non le fissava solamente. Ecco qua, buongiorno Marco e Rosario. Johnny da Milano. Buongiorno Mappine, Claudio il pizzaiolo. Io sono più intelligente, non mi sono fatto le ferie, così non ho lo shock di tornare a lavorare.
1: Enzo,
0: ci vuole,
1: pur stando a casa, senza fare niente, a guardare televisione, però.
0: Ma dai, davvero fai? Ragazzi, buongiorno, di cosa vi stupite? È una pratica vecchia come il mondo, girano tantissimi video anche su internet. Ma davvero, di sta schifezza girano i video su internet?
1: Vabbè, immagino.
0: Vabbè. Ho assistito più volte alcuni miei coetanei a abusare di galline. Ma ragazzi, ma che infanzia avete avuto?
1: Ma come si fa ad abusare una gallina? È impossibile.
0: Ma che schifo poi! Cioè, ma la malattia
4: è. Ragazzi, buongiorno. Anzi, faccio la mandare un chili l'anguilla.
1: Ho pensato pure l'anguilla.
0: Però sai. È diverso.
1: Perché di già come fai a spezzare l'anguilla?
0: Ma è attivo passivo. Però qua lui è attivo. L'anguilla era passiva, capito? Era un po' diversa la situazione. Anche al mio paese, in periodo di guerra, le galline ci lasciavano le penne. Nel senso che poi morivano. Ma poverine, ragazzi. Ma non fare sti versi!
1: No, mi mangia la gallina. Come si fa la gallina?
0: 081 546 6873. Poi vi prego, cambiamo argomento.
1: Sì, perché... sicuramente sì.
0: Ciao ragazzi, bisogna aprire subito i manicomi. Ieri e non domani, dice giustamente Francesca.
1: Sì.
0: Invece li abbiamo chiusi. Forse è stato un errore, effettivamente. Sempre Antonio da Udine, mi sono preso anche il 31 di serie. Bravo Antonio, bravo. Agosto va.
1: E si dopo pigliare, come... figurati.
0: Va chiuso così come sta il mese di agosto. Si sono fatto piegare con tutta l'anno.
1: Si sono mangiato piegare con tutta l'anno, si dice, sì.
0: E lui ha detto se sono fatta. L'ha cambiata leggermente, giustamente. Va bene, ragazzi. L'anguilla ha vendicato la specie animale.
1: Forse ha pigliato su l'anguilla.
0: Sai com'è?
1: Parliamo di taccagneria, vai. Una specie di taccagneria, insomma, c'è sta gente che seppure guadagna non spende.
0: Allora, c'è un messaggio che potrebbe essere una buona battuta, ma non la leggo perché siamo in fascia protetta e ci ritroveremo contro diverse categorie di persone, quindi andiamo avanti, smettetela con questi messaggi. Quindi il proverbio è sbagliato: a gallina fa l'ova e
1: pronto? Pronto? Sì.
0: Pronto?
1: E a gallina che fa vuole dare la testimonianza in diretta sulle nostre frequenze. Pronto?
5: Buongiorno ragazzi. Buongiorno Nicola, piacere di incontrarvi.
1: Ciao, grazie.
5: Io cambierei volentieri argomento.
1: Ma sicuramente sì, cambiamo.
5: Parlando del caso Ranucci, ma non perché
1: sì,
5: ma perché c'è uno scandalo veramente troppo profondo da affrontare. E siamo davanti.
1: Ma tanto verrà reintegrato al 900-100, fratello. Ma 100-100 verrà reintegrato. Il problema è di chi ha messo la firma là, chi il dirigente ha messo la firma sul trasferimento.
5: No, io ho detto, volevo cambiare argomento e volevo parlare del caso Ranucci.
1: Era ti sto rispondendo. Per me verrà reintegrato sicuramente. Fra 5 mesi vedrai, è quello là che ha messo la firma, senti poi dopo.
5: Come dire, impari, perché ovviamente c'è tutta l'Italia che è a favore di Ranucci.
1: Insomma, va bene.
5: Secondo me.
0: Intanto la redazione pare che abbia, sai, in un blocco fatto un passo indietro, nel senso dice se va così ce ne andiamo tutti quanti, però.
1: Il problema è il dirigente che mi ha messo questa firma, insomma, ha distrutto il programma, poi si vedrà. Va bene, grazie amico mio, ciao. Noi ci fermiamo un attimo, pubblicità e torniamo subito, vai.
6: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
7: 000 Cerciello Auto.
6: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: subito pagina, io direi, voltiamo pagina.
1: Ma perché? Scusa,
0: cambiamo argomento.
1: No, voglio parlare d'altro, parliamo d'altro. Allora, ho avuto un tennis sack, si sa, si muore, la gente accumula, mo è morto un grande imprenditore, non mi ricordo il nome, un grande industriale americano, il quale è morto, non aveva fratelli, non aveva figli, non aveva moglie, non aveva niente, lascia un patrimonio miliardario che insomma chi so piglia, roba.
0: Io un pezzetto me lo prendo se volete.
1: Il problema è perché vivere tutti questi anni sapendo che tu non puoi dare ad altri, oppure stai lavorando per altri, accumuli. Come si chiamano quegli animali che fanno le pallottole di cacca e se le consiglio?
0: No, oggi proprio gli animali vanno forte.
1: Vanno forte. Però c'è questa propensione dell'animo umano in alcuni di accumulare anche senza far bene, senza darli ad altri. E poi ci sta pure chi ne avrebbe bisogno, però accumula lo stesso. Allora, mendicante muore questa donna mendicante, qui siamo in India, una donna di 68 anni, dopo la morte della sorella si trova da sola, anche se ha fratelli o altro, ma si mette a mendicare, mendica per un paio di anni, poi muore per una malattia dovuta all'età. I residenti, insomma gli amici, insomma vanno in casa e scoprono 30 sacchi pieni di soldi in casa. Secondo le informazioni hanno trovato questi sacchi, queste monetine, che sono 840.000 rupie indiani, pari a 7.500 euro. Si tratta principalmente di banconote da 10 e 20 rupie, oltre a una grande quantità di monete messe in secchi. Ci sta il video, su dopo se riusciamo a scaricarlo ve lo faccio vedere, che rimane, è diventato,
0: aveva accumulato tutto quello che aveva
1: mendicato. Ma non è la sola, anche in Italia è successo, sono andati a casa di questi mendicanti, hanno trovato milioni, insomma hanno trovato questi soldi accumulati. Questi soldi sono stati prima sequestrati, poi sono stati dati a fratelli. Uno ha ricevuto 600.000 rupie, pari a 5.400 euro, mentre l'altro ha ricevuto 240.000, pari a 2.100 euro, che le ha dati in beneficenza ad una moschea, la loro religione. La domanda è questa, no? Perché arriviamo a fare questo? Guarda che come siamo sporchi, sì. No? Nel senso che tu accumuli, cioè il fatto che tu non spendi per accumulare.
0: Perché io credo che molti si sentono al sicuro sapendo di avere, e quindi però poi questo qua diventa un cortocircuito, perché tu pur di avere, stare sempre un po' più tranquillo, però poi non fai bene in vita, cioè non te la godi, non te la vivi, non te li spendi.
1: Mettiamo il caso di questo miliardario che è morto da solo, senza figli, senza niente, ha accumulato tutti questi miliardi, tutte queste cose, poi è morto. Comunque si è pigliustato. Alla fine vanno allo Stato se non hai parenti prossimi. L'abbiamo letta l'altra volta questa notizia, ti ricordi, di questi cugini dimenticati che li chiamano a casa e dicono: ma lei ha avuto un'eredità da un zio? Dice: ma io non so, ci manca, che talmente che hanno accumulato e non hanno eredi, vanno dalla terza, quarta,
0: quinta generazione,
1: che non ci credono neanche, perché dice che chiamano a questi parenti e si credono che è una truffa. Dice: ma chi a me?
0: Devo sbloccare la funzione delle telefonate in anonimo, cioè che quando arriva una telefonata un numero che non conosco, mi deve magari un notaio americano.
1: Pronto?
2: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Vincenzo, ciao.
2: Ciao, come andiamo ragazzi? Come andiamo?
1: Benino, benone.
2: Mia mentre pulisco casa, mi fate compagnia.
1: Ah, bene, bene.
2: Sì, mi sono permesso di chiamare, di disturbo, perché ho sentito prima un telespettatore che parlava di Ranucci, se non erro.
1: Sì.
2: Sì. Allora, sinceramente, io non lo so se le persone comunque si fanno così influenzare dalla politica. Allora io ti faccio una domanda a te, Rosario, ok?
1: Sì. Sì.
2: Allora, se domani un tuo amico ti mette una bomba tutta casa, tu, se non hai, ti costituisci parte civile o sbaglio? Anche se l'ha fatta a fin di bene per te, ti costituisci parte civile? Poi vorrei ricordare due cose, perché la gente si scorda parecchie cose. Non voglio fare nomi, un deputato di centrodestra dove venne attaccato e poi alla fine non è risultato nulla, cioè il primo processo eccetera, e l'altro è del PD, e io ho visto l'intervento di questa persona del PD, ex PD, dove praticamente venne distrutto. E chiudo dicendo, se non volete ascoltare le persone, ecco, che non sono di sinistra, ma basta che voi ascoltate.
1: Però scusa se ti interrompo, qua c'è la magistratura che ha detto, la magistrata l'ha detto proprio in maniera categorica, che Ranucci non sapeva niente di questo attentato, sì, okay, era completamente all'oscuro di questo attentato.
2: Io
1: mi ricordo sempre di quell'intervista di Giovanni Falcone che disse, perché tutti quanti ti ricordi alla Daura quando gli misero la bomba, sì, sotto casa, sì, e nessuno ci credeva come adesso con Ranucci, c'era, vabbè, te la sei messa da solo per farti pubblicità e altro, e c'è questa famosa frase di Falcone che dice: l'Italia è il paese dove se non muori in un attentato nessuno ti crede. Quello è il discorso, non...
2: Ma sì, però io dico una cosa.
1: Io non penso che con mia figlia dentro mi faccio mettere una bomba sotto.
2: No, ma non sto dicendo che però...
1: E poi a prescindere, perché togliere il reporto? E poi se fosse così come dici tu, che è in malafede, perché gli offri del TG3, il TG24, gli offri la scuola di cioè, che sono tutte cose di prestigio, perché?
2: Sì, no, io parlo per me, cioè se una
1: è proprio sotto cose che vanno a chiudere il report, no?
2: No, non lo chiudono, però io sto dicendo una cosa: se qualcuno mette la bomba, io mi costituisco parte civile, ma anche se è un amico, cioè, ma che stai facendo? Anche se
1: questo non lo so, la parte civile, non lo so.
2: Poi vedrà la magistratura. Io dico solo: io ho ascoltato l'intervento dell'ex direttore dell'unità, non voglio dire il nome, però è stato chiaro e lampante, non è di destra, cioè. Cioè, secondo me ci sono tanti lati strani, io direi strani, però la gente sta fasciando già la testa. Aspettate la magistratura.
1: Ma nessuno la sta sentendo la magistratura. Va bene, grazie, amico mio, devo chiudere. Grazie, ciao, grazie, caro, grazie, grazie.
0: Ci fermiamo un attimo, ragazzi, piccola pausa, torniamo subito.

0: sente bene.
1: Me e te.
0: Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me e te.

0: Anche ai vostri messaggi, quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Buongiorno ragazzi, dite a questo signore che ha telefonato, Aldo Moro è stato assassinato dalla politica. Secondo me il mandante di Ranucci è un politico oppure un vabbè ragazzi, qua stiamo andando nella fantascienza.
1: Ma poi, si può costituire parte civile quando si farà il processo, ma per ora stanno facendo l'indagine, il processo non c'è ancora, caro fratello, se sei in ascolto. Cioè, adesso stanno facendo l'indagine, lui sta in carcere, stanno indagando adesso. Cioè,
0: siamo
1: adesso
0: in una fase
1: l'accusa e poi il procuratore farà il processo e nel processo vedremo se Ranucci si costituirà parte civile o meno, ma per ora non c'è ancora il processo.
0: C'è lo stesso margine di possibilità che a fare questo attentato siano stati gli alieni, cioè fin quando non vai a fare ad avere cose concrete.
1: Sto dicendo
0: per dire che nel senso che come mandante, come situazioni, sono le indagini, ci vuole tempo, bisogna far lavorare
1: la magistratura. Verrà reintegrato, è sicuro al 100%. Pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, vabbè, andiamo. 081 546 6873, oppure sarà Chilara Becker. Sta facendo il telefonato anonimo. Perché parli?
0: Rosario, pensa un po': io ho accumulato tra aprile e luglio 3.000 euro, li ho spesi tutti in vacanze. Adesso non ho nemmeno gli occhi per piangere. Ma inizio a lavorare un'altra volta per fare la stessa cosa. Ma quello è un ciclo.
1: Ma fratello, hai fatto benissimo. Qua il bello e buono si giurano luce. Adesso un amico nostro, vedi, sta in ospedale stamattina, non ce l'aspettavamo proprio. Un amico in comune che abbiamo qua in radio. Purtroppo. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
2: Buongiorno, sono Luigi. Piacere di partecipare per la prima volta alla trasmissione, anche se vi ascolto sempre.
1: È un onore, Luigi, grazie.
2: La butto lì, sembrerà una bomba. A proposito di politica, che secondo me tra l'altro la vostra trasmissione dovrebbe parlarne quanto meno possibile, perché si crea sempre il casino altrimenti.
1: Sì, voglio. Infatti.
2: Io sono arrivato alla conclusione, che sembra drammatica, sembra assurda, no? Che o ce ne fottiamo altamente, ognuno di noi purtroppo utilitaristicamente fa quello che più ti conviene.
1: Già si fa in Italia, sì.
2: Oppure ammavi tutti quanti fucile in mano.
1: No, qua fucile. Allora pigliamo fucile.
2: Non c'è un'altra soluzione.
1: Tu vuoi fare brigata mosce una volta che cresci? Riesci a non riesci.
0: Vedi, se non sei sempre tu che ti fai promotore di certe iniziative. E se non sei sempre
1: tu che cresci, riesci a non
2: riesci. Forse che pensateci, adesso siamo in guerra con l'Iran. Abbiamo fatto partire 500 aerei per dare manforte agli Stati Uniti, che stanno facendo una guerra illecita. E abbiamo fatto partire pochi giorni fa 4 navi da guerra con 800 militari. Siamo in guerra e gli italiani non lo sanno.
1: L'informazione che lei...
2: Queste prese per il culo continue. O te ne fotti o reagisci. Che ti lamenti?
1: La prima, fratello, che abbiamo 100 anni in Italia. Grazie.
2: Bravo.
1: E ricorda, il Brigata Mucci, una lotta che cresce, riesce o non riesce.
2: Ciao, fratello.
0: Vabbè. Avete mai visto farcire i tacchini il giorno del ringraziamento?
1: Sì,
0: purtroppo
1: bravo,
0: sì.
1: Ci mettono di tutto, fratello.
0: Comunque l'asino ha torto, perché quando ha visto che...
1: Legata,
0: ha visto che ha preso la pecora, lui faceva io
1: e chi le ha capito malamente,
0: che ci vuoi fare?
1: C'è un po' l'asino.
0: Buongiorno, andiamo al telefono. Pronto?
1: E mi cade, vai.
0: È caduto così. Buongiorno ragazzi, non so se ne avete parlato, il fatto che Ranucci sia stato cacciato. Sì, stiamo parlando proprio ora, amico mio.
1: Ma non è stato cacciato. È stato trasferito, cioè non lo possono cacciare.
0: Infatti non è stato mandato via dalla Rai.
1: E gli stanno dando un altro incarico che è della stessa importanza, insomma. Ma se questo non è buono, è più stato solo levando dall'aeroporto, perché gli date la direzione di un'altra cosa? Questa è la domanda, perché purtroppo gli devono dare una cosa di uguale importanza, se no viene reintegrato in report, cosa sicuro, fra 5 mesi, ora da là. Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, no, c'è una canzone, poi c'è la pubblicità, un'altra canzone e poi la fine della prima ora di queste tre di Yes and Non Kiss Kiss, vai.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: messaggio: ragazzi, buongiorno, appena tornato a casa, siamo vivi per miracolo. Stamattina sul raccordo anulare, violentissimo incidente davanti a me, in corsia di sorpasso. Un'auto all'improvviso a velocità elevata è andata verso destra colpendo 3-4 auto, poi si è capovolta. Tutto questo visto dallo specchietto retrovisore. Fate un appello: quando si guida bisogna lasciare il telefonino. Secondo me è distratto dal telefono. Sto leggendo ora notizie su Roma, fortunatamente non ci sono vittime. Sì, è un appello che spesso lanciamo, questo qui del cellulare al telefono.
1: È una piaga, fratello, è una piaga.
0: Ieri abbiamo visto una donna che aveva in una mano il cellulare, nell'altra mano la sigaretta, quelle lì da svapo, diciamo, quelle lì, le sig. La domanda era: come stava guidando, con cosa?
1: Era la nessuno lo dice, però è una donna, quindi non si può fare.
0: Allora, quella è la cosa, capito? Quella.
1: Allora, linee libere 0815466873. C'è anche un altro messaggio che dice: l'unica cosa che sono riuscito ad accumulare nella mia vita è l'abbonamento per il Napoli. e dice pure: ma perché ho parlato un po' con lui? Napoli e si fa arrasato. Non ho capito perché. Vabbè, comunque.
0: Pronto?
2: Chi?
1: Sì?
2: Chi?
1: Scemità, va bene.
0: Va bene, appropriato però, se ne vogliamo. 0815466873. Buongiorno cari. Le notizie da TG, la cosiddetta informazione, tiene la stessa consistenza della friggitrice ad aria. Allora è ben salda, voglio dire, perché insomma.
1: L'informazione di Italia è ben salda.
0: Assolutamente.
1: Assolutamente.
0: È ben salda nei posti in coda della classifica della libertà di stampa in Europa. Siamo belli saldi, fermi lì sotto, sì. Non ci sbocchiamo. Siete sicuri che era una. Sì, era una donna, ragazzi. Ho iniziato adesso.
1: Oppure non lo so, non lo sappiamo. Per immagine una donna. Poi pronto
3: Rosa, ma se vogliamo, volendo, tu potessi parlare con Napoli dopo pallone, perché oggi tutti quanti sono diventati competenti pallone.
1: Ah, per questo ho accettato in televisione appunto per questo. Cioè, accetto pallone tutti quanti.
3: No, c'è all'inizio, tutti quanti allenatori, procuratori, sanno tutto quanto, tutte cose loro, quindi non è che dice, non è così complicato già fare i palloni.
1: Però è quello bello del calcio, no? Sennò che il divertimento ci sta, sennò. Oh no, sei d'accordo con me?
0: Guarda, io sono dell'idea che fin quando alla fine si tratta di uno sport, quindi se vogliamo di un qualcosa che fa intrattenimento, ma ci può anche stare, no? Il problema è quando anche su altre tematiche si crea lo stesso fenomeno e allora lì si rischia di fare un bel po' di confusione.
1: Perché la democrazia poi? Cioè, il cittadino dovrebbe essere informato.
3: Quando inizia a parlare di tattica, e qua uno solo a Napoli è competente.
1: Io posso dire io e Paolo del Genio. Siamo due noi a Napoli, sì.
3: Perché Paolo del Genio ti mette in difficoltà, inizia a parlare di tattica e tu non capisci niente di più, è l'unico competente di calcio.
1: Io e Paolo del Genio ci possiamo dire, ecco, quelli là più competenti sulla piazza, sì. Ciao fratello, ciao.
0: Va bene. Andiamo ancora al telefono, 0815466873. Sempre per dire la vostra, ragazzi, scusate, ma mi spiegate.

0: spiegate questa cosa. Il giornalista Ranucci non solo ha subito l'attentato, ma secondo alcuni è giusto che venga sollevato all'incarico?
1: Ma che non vedeva nell'ora, cioè era, come si dice, occasione a morto va truanna, si dice a Napoli.
0: Vabbè, diciamo che con le sue inchieste qualche nemico
1: cosa l'è fatto,
0: ecco. Un po' è saltato agli occhi, no?
1: Stavano lì là aspettando come i falchi, insomma.
0: Sì. Poi andiamo ancora a vedere i messaggi. Nel caso Ranucci sono opzionali come le auto, serve fare confusione e far parlare il popolino senza capire niente. Ah, dice lui sempre solo la sua cosa, che si parla di questo caso con confusione per non far capire
1: ma
0: niente,
1: fa confusione
0: per fare distrazione.
1: Pronto?
2: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
2: Avete informazioni per quanto riguarda il Pizzi per le prove degli artisti?
1: Scusami? Ah, devi telefonare a Kiss Kiss Network. Questo è Kiss Kiss Napoli.
2: Ah, mi puoi dare il numero?
1: Lo trovi su, sai usare internet? Scrivi Kiss Kiss, sì. Vedi che ti escono i numeri di telefono anche della segreteria, va bene?
2: Quindi Kiss Kiss Network.
1: Network, bravo, bravo, ciao. Cioè, sì, meglio te che tieni 11 anni, quando andate dire. Ciao fratello, vai.
0: Rosario, il mio messaggio era ironico perché amo il Napoli e questa radio.
1: L'ho capito, l'ho capito.
0: Sì, figurati, caro, figurati. Poi, dopo 178 querele andate a voto e 30 anni di onorato lavoro, sono riusciti a licenziare Ranucci.
1: Ma non sono proprio sicuro,
0: ragazzi.
1: Non sono proprio sicuro perché loro stanno spostando Ranucci, dandogli un ruolo, esatto, della stessa importanza. Il discorso è: ma se questo non è, se per voi lo state spostando da report perché non è in grado, che lui non è in grado neanche di mantenersi le amicizie, questo e quello, come può essere in grado e fu direttore di Rai 3, per esempio? Capite? Cioè, è questa la cosa più grave, che
0: io
1: è una contraddizione, scusate se lo dico sempre, una contraddizione in essere, che o questo è incompetente e lo licenzia e poi in causa dimostri che è incompetente, no. Oppure infatti sarà reintegrato 100-100, non...
0: Non so, secondo me sono più le cose che non sappiamo,
1: la net senza Ranucci al report sotto elezioni. Insomma, fra poco ci stanno le elezioni, quindi fermare un attimino nel report.
0: Ci sarebbe sempre da vedere in che modo verrebbe poi gestito il report.
1: Cioè, non hai visto, vengono messi due ragazzi che hanno vinto il concorso, quindi anche inesperti. Quindi. Pronto?
0: Inesperti no, perché hanno un po' di anni di esperienza.
1: No, sono entrati con il concorso.
0: Uno è quello là famoso che prese la capata in faccia dallo Spada, gli Spada.
1: Sì, mantenendo un programma come il report, sai.
0: Però non è che sono due usciti ora dall'università, quello è il senso. Pronto?
3: Giovanni Fratelli.
0: Lui sì che è esperto, signore.
1: Vai tu, posso essere Ranuccio.
3: No, vai,
1: non si sente buono. Carmine, devi ritelefonare.
0: Carmine, ormai i poteri forti ti censurano, vedi? Ti intercettano e ti fanno cadere. Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Senti, volevo sempre fare una considerazione su Ranucci. Gli cambieranno il posto, come dice Rosario.
1: Ma non l'ha accettato.
3: Mica gli daranno sempre un posto dove si farà un programma di inchiesta.
1: No, in onda non ci va più.
3: In Italia L'unico programma di inchiesta serio era Report. Ora l'hanno soppresso oppure cambieranno il
1: posto. Ma se volevano essere credibili davano la direzione ad uno degli altri di Report.
3: Essere credibili, secondo me l'era data vota a Milena Gabanelli.
1: Ma a Gabanelli ha rifiutato. Però a qualcuno della redazione,
3: perché evidentemente ha visto il clima qual è, e attaccava a funicarra fungo puri.
1: Certo.
3: Tutto questo volevo fare un'altra considerazione per quanto riguarda il dibattito che ha scatenato il governatore della Emilia Romagna per quanto riguarda i votanti del centrodestra. Effettivamente in Italia si dovrebbe fare un test prima di dare la possibilità a tutti di votare. Ok?
1: Che democrazia. Va bene,
0: sempre meglio,
1: sempre peggio. Andiamo, finiamo l'ora, iniziamo la seconda ora, vai.
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Gianluca Miranda. I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno segnalato alla prefettura 1196 persone per uso personale di sostanze stupefacenti dall'inizio del 2026, tra cui 17 minori e 15 cittadini stranieri. A questi si aggiungono 175 arresti in flagranza, 107 misure cautelari e 112 denunce a piede libero. L'ultimo intervento è avvenuto sabato 29 agosto 2026 in via Tertulliano, nella rione Traiano, due piazze di spaccio smantellate, due persone denunciate, i sigilli a due cosiddette stanze del buco dove diversi clienti presenti consumavano stupefacenti. L'analisi condotta dai carabinieri restituisce un identikit del consumatore molto lontano dagli stereotipi: studenti, camerieri, rider, imbianchini, ristoratori, agricoltori, pescivendoli e baristi, ma anche medici, fisioterapisti, avvocati, insegnanti, un radiologo, conducenti di ambulanze, scuola, bus, tassisti e pensionati. All'altro estremo compaiono persone con pochissime risorse economiche, dipendenze consolidate e condizioni di forte marginalità. Cambiamo argomento. Prosegue l'inchiesta sul comune di Positano in costiera amalfitana dopo le perquisizioni effettuate a giugno scorso nell'ambito di un'indagine aperta in merito all'assegnazione di vari appalti affidati dalla precedente amministrazione comunale. I carabinieri del comando provinciale di Salerno, su delega della procura, sono tornati in municipio per eseguire un ordine di esibizione di documenti. A quanto si apprende, l'acquisizione riguarderebbe gli atti relativi ad una gara per l'affidamento di 4 cabine ad uso biglietteria sulla banchina del molo di Positano. La procedura era già stata annullata in autotutela nello scorso mese di giugno. Ancora la cronaca: incidente stradale in via Ripuaria a Giugliano in Campania. Intorno alle 4 del mattino una Fiat 500X e una Dacia Sandero si sono scontrate frontalmente. Una delle due vetture si è capovolta a causa del forte impatto. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha soccorso i feriti. Nessuno verserebbe in condizioni serie nonostante la gravità dell'incidente. Accertamenti su dinamica e responsabilità del sinistro stradale. La chiusura con lo sport, il calcio, la vigilia di Napoli-Como, oggi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri dal centro sportivo di Castel Volturno alle ore 14 in diretta esclusiva radiofonica su Kiss Kiss Napoli. Il calciomercato salta Lang al Galatasaray che prende Leao del Milan, mercato per gli azzurri sempre più complicato. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol del sabato con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea ai colleghi di Trebi Meteo.
4: Kiss Kiss Napoli Meteo.
6: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzoni. Trebi Meteo, caldo ancora protagonista in Campania, anche se rispetto ai giorni scorsi per fortuna qualche grado riusciamo a perderlo. Fatto sta che i 34-35 li tocchiamo comunque e sarà così anche nei prossimi giorni, quindi in ogni caso c'è da sudare, ma ripeto, non sono valori record. Da segnalare anche qualche velatura di passaggio in queste ore, ma senza particolari conseguenze. Domani sarà una giornata di sole, insomma l'estate non molla, l'autunno è ancora lontanissimo. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.

0: Seconda ora di Essere Chi Schisse, sempre con lui, Rosario Verde.
1: Anche con lui, Marco Pesacan.
0: Grazie a Simone Zagaria in regia che sta curando la parte tecnica. E allora, in questa seconda ora, mettiamo anche qualche altra notizia, signor Verde?
2: Sì, è stato dimostrato scientificamente che di solito si dice...
0: Che sei un bell'uomo.
2: Vabbè, questo è palese, cioè, è alla palisiana, come si dice. Diciamo che è adamantino, come fatto.
0: Adamantino è bellissimo.
2: Adamantino è che suona bene. Allora, dicevo, di solito si dice sbagliando si impara. Bene, la scienza, soprattutto la statistica, dice che non è vero.
0: No?
2: No, no, sbagliando non si impara, perché praticamente c'è hanno fatto questo studio in America, negli Stati Uniti, e praticamente hanno dimostrato che la maggioranza reitera di nuovo lo sbaglio.
0: Lo stesso errore.
2: Sì. Cioè sbaglia, lo sa, è consapevole dello sbaglio che ha fatto, ma lo rifà.
0: Curbi, eh?
2: Lo fa sempre. Si dividono in compulsivo, che è quello là che praticamente sceglie sempre la via sbagliata.
0: Dice, okay.
2: Fa l'errore, lo sa che sta sbagliando, però lo rimette un'altra volta in mezzo. Poi ci sono i sensibili, quelli là che capiscono di aver sbagliato e cercano di migliorare la cosa. E poi ci sono gli inconsapevoli, sbagliano, non lo sanno, però ce li spiegavo, guarda che stai sbagliando,
0: però poi comunque non capiscono e sbagliano,
2: poi lo fanno di nuovo, così diventa compulsivo, mentre c'è il compulsivo che dovrebbe essere la minoranza, ma dice che è la maggioranza, pari a 71 persone su 267, praticamente una bella percentuale, quasi il 30% delle persone studiate su 267 persone, 71 fanno sempre gli stessi sbagli. Insomma, quindi sbagliando si impara, non proprio, è un'esigua minoranza che riconosce lo sbaglio e cerca di non farlo più. Gli altri o sono inconsapevoli e ce li spiegavi il voto della cosa che stai sbagliando, oppure sono compulsivi e lo sbaglio lo fanno sempre. Voi nella vostra vita quotidiana conoscete persone del genere? Sono compulsivi, sensibili o inconsapevoli? Ripeto, il compulsivo è quello che lo fa sempre. Lui si dice sempre, fa sempre. Il sensibile è quello che riconosce l'errore e dice: ah, non lo faccio più, quindi cerca di evitare questo. Mentre l'inconsapevole fa.
0: Ma non sa di saperlo, di averlo fatto.
2: Sbaglio, non sa di sbagliare, glielo spieghi e a volte torna indietro. Quindi se tra il compulsivo e l'inconsapevole si può dire che la maggioranza degli studiati, quindi la maggioranza degli uomini, non impara dagli errori che fa. E pare che vedendo la società.
0: Ci hanno azzeccato stavolta. Vabbè, io penso che sia capitato.
2: Se lo applicassimo alle letture medio,
0: sì,
2: è compulsivo l'errore, cioè l'elettore medio, almeno quelli là che vanno a votare sono compulsivi, cioè,
0: sai, chi... sbagliano sempre.
2: Sì, perché tu vai sempre a speranza, pur sapendo che quello dopo fa un'altra volta che no.
0: Invece non so perché a me è venuto in mente, sai, il classico amico o amica che abbiamo tutti nella nostra storia, che puntualmente sbaglia con le relazioni e poi anche o ritorna con quella stessa persona, esatto, ricominciando da capo, o con una nuova persona simile. Ma esattamente lo stesso percorso, cioè se puoi scegliere tra tre prende quello più simile all'errore precedente,
2: e in campo sentimentale, in campo amicale, insomma questo qua è lo studio. Voi conoscete persone che sono compulsive, cioè nel senso che sapendo che li sbagliate ripetono sempre?
0: Ragazzi,
2: non ne fai niente.
0: Sì,
2: tutti quanti. Tu sei così, Zaccaria? Sì, perché.
0: E sta sempre in rosso, quello sbaglia sempre.
2: Ancora a me salutare, io ci dico: non mi salutare più, non mi salutare più, mi continua a salutare.
0: Vabbè. Ragazzi, io le chiamo le persone loop, ovvero fanno sempre gli stessi errori, pagano sempre le stesse conseguenze e si lamentano sempre di dover pagare lo stesso dazio ogni volta.
2: Allora sono,
0: che mi fa veramente venire i nervi e fior di
2: questi pelle. Sono gli inconsapevoli, nel senso quello sbaglia, glielo spieghi, guarda che stai sbagliando, quello lo rifà. Poi sono compulsivo, che sapeva proprio. Compulsivo è quello che lo sa che sta facendo l'errore e lo fa comunque.
0: Rosario, pure tu sei compulsivo, è il secondo anno che vuoi fare le trasmissioni di calcio.
2: Sì.
0: Oh, dei geni.
2: Sì.
0: Io sono compulsivo perché vado tutti i giorni al lavoro. Ma sto provando a diventare sensibile, vorrei non andarci più.
2: No, io ho un amico, non faccio il nome, che lavorativamente parlando, lui sa che sta sbagliando.
0: Sì.
2: Lui sa che sta andando a farsi sfruttare e roba varia. Tu glielo dici pure, il lo sa, però sarà pure turta a te, perché va là, poi ti richiama e dice: oh, avevi ragione.
0: Però poi resta.
2: Ma non è che
0: là.
2: ci voleva Mago Merlino, oppure ci voleva Einstein, può capire. Però lui è consapevole, però ci va lo stesso.
0: Sì. ragazzi, vorrei fare un investimento su di voi, se vi va, vi do il 20% di 215 milioni, che ne dite? Datemi sei numeri, Francesco.
2: Caro fratello, allora signori, le linee sono libere, 081 546 6873, oppure 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Pronto?
1: Pronto.
2: Buongiorno, ciao, chi sei?
1: Ciao, sono Ilario.
2: Ilario, che nome? Dimmi.
1: Buongiorno, senta, vorrei ricordare, correggetemi se sbaglio.
2: Prego.
1: A Ranucci l'hanno rimosso perché frequentava un personaggio di dubbia presenza.
2: La vita.
1: Ma il sottosegretario che frequentava la bisteccheria,
2: certo,
1: collegato con il mafioso, mi sembra che mi sta mantenendo il posto, e gli hanno addirittura
2: ha dato le dimissioni,
1: il telefonino
2: ha dato le dimissioni, sì.
0: Però poi in fase di indagine ha fatto il cellulare.
2: Questo è il doppio racconto che si fa, no? Quelli là di destra fanno un tipo di racconto, le sinistre fanno un altro tipo di racconto, e quindi nella confusione si fanno le tifoserie. Mo ci stanno i tifosi che vanno pro Ranucci e il tifoso che va contro Ranucci.
1: Io non sono tifoso, vedo. Ha dato le dimissioni, c'è ancora uno con la pistola, però hanno vietato ai magistrati di vedere il telefonino.
0: Questo è vero.
2: Quindi pure se glielo rinfacci, loro ti rinfacciano i fasti di Ranucci, e così si va avanti.
1: Allora non sono uguali, sono un poco faziosi loro.
2: Sono tutti faziosi.
0: Beh, lei, Ilario, sta dicendo giustamente, bisognerebbe, se esiste la legge, dovrebbe essere superiore a tutto e a tutti.
2: Senti, Ilario, ma me lo ha sta curiosità, perché ti chiami Ilario tu? Perché danno il stesso nome?
1: Perché sono nato il 14 gennaio, era Sant'Ilario, poi l'hanno spostato come santo.
2: Ah, e quindi che fantasia, insomma, che santo è oggi? Come chiamiamo creature? Ilario. Benissimo, vabbè. No, pensavo qualche nonno, sai.
0: Beh, pensa se fosse stato Sant'Eustacchio, lo chiamavano Eustacchio. Capito?
1: Non credo che me l'avrebbero messo.
2: Comunque hai ragione, è una questione di coerenza, ma non fa parte della politica italiana la coerenza. Ciao, fratello.
1: Però va tutto bene.
2: Tu vai a votare quando si vota?
1: Io sempre.
2: Ok, va bene.
1: Pure il referendum.
2: Va bene.
0: Bravo, Ilario.
1: Rispetto a chi lavora e non è andato a votare. Però poi se lamentano che muoiono sul lavoro.
0: Su quel referendum ci sarebbe ancora tanto da dire, ma lasciamolo lì che è meglio, Ilario.
2: Secondo me non hanno capito niente nessuno, però. Ciao, fratello.
0: Ciao.
2: Canzoncina.
1: Buon lavoro.
2: Ciao pure a te. Ciao.
0: Ah, sono appena tornato da 3 settimane tra Maremma, Campania. Il 19 parto per Mykonos. Fascio la valigia, lo lascio stare. Il 19 sono tanti giorni.
2: Lascia stare la valigia.
0: Una lavatina e una maglietta la darei, però prima di partire.
2: Volta, così.

0: Sbagliando si impara, quindi diventa per la scienza quello che dovrebbe essere.
1: No, no, non si impara.
0: La realtà, pare... però poi conti fatti sembra proprio che la natura umana tenda poi sempre un po' più verso l'errore e non verso l'aggiusto dei propri errori. Diteci la vostra, se vi siete mai ritrovati poi a fare sistematicamente lo stesso errore.
1: Sanno quelli che si tolgono il vizio di fumare e poi si lo riprendono.
0: Ah, certo.
1: Sbagliano a fumare, poi se lo tolgono, poi un'altra volta lo riprendono, perché pur sapendo.
0: Dice, vabbè, ma è una sigaretta.
1: Una sigaretta alla fine.
0: E poi ci ricaschi alla grandissima, perché poi alle volte serve un pretesto di giustifica, no? Per dire, vabbè, ma io ho tentato, ho provato, vedi, io pensavo solo una sigaretta, poi ricadi nel vizio.
1: No, guarda, te lo dico da ex fumatore, se riprendi le sigarette, perché le vuoi riprendere?
0: Cioè, per questo dico.
1: Se ne proprio a scienze, là e dici, voglio riprendere a fumare.
0: E tu a volte inconsapevolmente vai alla ricerca della giustifica, no? Di quella motivazione, ma ero con l'amico, ho fatto un tiro, che vuoi che sia, sì, e poi sì. Tanto te ne serviva. Scusate, è arrivato un commento in cuffia. Ci ha lasciato un attimo così, ecco, pronto?
2: Buongiorno Stefano, buongiorno Rocky.
1: Non so Stefano, vabbè, lascia
0: ma
1: stare.
0: Ma Rocky fosse cane, non ho capito.
2: Allora, tu non sei Stefano, ma sei Rocky.
0: Ma chi è Rocky?
1: Ma Rocky Balboa, guarda col fisico.
0: No,
1: che...
0: no, è un cane.
1: Ah, un cane.
0: Sono pesa cane.
1: Pesa cane.
0: Bestio.
1: Okay. Dici.
2: Rosa.
1: Lui sa, sì.
2: Volevo avere la conferma che ancora non stai fumando.
1: No, non sto fumando più, no. Quasi a novembre, 6 novembre
2: allora,
1: faccio un anno.
2: Sei un eroe.
1: Ho sofferto, fratello, ho sofferto tanto, però ce l'ho fatta.
2: Hai sofferto, soffri ancora.
1: No, ti devo dire la verità, in estate, in vacanza, mi sono sognato due volte che fumavo. Ma fumavo malamente e dice, ma perché sto fumando? Non la già fumavo. E fumavo.
2: Ma ti dà fastidio a sentire?
1: Sì.
2: Fuma?
1: Sì.
0: Sasà, tu fumi?
2: Sì, tanto pure.
1: Infatti, c'ho il mio chitarrista che quando andiamo a fare le serate, il fuma. L'altra notte, sai, ci ritiriamo solo, la notte è tardi, siamo andati lontano. Sì. E chi si fumava? Mi chiama su, chi lo fumava? Andiamo, che vuoi dire? Chi non fumava? Dice, ho fumato fino al mondo.
2: Era la prova del
1: 9
2: per te.
1: Sì.
0: Però Sasà, ti faccio presente una cosa. A me è capitato in particolare quest'estate, anche nei luoghi all'aperto, dove dici, vabbè,
1: sì,
0: uno si può fumare una sigaretta. Che quella persona lontana che si accendeva quella sigaretta dava un fastidio pazzesco. Sì. Secondo me stiamo veramente arrivando a un punto dove la sigaretta canonica prenderà sempre meno spazio.
2: È vero, sì. Speriamo bene. Io posso dire una cosa per la mia esperienza. Riesco a diminuire ma non a smettere.
1: Se mettere in capo che vuoi fare o fai e basta.
2: Io credo che mi devo mettere a succedere qualcosa, ma ci metto paura.
1: Ma perché arriva a quello punto là? Scusa, me l'aveva dire basta. Soffri un po', capire, a me mi attacca l'ansia, insonnia, non andavo più di corpo. Una idea, ma però la forza volontà,
0: sai, in qualche modo hai rappresentato la notizia che ha dato Rosario poco fa. Cioè, se tu sai già e dici aspetto di prendermi la paura, ma perché aspettare la paura? Perché aspettarla? Già ce l'hai se ci pensi questa paura fondamentalmente. Già te l'aspettassi.
1: Sono un paio di settimane di travaglio, però passa. E poi com'è bello, perché cacci proprio. Il fatto che passa innanzi da baccaio, non ci entro da mesi dal tabaccaio.
0: Manco le gomme vai a comprare.
1: Niente, perché non ci entro proprio.
0: Senti, Sasà, metti la scommessa con noi. Dal 1° settembre non fumi più.
1: No, ma deve essere lui.
2: Ragazzi,
1: non...
2: Ci provo e vi farò sapere.
1: Vai. Ciao.
0: Vai, un bacio.
2: Ragazzi, voglio bene.
1: Ciao pure a te, ciao.
0: Ragazzi, io sono 10 giorni che non fumo, mi sta aiutando tanto la pasticca, Peppe, certamente, poi lo voglio anche io. Beh, sì.
1: No, devi volerlo tu, se no voglio pasticca, non ci fai niente.
0: Allora, se nello spazio aperto di un locale il fumo dà fastidio, la persona fumatrice deve spostarsi, lo ha spiegato Di Paolo recentemente, sì. Dico in generale, siamo diventati molto più attenti alla puzza della sigaretta, cioè la si percepisce di più, secondo me.
1: Fu bello qualche settimana fa fuori al bar a Piazzetta Canciale, stavo parlando io il padre del
0: proprietario. Non eri al bar Umberto? No, come mai?
1: Che a mattina sul cavo, pomeriggio sul bar, mi disoccupato, no, faccio fuori il bar. Venne un signore, disse con il sigaro in mano: poi vi dà fastidio se fumo il sigaro? Noi dicemmo sì, sì. Ah, questa sa se te sa piccino il sigaro.
0: Ah, grazie, ha capito. Bellissimo. Tutto.
1: O sigaro, per...
0: Scusami.
1: Ci alziamo noi, accendiamo noi.
0: Mi ha fatto la domanda?
1: Ci ha fatto la domanda.
0: E se ne è fottuto altamente?
1: Sì.
0: Ma perché?
1: Che ne sa, non lo domandai, fumadillo.
0: Cioè, fai finta di niente, a quel punto è meglio. Pronto?
1: Pronto.
2: Ragazzi cari, dicono che c'è una signora da Napoli che continua a chiamare i vertici Rai per proporre Paolo Del Debbio a posto di Ranucci. Si chiama Marinella, la conosci?
0: La salutiamo Marinella, le mandiamo un abbraccio.
1: No, vabbè, la domanda mia è questa: ma i nuovi conduttori avranno in mano una inchiesta fatta sulla destra, su Fratelli d'Italia o sul presidente della Camera, come si chiama, del Senato, La Russa e altro? La mettono in onda, la fanno, oppure dicono no, ma che è successo di lui, si non la faccia, si autocensurano o no?
0: La Presutti già è nella redazione di Report.
1: Sì, ma pure la Presutti, no, per esempio, poi ci capita una bella inchiesta sulla destra, la mette?
0: Allora, però un attimo, qui si parla della conduzione, poi bisogna capire della
1: direzione,
0: come va
1: la danno cosa? La direzione del programma, ma la mette poi questa inchiesta? No, o dice vabbè, lascia sta, non c'è appiccicam.
0: Sulla carta l'ha Presutti dal 2018.
1: Non ne parliamo, va, lascia sta, vabbè, ma lascia sta.
0: Non so, io credo che sarebbe poi un doppio passo falso.
1: Tu dici che
0: riesce
1: uguale, ora non c'è un'altra, la stessa cosa.
0: Se si vuole mantenere una reale logica e un certo rispetto verso i telespettatori, c'hai la figura del conduttore che è impiegato in una situazione, eccetera, eccetera, e lo vuoi sollevare da lì, però poi il programma dovrebbe rimanere pressoché invariato. Poi c'è da vedere che cosa ne combineranno.
1: Però guarda, tu quando fai questi ragionamenti, guarda, mi fai scendere il cuore nelle calzette, come
0: mai
1: si suol
0: dire,
1: dire
0: amico mai mio dire, le cose mai. Vanno viste prima di essere giudicate.
1: Ma ormai
0: ci sei,
1: va bene, era logico,
0: ci sei, che vuoi fare, ormai le cose stanno andando così. Ci fermiamo un attimo ragazzi, 342 00 00 100, per dire la vostra, soprattutto se avete reiterato degli errori facilmente evitabili, come è vista
1: vediamo e poi dare sempre in dolce
0: sempre. Guarda, metti gli occhiali e guarda.
3: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mas imaginado a bolada, já girava então.
1: Diga. Diga qual?
0: Oi, eu avisava a música. Mas se piada golda, bisagana, porque me fazem uma minha raia.
1: Uma coisa?
0: Uma origuiça, é liberado o vosso sinédio do Suranucci, da lua Suranucci. Mettido a me. No.
1: Beh, il ciuffo c'è, eh?
0: Il ciuffo c'è.
1: Il camicia bianca.
0: E chi lo sa che mi hanno messo, perché diceva, signor Verde, lei se si mette la camicia bianca è troppo simile a
1: Stefano De Martino.
0: Stefano De Martino, confondiamo.
1: Lei non è giornalista.
0: Perché pure la luce di Luizzi si mette la camicia bianca e vabbè.
1: Vabbè.
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
1: Ciao.
2: Senti ragazzi, io stamattina sto notando che molti si stanno lamentando dell'esclusione di Ranucci alla RAI.
0: C'è chi si lamenta, chi no? Lei no?
2: Ma la maggioranza è quelli che si lamentano, anche se tu lo hai sui social, si lamentano tutti quanti. Io voglio fare una riflessione.
0: Prego.
2: C'è stato un sondaggio, c'è stato un referendum per abolire i sovvenzionamenti a questi giornali, nei quali lavorano tutti giornalisti purtroppo venduti al sistema, perché sappiamo i proprietari del giornale chi sono.
0: Si suppone.
2: Combattono Ranucci,
0: sì,
2: a tutta forza. Ma dico io, gli italiani è un gran bel paese, gli italiani proprio... Allora, bastavano 500.000 firme contro milioni e milioni di italiani che siamo noi. Io vedo che a lamentarsi gli italiani sono tutti quanti bravi, però quando c'è da fare un piccolo click sul telefono per votare o per aiutare questo sistema e per risparmiare i propri soldi, perché si risparmiano i propri soldi che noi diamo a questi cristiani che ci riempiono di bugie e falsità, però noi non ci muoviamo. Però se poi
0: tu vorresti più attività civica da parte del pubblico, insomma l'Italia è stata sempre un po' così. Tu vorresti più partecipazione, ti lamenti però niente fai.
2: Io l'ho fatto, io l'ho votato, il referendum, ho votato tutti i referendum.
0: Sì, ma non è detto che pure se passasse il referendum per togliere i finanziamenti al giornale, non è detto che lo fanno, che tu lo sai che in Italia non è, i referendum sono propositivi, non sono... cioè tu proprio
1: dipende dal tipo di referendum.
0: Ad esempio a Napoli l'acqua pubblica, abbiamo votato, volevamo l'acqua pubblica, alla fine
2: vabbè, però voglio dire, questo non vuol dire che tu non partecipi
0: a... vabbè, sì, a volte sai, la gente poi si scora, dice, come l'ascoltatore prima, dove sono, che cosa, o facciamo una rivoluzione, non ci facciamo i fatti nostri, non ci facciamo i fatti nostri.
2: Tu parli sempre di rivoluzione, quando ti metti a fumare Saniello?
0: Nessuno
2: io
0: fa.
2: Sono disponibile subito.
0: Ah, se c'è l'ula dormiente, allora c'è l'ula dormiente, vai.
1: Lo sospettavo, a un certo punto della telefonata il dubbio mi era venuto.
0: Facciamoci su weekend, vado a fare la settimana che trasi. Ciao fratello, ciao. Siamo pure belli riposati dalla vacanza, no?
1: Allora, Rosario ha dato il punto giusto, deve scattare in testa. Io voglio perdere peso e già sto a meno 15. Quella,
0: ecco,
1: Maurizio della Lettonia.
0: Anche la dieta è la stessa cosa. Cioè.
1: E ricordiamolo, Maurizio della Lettonia, doppio plauso, perché lui c'ha un ristorante lì, no? In Lettonia, quindi cucina, vai, vedi roba da mangiare tutto il giorno.
0: I proteini,
1: le devi assaggiare.
0: Mangia del proteine, pronto?
3: Pronto, buongiorno, Tonino Giumma.
0: Uè,
3: raga, sono mesi che non riesco a prendere, ho preso la linea proprio, la cosa che io schifo di più, la politica.
0: Ma chi sta parlando? Stiamo parlando di tutt'altro.
3: Ranucci che cos'è? Non è politica.
0: No, ma stiamo parlando proprio di un'altra cosa, Ranucci è un argomento collatere.
3: Ranucci, e voglio dire la mia su Ranucci.
0: Prego.
3: Fare una considerazione e una domanda. La domanda la faccio a Rosario, perché Rosario, diciamo... è di sinistra, però è molto molto obiettivo e non è tifoso, semmai come siamo parecchi pure a volte faccio tifoso. La considerazione che dico, per me Ranucci non andava assolutamente tolto, non doveva essere toccato, però diciamo che dove no, obbligato, però non poteva fare che le inchieste riguardano solo la destra, per l'80% delle inchieste, allora a sinistra sono tutte stinchesanti.
0: Ma non è vero, perché poi c'è stato ieri sera, stavo sentendo un altro giornalista che ha visto in epoca Covid, sono stati fatti 25 servizi contro Conte e il Movimento 5 Stelle. No, contro Speranza, scusami, sono no, contro Speranza. Sono state fatte 25 anni. Di solito si critica e si va a indagare su chi comanda, cioè chi governa. Cioè, farle sull'opposizione, che fai a fare?
3: Cioè, io ho fatto la premessa che era...
0: Cioè, tu indagheresti più su chi c'ha potere o chi non ce l'ha? Cioè, indagheresti più sul tuo direttore o su chi...
3: Io sono d'accordo.
0: Di solito, là, presento il consigliere...
1: Uno, ma vogliamo uscire pure da questa impasse che...
0: Dici.
3: Volevo dire solo una cosa. Allora, per quanto riguarda, diciamo, io lo faccio, questa è una domanda che faccio a Rosario.
0: Sì.
3: Il fatto del range del ministro che Ranucci ha detto.
0: L'è stato un passo falso.
3: Allora, Ranucci su questo passo falso che è stato superficiale,
0: quasi,
3: deve pagare di tasca su gli avvocati, la querela, 100.000
0: ma che la RAI, la IT, la causa da fede.
3: Non ci deve stare, non ci deve essere Maron.
0: Sì, ma non ti preoccupare, mo l'hanno luato a Ranucci, non ti preoccupare, mo ci sarà. Poi finite fare, non ci sarà più questa.
3: Io Ranucci ritornerà perché deve ritornare, perché a me mi sta bene, perché adesso i governi, diciamo, un po' di inchiesta la devono subire, devono avere un po' di paura, destra, sinistra, invece c'entra
0: tu guarda, perché se no
3: qua veramente facciamo il tifo e non va bene, il tifo bisogna fare per Napoli, per la Juve, amore di Paio, però non va bene.
0: Detradito. Ciao fratello, ciao.
1: Fermi lì ragazzi, torniamo tra pochissimo.

0: andiamo ancora a vedere qualche messaggio, se volete pure qualche vocale. Zago, sentiamo qualcosa. 081 546 6873 invece per le vostre voci in diretta. Pronto?
1: Pronto, sono io.
2: Sì, sei tu, ciao.
1: Ciao, sono te dalla Scozia, come stai?
2: Qui, Ted, come stai? Sta a posto?
1: Ringraziamo Dio.
2: Ma fa cavere loco, Ted?
1: Sì.
2: Ah, pure il logo fa cavolo, vai, benissimo.
0: Abbiamo sfanculato tutto questo pianeta, non c'è niente da fare.
1: Posso parlare?
2: Prego, prego.
1: Allora, volevo dire la mia situazione, se permettete.
2: Prego.
1: Allora, essendo praticamente Ranucci è un giornalista, praticamente dice la verità, e questi qua hanno fatto una cosa, sono andati a zappa un coppia di... Sai perché? Perché praticamente Ranucci sta dicendo la verità. Ha cominciato dalla russa, secondo la carica dello Stato, che si dovrebbe vergognare, che lui ammette di essere fascista, e lo dice apertamente, e lui praticamente non rispetta la Costituzione.
2: Vabbè, questo se l'è avrei il Presidente della Repubblica e queste cose qua, non c'è azzecca questo. Il discorso è che la politica non dovrebbe parlare di giornalismo in democrazia. Cioè,
1: un giornalista dovrebbe sempre solo dire la verità, punto.
2: Cioè, fa brutto sentire un'istituzione che parla di giornalisti, sì, giornalisti no, esatto, non, esatto. In democrazia, non, però non ce l'ha miscolata. A noi è tutto,
1: cosa,
2: è tutto brodo qua, sì.
1: Lo sa, sei un mio fratello.
2: Sì.
1: E tu parli sempre della cellula dormiente, io pure sono cellula, solamente che non sono dormiente.
2: Ah, sei attivo, sei attivo.
1: Attivissimo, okay. Attivissimo. A cazzo del leggere un libro è meraviglia di quello che ho scritto, perché sto avendo complimenti, non è differente.
2: Ecco, quindi, leggete il libro del nostro Ted dalla Scozia, come si chiama il libro tuo?
1: Te lo mando in privato sullo
2: ok, tu le fai pubblicità, va bu, ciao amico mio, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: È un libro per pochi, non ho bisogno di pubblicità.
2: Per gli carbonare, amici.
0: Per gli amici.
2: Carbonaro. Ciao amico mio, ciao. Stavi dicendo
0: mai? Hai fatto toccato carbone. Allora, andiamo a vedere ancora qualche messaggio. Ragazzi, c'è da dire, andiamo avanti. Questo amico che è appena intervenuto ha fatto passare il messaggio agghiacciante che non si possono fare inchieste solo sulla destra, altrimenti ti caccio. Cosa che non c'entra niente con il fatto che l'hanno spostato. Quanta pericolosa in preparazione.
2: Vabbè, ragazzi, l'informazione in Italia sta al 57esimo posto. Quanto sta?
0: Aspetta, non mi ricordo.
2: Veniamo dopo da. Dei paesi africani, cioè per questo, non è che sì, siamo una democrazia, ma non è che proprio vabbù.
0: 56,
2: ma vedi nella classifica chi sta avanti a noi, cioè là deve venire Fritto Bull, non è che non ci rendiamo conto, ma questo è, non è che ti dice un'altra cosa. Prima di noi chi viene? 56, poi
0: Tonga, Seychelles, le isole Samoa,
2: il Gabon. Il Gabon è più libero di noi.
0: Timor-Est, che è Timor-Est?
2: Sta meglio
0: anche lui. Il Montenegro.
2: Montenegro sta meglio di noi. Immaginate un poco che
0: la Moldavia, l'Armenia, la Slovenia.
2: Vi dico solo che un parlamentare nostro ha 5 giornali. Cioè, com'è possibile? Uno che fa parte di un partito, sta in Parlamento, con un parlamentare c'ha 5 giornali. Che obiettività può tenere? I giornali.
0: Ah, boh, però posso dire.
2: Il
0: Liechtenstein è ottavo, ma sono 20 persone nel Liechtenstein. Cioè, che cosa può mai succedere là?
2: Liechtenstein non è che cosa può succedere, nel senso che sono liberi, nel senso che evidentemente sono più
0: il Liechtenstein. Il Liechtenstein, trova lì in mezzo al Liechtenstein. Ci devo andare in Liechtenstein.
2: Dovremmo prendere atto di questo, dire, vabbè, siamo un po'.
0: Invece noi prendiamo atto che Ligabue.
2: Però la Cina.
0: Prendiamo atto che Ligabue ha fatto una canzone nuova che si chiama Qualcosa per te.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli...

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: si parla, già si sta tirando indietro, già si sta tirando un po' indietro.
1: Io ci credo.
0: Però dobbiamo, aspettiamo questi 10 minuti. Nel frattempo restiamo ancora un attimo sugli argomenti trattati fino ad adesso. Nei paesi con più libertà di stampa c'è la legge sul conflitto di interesse, cosa giusta. Da noi nemmeno il salario minimo, ma c'è la Cina. Dice Gianni che fa la giusta ironia, dai, se vogliamo.
1: Dai, noi teniamo delle contraddizioni proprio che fanno paura. Non...
0: Allora, Marco, mi meraviglio di te. Liechtenstein non si può sentire, si pronuncia Liechtenstein.
1: Liechtenstein.
0: E vabbè, ragazzi, ci siamo capiti. Quel paesino piccolo, piccolo. Babbo Ligabue, una canzone nuova, sono tutte uguali. Eh beh, lo stile è quello, ragazzi, non è che possiamo pretendere che sia qualcosa. Ragazzi, buongiorno, grazie sempre per la compagnia, grazie a te caro per seguirci. 081 546 6873, se volete dire la vostra. Pronto?
2: Pronto.
1: Oui, Enzo, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, voglio fare un appunto a Marco.
1: Ecco qua. Dici, vai.
2: Ecco, quando ha telefonato quello di prima che mi ha spostato i nervi, ha fatto pregare di sinistra invece di lui, erano fascistoni, perché prima ha detto che Garanucci doveva rimanere a tutti i costi e poi l'ha fatto una chiave. E poi non gli avete detto niente, è come se io, che sono di sinistra, direi hanno fatto buono.
0: Beh, insomma, non te la puoi prendere con me. Io ormai ho capito che non posso più contrastare certe idee che vengono espresse. Che devo fare?
2: Ma un po' di contraddittorio, cioè, volevo dire l'articolo, ma che dice? Prima dice che deve rimanere a tutti i costi e poi fai una...
0: Enzo, è sabato, avesse chiamato di mercoledì l'avrei fatto, ma di sabato
1: uguale,
0: no.
1: È uguale.
0: Sabato no.
2: Volevo dire l'ultima cosa, è come se io dicessi che sono un giornalista sfregalato, direi che hanno fatto buono, hanno cacciato Bonucci, però Ranucci, però se Ranucci stesse in America avevano premi pochi, senz'altro.
1: No, ma posso dire una cosa, non mi meraviglierebbe se Ranucci adesso alle prossime elezioni si presenterebbe. Si presentasse. Ecco. Non mi meraviglierebbe se alle prossime elezioni, perché lui non accetterà queste cose, quindi uscirà dalla RAI, sarà perseguitato.
0: E invece sai che forse proprio per tutto quello che è successo sarebbe un passo falso?
2: Ma senz'altro, perché hanno fatto un abuso di potere.
1: Penso pure. Babbo, ciao fratello. Ciao. Allora, ci sono altri messaggi oppure 081 546 6873. Pronto?
3: Ragazzi, fratelli, prima Calvalini.
1: Oi, Carmine, ciao.
3: Allora, voglio niente, volevo innanzitutto in primis dirvi che oggi finalmente è il mio ultimo giorno di lavoro, ma la 5 giorni in ferie.
1: Ah, vai in ferie, bravo, vai. Da dove ne vai?
3: A Puglia, lo so.
1: Vai in Puglia, bella Puglia. Mangia bene.
3: Porto la pillola, sì. Ma un'altra cosa volevo dire, no? Ma io dico, fino a che punto secondo voi c'è libertà di stampa? Il fatto è che qualsiasi cosa ti dicano, ti fanno sapere sempre come vogliono loro e quello che vogliono loro.
1: Ma bisognerebbe innanzitutto avere degli editori che hanno su politici oppure dei partiti politici o altro.
0: Ricordiamo un paio di essenziali, Carmine, aspetta, sennò si fa confusione.
1: Cioè, logicamente, il TG5 c'ha una notizia contro Forza Italia. Arà?
3: Bravo, che
1: cioè, Angelucci c'ha 4 giornali, un giornalista c'ha una notizia contro Angelucci, Arà? Cioè, questo dico, è mai possibile che noi ci rendiamo conto? Mo, la Mediaset e la RAI è governata dal governo, cioè dal Parlamento, quindi dal governo che si è che lato. Ma se c'è sta Forza Italia che tiene Mediaset, come è possibile che fa pure la RAI? Cioè, hai capito? Questo è il conflitto, perché siamo al 59° posto della...
3: Però posso dire la più grande menzogna mediatica qual è?
1: Sì.
3: E penso che siamo tutti d'accordo su questo, no? Che Israele è un popolo martire, quella è la più grande menzogna.
1: Vabbè, questi sono punti di vista, insomma, non c'entriamo. È nata discussione.
0: Allora, io vi invito sempre a una riflessione. Il giornalismo inteso come sua definizione, come suo studio, come sue cose,
1: è la notizia viene data, guardia del potere.
0: E la notizia viene data con imparzialità e con senza emotività, ecco, non mi veniva la parola, perdona. Che poi purtroppo sappiamo che in certi meccanismi certe cose si piegano, si tendono o si manipolano, e questo poi è un dato di fatto. Ciao Carmine, un bacio, ciao caro.
1: Ciao Carmenillo, allora noi allora... ci

0: Fermiamo, ragazzi, andiamo alla terza ora. Terza ora.
1: Complotto, complotto, voglio proprio sapere.
0: Terza ora
1: voglio,
0: è complotto.
1: Sono proprio curioso, voglio proprio sentire che cosa ci avrai da
0: raccontare. Chi è Gaetano? Chi è? La canzone Gaetano.
1: 7000 caffè. Vai. Ma pigliamolo un altro, va, si può mai sapere. C'è Alex Britti, ragazzi.
2: 7000 caffè.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Gianluca Miranda. I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno segnalato alla prefettura 1.196 persone per uso personale di sostanze stupefacenti dall'inizio del 2026, tra cui 17 minori e 15 cittadini stranieri. A questi si aggiungono 175 arresti in flagranza, 107 misure cautelari, 112 denunce a piede libero. L'ultimo intervento è avvenuto sabato 29 agosto in via Tertulliano, nel rione Traiano. Due piazze di spaccio smantellate, due persone denunciate, i sigilli a due cosiddette stanze del buco, dove diversi clienti consumavano stupefacenti. L'analisi condotta dai carabinieri restituisce un identikit del consumatore molto lontano dagli stereotipi, dai studenti passando per i camerieri, rider in bianchini e ristoratori. All'altro estremo compaiono persone con pochissime risorse economiche, dipendenze consolidate e condizioni di forte marginalità. Prosegue l'inchiesta sul comune di Positano in Costiera Amalfitana dopo le perquisizioni effettuate a giugno scorso nell'ambito di un'indagine aperta in merito all'assegnazione di vari appalti affidati dalla precedente amministrazione comunale. I carabinieri del comando provinciale di Salerno, su delega della procura, sono tornati in municipio per eseguire un ordine di esibizione di documenti. Quanto si apprende, l'acquisizione riguarderebbe gli atti relativi ad una gara per l'affidamento di 4 cabine ad uso biglietteria sulla banchina del molo di Positano. La procedura era già stata annullata in autotutela nello scorso mese di giugno. Cambiamo argomento. Incidente stradale in via Ripuari a Giugliano in Campania. Intorno alle 4 del mattino una Fiat 500X e una Dacia Sandero si sono scontrate frontalmente. Una delle due vetture si è capovolta a causa del forte impatto. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha soccorso i feriti. Nessuno verserebbe in condizioni serie nonostante la gravità dell'incidente. Accertamenti su dinamica e responsabilità del sinistro stradale sono in corso. La chiusura con lo sport, il calcio, la vigilia di Napoli-Como, oggi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri al centro sportivo di Castelvolturno alle ore 14 in diretta esclusiva radiofonica su Kiss Kiss Napoli. Il calciomercato salta l'angolo al Galatasaray, il mercato per gli azzurri è sempre più in salita. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol del sabato con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: quella del sabato, quella che preferite qui su Kiss Kiss Napoli. C'è lui, Rosario Verde.
1: Buonasera, buongiorno, dopo mezzogiorno si dice buonasera. C'è lui, Marco Pesacane.
0: E ancora grazie a Simone Zagaria in regia che sta curando la parte tecnica. E questo potremmo dire che è la prima teoria, il primo complottino, la prima cosa strana.
1: Perché complotto non è tanto
0: di
1: complotto,
0: questa nuova stagione di Yes and Kiss Kiss.
1: Ecco, più che complotto è una teoria, una teoria scientifica che a quanto pare sia stato pure da un altro matematico smentito, però insomma questo è il fatto. Si chiama Nick Barstrom, che nel 2003 è un filosofo, insomma scienziato, ha queste cose qua, tiene un dietro laurea, insomma così. Nick Barstrom nel 2003 ha dato la teoria, che l'ipotesi della simulazione, cioè il fatto che noi vivessimo in un ambiente simulato, cioè esisti tu? Non esisti.
0: Come non esisti?
1: Non esisto, tu esisti, non esisti, sei una simulazione messa. Può essere pure che tu sei un gioco che praticamente gli extraterrestri hanno creato, una civiltà superiore abbia creato questa realtà, ci abbia creato e mo ci sta giocando sopra, no? Ci sta un bimbo minchia da qualche parte che fa te, è un altro bimbo minchia che fa me e giocano, insomma,
0: capito? Che fantasia di merda questi bimbi minchia, cioè.
1: Obiettivamente Ita avesse cancellato, avesse cambiato Avatar. Allora, le conseguenze della teoria: se la teoria fosse quella corretta, significherebbe che la nostra realtà, la Terra e l'intero universo, sono un prodotto di una superpotenza, di un calcolo di una civiltà superiore. Perché loro si
0: è come
1: rifanno...
0: se fossimo delle intelligenze artificiali create da qualcun altro.
1: Perché si arriva a questo? Perché se tu vai a studiare la fisica quantica, si scopre che se tu la fisica quantica va nel micro, no?
0: Nel piccolo,
1: nell'atomo, poi si va dentro all'atomo, nel quark, che se che là, e si va a scoprire che la materia è vuota. Tu sei vacante, pensando. Quando c'è
0: tu?
1: Quando c'è no, tutti quanti siamo
0: vacanti. Ah, perché dici tu sei vacante? Cioè, brutto che tu dici. Ho capito, ma non è molto felice come frase. Tu sei vacante,
1: pensando. Sei umano, tu sei cristiano. Siamo pure pesacani e cristiani, hai capito?
0: Il problema è che anche quello del piegoro è cristiano.
1: Quello è grave. Ci sarà un bimbo minchia che si è messo light, ma violenta la pega.
0: No, ma poverino.
1: Così. Secondo questa teoria, noi viviamo in questo algoritmo, insomma, alla fine. Pare però ci sta un altro matematico che studi alla mano, abbia dimostrato che questa cosa non è così, insomma. Questa sarebbe. Allora, vabbè. Quando accenda vacanta?
0: Vabbè, che domanda è questa? Scusa. Ma che domanda fai?
1: Se tu ti fai piccolo e ti metti sul nucleo dell'atomo, no?
0: Sì, fa caldo là?
1: No, che si azzecca.
0: Che se un posto più fresco ci vado volentieri.
1: Ti fai piccolo e ti metti
0: sul nucleo dell'atomo.
1: Mettiamo che il nucleo dell'atomo è una ciliegia e lo mettiamo al centro della tavola.
0: Bene.
1: Il primo elettrone tu trovi a 30 km.
0: Sì.
1: Quindi tutto quello spazio vuoto.
0: Ok.
1: Poi si troncano pacchero, va che non vuoto, no?
0: No.
1: E allora quello che ti dice, vorrei che questa è tutta una simulazione, una cosa, capito? Vuoi fratomo? Chi ti azzecca?
0: Fratomo!
1: Ah, è fratomo, maronna
0: mia! Col fatto della ciliegia dello schiaffo mi ha confuso, però, sinceramente, vabbè. Ragazzi, ho capito bene? No, questo non c'entra niente.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao.
2: Questo studio. E da questo studio poi ne deriva la grande affermazione: sinu piat vacante.
1: Si piat vacante, bravo, quindi siamo tutti vuoti, ecco.
0: In poche parole, siamo un gioco della PlayStation di un alieno. Il problema: quante vite abbiamo consumato già? Troppe, amico mio, troppe. Effettivamente. Però io dico una cosa: se fosse così, siamo comunque pensanti in qualche modo, quindi saremmo delle intelligenze artificiali.
1: Ma tu sei sicuro che stai pensando?
0: Siamo tutti pensanti.
1: Ma tu sei sicuro?
0: Certo.
1: Ma tu sei sicuro? Tu ti rendi conto, secondo te le cose ti capitano o avvengono oppure te le sei calcolate? Che ne sai? Classico, quello che noi diciamo destino. No. Che poi perché Zaccari e Zaccari tu sei tu e sono chi, cioè
0: che lei si chiama short,
1: no.
0: Però non c'entra niente, quello che c'è, quale che sia il destino, tu hai una mente pensante che ti fa fare una riflessione.
1: Di solito si dice la vita è quella destino. Cosa che ti capita mentre fai progetti,
0: mentre sei pensato, sei occupato a fare altro.
1: Bravo.
0: Allora, in poche parole, sì, l'abbiamo detto questo, ragazzi. Poi, ma non bastava Carannante con queste teorie.
1: Carannante parla di UFO.
0: Carannante parla di vita aliena. Vabbè, dice lui.
1: Dai, ancora un'altra teoria che sarebbero di quel lato del futuro che tornano indietro. Per questo non si fanno vedere, no? Per ma cambiare la linea temporale.
0: Quella meteora di cui abbiamo tanto parlato, che fine ha fatto? Quella lì che. Che dice no, questo non è una meteora.
1: Quasi,
0: nel
1: periodo, è passato. Pronto?
3: Buongiorno. Ciao Rosario, ciao Marco.
1: Ciao caro.
3: Su Gianucci non voglio dire niente.
1: Prego.
3: Perché potrei andare incontro a dei problemi. Mi
0: limito
3: a dire e a recitare quel motto di Goebbels che diceva: tre bugie equivalgono a una verità.
1: È una verità.
3: Però io ho telefonato soprattutto per farmi dei complimenti a Rosario. Ho visto un tuo film, Rosario, 33.
1: Ah,
3: Platini.
1: Sì, Platini.
3: È veramente pregevole.
1: Grazie.
3: Bravo.
1: Grazie.
3: Ciao ragazzi, sono Rocco,
1: Ciao Rocco. Bel film, quello là, sì.
0: Allora, qualcuno aveva anche ipotizzato che viviamo in un Matrix, dice Francesco da Bacoli. Beh, il Matrix sarebbe un pochino peggio, perché se ricordate la trama del film Matrix, noi saremmo tutti collegati a una realtà virtuale, ma in realtà i nostri corpi reali fisici vengono utilizzati per recuperare energia per mantenere il mondo delle macchine che hanno preso il sopravvento.
1: Però pure fosse virtuale, perché tu stai vivendo a carne nella carne, un microfono nel microfono, quello non è quello. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Nonnino, come stai? Che ti senti abbattuto? Che è stato?
4: No, ci mancherebbe. No, vi sto ascoltando attentamente da stamattina.
1: Grazie.
4: Quell'argomento che hai aperto adesso sulla fisica.
1: Sì.
4: Ma non è che ultimamente. Non voglio essere cattivo, ti stai subumendo che la roba che è arrivata.
1: No, la ciulata Parigi ha messo. No. Ma non sono io, la teoria di questo fisico.
4: Non riesco a capire, sinceramente. Basta, non stai volando, lo sa.
1: No, è una teoria messa nel 2003, che questo parlava di altro, che poi i complottisti. Nick Bastrom si chiama.
4: È tutta fesserità, perché noi andiamo a analizzare, lo so, ma come cacchio facciate a costruire i piramidi? Cambadaloni, noi abbiamo i ponti della valle, quello, l'acquadotto
1: che
4: Luigi Vanvitelli per portare l'acqua alla reggia di Caserta.
1: Bello, sì.
4: Lo sa, loro non ci avevano attrezzi, è stato costruito con le mani.
1: Sì.
4: Non posso dire, sai perché? Non lo mai detto.
1: Sì, ma su pietre piccole, là su quintali e quintali, non avevano neanche la ruota quando hanno fatto le piramidi.
4: Esattamente. Allora questo te lo posso garantire, io ho un video che non,
1: cioè, chi se l'hanno inventata la ruota erano capaci di fare i piramidi, capivo le discorso, cioè te ne viene la tecnologia l'inventiva di fare precisamente la piramide, non te ne
4: mai i ponti della valle a Maddaloni, tra Maddaloni e Valle,
1: scavavano nella pietra. Vabbò, ciao amico mio, ti saluto,
0: no,
1: perché stiamo sotto
4: un bacio,
1: ciao,
4: buona domenica ragazzi,
1: pure a te, ciao.
0: Rosa, potevi spiegare un po' meglio questa teoria, però, che è molto affascinante.
1: È affascinante, sì.
0: Pronto?
1: Pronto.
5: Pronto, Rosario, pronto Marco.
1: Ciao, caro, ciao, chi sei?
5: Stavo parlando prima col signore, non la conosco, né conosco questo film, mi è piaciuto tantissimo, è stato un momento proprio di cultura bellissima, devo dirti la verità.
1: Quale?
5: Non è che voi non la fate normalmente, anzi, voi, con quell'ironia, lo so, specialmente tu, con quell'ironia, realmente porti avanti delle questioni molto molto molto serie, però con il bizzo di ironica
0: ma fa riferimento, no? Allo schiaffo alla ciliegia al centro del tavolo,
5: bravissimo, mi capito? In bocca sotto da fuoco, voglio dire. Però l'unica cosa, facetemi una cosa, tutto questo buonissimo questo signor Ranucci ha certo paciente in casa una parola un nuovo che ci
1: te l'antipatico.
5: Proprio la sua espressione, proprio il suo modo di fare, proprio il suo modo di parlare con quella cattiveria, ma da sempre fastidio. Ma
0: vabbè, io cattiveria,
5: è niente di sinistra, io sono la partita, la politico, intendiamoci che la politica oggi in Italia non esiste. Io sono di destra, ma la vecchia destra, non quella di destra che non ci sta né destra né sinistra.
0: Quella brutta, se vogliamo.
5: è una bruttissima cosa, credimi, mi fa piangere questa cosa. Quando si va a votare in un traccio che la penna non la ci mette, che la matita, francamente. Ciao, che sindaco c'è a qualcuno.
1: No, diciamo, andiamo. Okay. Ciao fratello, caro. Grazie.
5: Buona domenica.
0: Grazie a te. Ma quindi la carne non è carne, le cose non sono cose, ma il dolore fisico, mentale, nello spirito, come lo spiegano poi con questa teoria?
1: Questa è la spiegazione.
0: Quindi torniamo su.
6: Anchito baby.

0: Se ho letto bene risale tipo al 2003, no?
1: 2003, sì.
0: 2003, quindi stiamo parlando di un bel po' di anni fa, no? Ne sono successe di cose. Se la volessimo modificare un pochino ai giorni nostri, potremmo essere tante piccole intelligenze artificiali messe a vivere in questo software che è la realtà, per vedere un po' i comportamenti e le varie cose, no?
1: No, non siamo intelligenza artificiale. Pronto?
0: Sì, mi scemo originale.
2: Ragazzi, buongiorno, sono Nello dal Principato.
1: Qui, Nelluccio, ciao, Nello. Ciao bello.
2: Ragazzi, senti, ma c'è, io vorrei sapere da tante persone, no? Ognuno a prescindere dalla politica, ma come si può criticare un giornalista come Ranucci, no? Hai scoperto tante di quelle cose che si stanno ritorcendo su di lui. Comunque ieri sera, sentendo una trasmissione, l'unica trasmissione che non appartiene a nessuno, dissero comunque lui fa il ricorso, poi vincerà sicuramente.
1: Sicuro vince. Lui parte in campo. Ma lo sa pure la Rai che vince.
2: Lui è il colpito, quindi non c'è proprio buona trasmissione che lui è il colpito. Poi Ulisse stanno i magistrati. Infatti, la cosa più strana, cioè, che non esiste da nessun pianeta. No, non dico nazione, un pianeta. C'è che un giornalista subentra alla politica, parlano la politica di un giornalista, di una trasmissione. C'è cose che non è mai esistito.
1: È strano che la politica parli di queste cose.
2: E capì, e poi scavanno purtroppo.
1: Vabbè.
0: Beh, secondo me la frase oggi che la politica è strano che parli di certe cose.
1: No, in democrazia proprio, Marco, proprio che sono dei poteri separati, sì. Non dovrebbero proprio parlare. Perché,
0: ma parlano di tutto.
1: Perché la stampa è il cane da guardia del potere, quindi insomma non ne parla.
0: Sì, qualsiasi cosa succede di cronaca, ok, diventa un punto di partenza.
1: Un'istituzione proprio
0: cose.
1: Ne parla, insomma.
0: Lo fanno tutti.
1: Hai sbagliato pure la politica dei giornali.
2: Sì. Di stare giornalistiche.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì.
2: Che parlare.
0: Sì, ma secondo te siamo in una realtà simulata? Siamo in un videogioco? Che cosa siamo?
2: No, sì, ma c'ho Putin.
1: Zitto, cacchio, c'è sempre. Zitto. Vai, Marco, vai.
0: Ma quale futuro? Questo è il nuovo Medioevo. Il finale ha imbuto, per chi non l'ha capito.
1: Il mambuto. Pronto.
3: Imbuto. Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
3: Ciao, lo sa.
1: Ciao.
3: Comunque in Italia la stampa non è il cane da guardia, ma è il cane di compagnia.
1: È stato sempre così, è stato sempre così. Non, infatti siamo proprio guaiati nella classifica della libertà di stampa. Va bene, 0815466873, ma talmente che siamo abituati che non ci rendiamo manco conto. Cioè, pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno ragazzi, adesso dalla provincia di Venezia.
1: Ciao, ciao. Cane, ciao.
4: Sentite ragazzi, ma per voi onestamente Ranucci è credibile?
1: Ma non è che, guarda, no, tutto quello che vuoi tu, se ci fosse stata una, se il giudice mi dice che lui non sapeva niente, se tu mi dici che un giornalista ha questi tipi di amicizie, i giornalisti ce l'hanno questi tipi di amicizie, tant'è vero che un grosso politico italiano era amico di La Vitola, no? Tu lo sai chi è?
4: Sì, sì,
1: eppure ha fatto Parigi il voto presidente del consiglio. Tu dimmi una cosa, l'amico di La Vitola fu presidente del consiglio un po' cioè,
4: posso?
1: Sì.
4: Questo signore, signor Ranucci, io lo stimavo all'inizio, ha fatto indagini investigative giornalistiche e ha sputtanato parecchie persone perché avevano frequentazioni particolari, ok? Ci siamo su questo?
1: Mm-hmm.
4: Adesso, secondo te una persona genere che riceve un attentato da un suo caro amico e ci va a mangiare, non l'ha neanche denunciato?
1: Ma com'è? No, scusa, sta cosa facciamo chiarezza su questa cosa. Lui ha avuto l'attentato, poi la procura ha scoperto chi è stato, ed è stato questo Ranucci, cioè questo La Vitola. Questo La Vitola. Adesso si stanno ancora facendo le indagini. Chi le sta in galera mo su signore? Mo se si fa il processo, quando si farà il processo e Ranucci non si presentasse come parte civile, sì, oppure parte offesa, che se che là, è quello che dici tu, ma che può fare Ranucci?
4: Scusa un attimo, allora io ho fatto quasi 40 anni nella polizia di Stato, un sottufficiale, polizia giudiziaria. Un'indagine del genere, che questo viene fatto da un suo amico e non si capiscono i motivi, ancora devo capire perché non hanno fatto una perquisizione a casa di Ranucci per escludere dall'indagine.
0: Perché non è indagato?
1: Perché non è indagato, scusami. Hanno
0: semplicemente
1: visto...
0: non è indagato.
4: Allora, per eliminare tutti i dubbi, il magistrato, il PM di turno...
1: Ma tu credi nella magistratura o...?
4: Mai, non è che ci credo tanto. Dopo i satti le gioie che hanno fatto, dopo i loro referendum.
1: E allora, non, allora è inutile che parliamo. Siamo
0: Ragazzi, nel momento in cui lui. Cioè, mettiamo chiarezza, al di là del, delle ipotesi. Di quello che possiamo pensare ognuno di noi, di quelle che potrebbero essere variabili concrete sulla carta degli indagati, Ranucci non c'è, quindi perché dover fare una perquisizione a casa
1: giudice,
0: di Ranucci?
1: Il giudice è stato chiaro, ha detto all'inizio, ha detto che lui non sapeva niente di questo attentato.
4: Quindi... Allora ci dobbiamo fidare delle parole di Ranucci. Allora
1: no, cioè, ma fidare le parole lo giudici, sei d'accordo con me? Tu sei un ex militare, no?
4: No, sono un ex poliziotto.
1: Poliziotto, ci fidammi coccolo uno. E chi ci ha mai fidato i pensacani? Chi ci ha mai fidato?
0: Beh, sarebbe un buon punto di partenza finalmente al 2026.
1: Di chi ci dobbiamo fidare? Scusami.
0: Allora, ciao caro, ciao Ernesto.
1: Ciao,
0: giusto per
1: mi fido la magistratura, che ne sai?
0: Una breve ricerca sul piano legale e penale. Sigfrido Ranucci non ha mai subito condanne definitive per diffamazione. Si è beccato 170 querele richieste di risarcimento danni, uscendono sempre con archiviazioni o assoluzioni. Ora casi, dubbi, sospetti particolari ce ne saranno sicuramente,
1: in
0: però
1: Italia,
0: ha detto che
1: in
0: termini di informazioni lui quando ha parlato o ha svelato qualcosa non è mai stato dichiarato
1: però
0: un
1: il
0: diffamatore.
1: Discorso, il discorso che fanno alcuni politici, ah boh, ma tu pigli sempre con me e guardo poi
0: Gesù,
1: chi?
0: Ma se tu fai scusami amico mio
1: e chi lo discorso?
0: Capito.
1: Allora molti dicono vabbè, ma c'ha bisogno solo le tessere.
0: Ma questa è la stessa risposta.
1: Ma non è vero, perché poi che mo sta governando la destra, ma quando ha governato la sinistra
0: è la stessa cosa di quando ti fanno la multa e tu dici ma perché mi hanno fatto la multa a quello, no?
1: Bravo.
0: Grazie, scusami, fermi lì, torniamo subito.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: telefonate se volete allo 081 546 6873 per dire la vostra, ma ci sono anche i messaggi, quelli al 342 00 00100. Buongiorno ragazzi, guardate il mondo con gli occhi di un uomo fuori dal mondo, un osservatore distante, un eremita o un viaggiatore dello spazio. Permette di spogliare l'umanità dalle sue urgenze quotidiane e vedere la traiettoria del nostro viaggio collettivo. Dal punto di vista dell'osservatore distaccato, l'umanità si trova in una fase di transizione critica, sospesa tra l'evoluzione accelerata e l'autodistruzione. Ecco dove stiamo andando, visti da una distanza di sicurezza: la diminuzione dell'essere umano. La Terra non produce abbastanza per alimentare tutti gli esseri viventi.
1: Vabbè, cara, cioè, fratello, che bel messaggio che hai mandato. Fratello, bastava dire l'umanità essendo versa strunzità, cioè che sei? Cioè, murimmi strunzità. Bel stretto stretto.
0: Ah, bello però il messaggio.
1: Pronto?
0: Mi ha intrigato Maurizio, bravo. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: ciao
1: a te,
0: caro.
1: Ciao.
2: Signori, le ultime telefonate hanno fatto capire, non un livello culturale, perché c'è una parola rossa, il livello cerebrale di...
0: Vabbè, ma non offendiamo nessuno, non mi sembra il caso.
2: Aspetta, scusami. Perché se uno mi dice che ha fatto poliziotto per 40 anni e sta in pensione e non sa la differenza tra indagato e chi l'ha avuto il torto, è il livello cerebrale.
1: Ma se stanno un casino e confusione, mo, amico mio, tutta questa televisione, tutti questi programmi li stai vedendo, no? Creano confusione.
2: Tutto bello convinto, io non sono fautore di questa destra, ma di quella vecchia, cioè quella che ha fatto più schifo di tutto qua.
0: Infatti io l'ho detto.
2: Il livello cerebrale, Chito, non è il livello culturale. Mi dispiace.
0: Ma sai in alcune situazioni, ora lascia stare gli aspetti politici o le preferenze politiche, ok? Però in situazioni di grandi crisi, e noi siamo in un'epoca storica ormai abbastanza lunga di crisi, se vogliamo, è più facile trovare la soluzione in un qualcosa anche di sbagliato che si è già fatto, piuttosto che provare a rimboccarsi le maniche e provare a migliorarsi con quel poco che si ha oggi.
2: Vabbè, ma quella è la classica soluzione italiana, l'uomo solo al comando che risolve tutto, è l'ultimo semplice.
0: È un bel scaricabarile.
1: Guarda, l'altro giorno stavo sentendo questo filosofo che diceva proprio questa cosa qua, e diceva che le democrazie alla fine... Poi, siccome c'è tutta sta confusione, tutta sta cosa, allora sai, per la gente è più facile dire che viene una persona e mette a posto tutto, che poi alla fine non mette a posto tutto.
2: Finisce
1: in guaia. Però sai, è più facile dire parla uno, parla un altro, mette d'accordo a chi su chi là. Invece viene uno e mette dovrebbe. Però alla fine non sarà mai così.
2: È quello, perché è sempre il fatto che è molto più difficile ragionare e informarsi.
1: Sì, che fa male, capì? È noioso.
2: Per i problemi agli altri.
1: Poi soprattutto non essere tifosi, perché in politica non è mai essere tifosi, è mai essere elettori, cioè come andiamo noi, non loro. Cioè,
2: esatto.
1: Sì, sa essere.
2: Non l'hanno capito.
1: Non ce l'hanno insegnato da piccoli. Vabbè, ciao amico mio, ciao. Ciao, grazie.
0: Ciao caro. Scusatemi, per lavoro sto facendo dentro e fuori dalla macchina. Non mi è chiara una cosa, ma hanno scoperto che le piramidi sono state costruite da Sigfrido Ranucci? No.
1: Che giustamente, chi le scese grazie a noi facendo i piramidi, sarà subito grazie a noi.
0: Poverino, sarà sceso proprio nel cambio ora, secondo me, a mezzogiorno, è capitato male. Buongiorno Rosario, ho visto la spiegazione di Saviano sul caso Ranucci, effettivamente la stranzità abbonda, non so però che cosa ha detto Saviano.
1: Sì, l'ho sentito anch'io.
0: Io ho letto quello che aveva scritto
1: è così elementare la cosa, secondo me non andava toccato fino a fine causa, quando si finiva questa causa e tutta la verità era stata messa alla luce dai magistrati e roba varia, si poteva decidere, Ranucci ha sbagliato oppure ha sbagliato, chissà. Mo si sa, o sappiamo quando è un pretesto per lo Ranucci là, insomma. Come si dice, a morta occasione va tru anno, ecco. Perché se era un incompetente, era un corrotto, oppure che faccia ricevere una cosa, non gli offrivano quegli altri incarichi di prestigio, perché comunque gli hanno offerto, perché in tribunale lui dovrebbe avere la stessa, però lui non accetta, quindi fa bene.
0: Allora, abbiamo tempo per un'altra telefonata prima di fermarci. 081 546 6 8 7 3.
1: Tutta questa cosa che va a
0: stare.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, chi sei?
3: Ma la logica.
1: Qui, ciao Silvia.
0: Ciao Silvia.
1: Ciao, ciao.
3: Non voglio parlare di queste cose.
1: Brava.
3: Voglio rimanere nella mia ignoranza.
1: Sì.
3: No, perché poi uno può dire una cosa e si... la posso dire male, può capire male.
1: Vabbè.
3: Ma io voglio dirvi una cosa, ma voi sapete qualcosa di fronte a voi che è troppo bello?
1: Io? Sì, lo
0: no,
1: so.
0: No, no.
1: Ma chi è? Zaccaria?
0: Dice Zaccaria.
1: Ma una volta, ma si sta facendo vecchia?
3: No,
1: lui si è fatta vecchia. Si è fatta vecchia pure questo.
0: Ma vecchio, casomai.
1: Si è fatta vecchia. Ciao no, Silvana, grazie.
0: Silvana Rosario non accetta più belli di lui, capito? Non lo accetta.
1: Ciao amica.
0: Ciao
1: mia.
0: Cara, un abbraccio forte. Allora, cari amici, cari amiche, abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme. Poi vi ricordiamo l'appuntamento imperdibile con Radio Gol in vista poi della partita di domani. Pronto?
4: Buongiorno ragazzi.
0: Oui. Buongiorno.
1: Ciao.
4: Tutto bene, mo per una settimana vi devo ascoltare solo via app perché io mi trasferisco un po' a un nord.
1: Ah, bene.
0: Ah, dove vai?
4: Me ne vado a Carpi, in provincia di Modena.
1: Sì, sì. Bella. Vai.
4: Per il fattore di Ranucci.
1: Sì.
4: Non siete dimenticato delle... Purtroppo la destra quando governa così è. L'editto bulgaro con... Enzo Biagi.
1: Enzo Biagi, Luttazzi.
4: Dalla certo. Decidere da... Però ci sta il fattore, noi quelli che non possiamo fare come hanno fatto in America quando hanno tolto quel programma, subito hanno fatto la disdetta. Noi dobbiamo pagare l'imposizione del canone e poi dobbiamo subire questo poco da questi signori.
1: E cosa si può fare?
4: Che cosa si può fare? Non possiamo fare una cosa collettiva di cari signori, questo programma ve lo vedete voi, ve lo suonate, ve lo cantate.
1: Sì, ma poco interesse se pure andrà male, anzi aiuterà la causa, pure se lo chiudono per pochi ascolti. Non...
4: Ma io che ho una certa età, che faccio la disdetta, a chi romperanno?
1: Sì, niente, non fai niente. Ma poi a chi se ne importa, cioè non è un editore privato che capisci.
4: Ma è una cosa, perché l'unico sistema, questi signori, se non incominciamo a proprio a fargli le pernacce in diretta, ma tutti quanti, quella la russa... È la seconda carica dello Stato.
1: Appunto, non diciamo cose che è la seconda
0: ciao,
1: carica.
0: Caro, ciao, buon viaggio a Carpi.
1: Seconda carica dello Stato.
0: Con la faccia sotto.
1: Buongiorno. Siamo con la faccia sotto.
0: Al suo servizio.
1: Si può anche muovere.
0: Per mille ragazzi.
1: Ci autocensuriamo.

0: andiamo ancora a vedere i vostri messaggini. Ciao, buon pomeriggio ragazzi, un abbraccio forte da Afragola, che bello ritrovarvi tutti i giorni.
1: Grazie.
0: Ciao Santo, un piacere anche per noi ovviamente. Poi Rosà, ma la gamba dondola non la passava gamba... da tanto, eh sì, la ragazzi, bagno dondola, a mezzanotte. Sì,
1: ma con dondola vagando là, e dondola.
0: Marco, ma Rosario che cosa sta dicendo? In Egitto i faraoni camminavano sui calessi, com'è che non avevano la ruota? Forse quando
1: no,
0: prima parlavi.
1: Dall'epoca delle piramidi, siamo nell'età del bronzo, infatti avete mai fatto caso quando fanno le ricostruzioni come l'hanno ricostruito? Sono i tronchi, cioè ruotavano sui tronchi, ma la ruota non c'è, sì, no ragazzi. Pensate che questi all'epoca del rame riuscivano a scolpire il granito che ancora oggi si sì. Riusciva, loro ci riuscivano, cioè...
0: Ma cosa vorresti dire? Non ho capito.
1: No, ci riuscivo, abbiamo dimenticato delle tecniche evidentemente.
0: Ma mi sa che esisteva la ruota però. Pronto?
1: Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno, sono fotografo.
1: Ciao fotografo.
2: Vi ascolto lavorando con Io di Sabato. Ah no, mi veniva in mente il fatto sempre di Ranuccio. Vabbè, io praticamente trasmissioni Rai, Mediaset non le vedo. Con i social non già mi capita di vedere qualche pezzo che mi interessa e me lo guardo, ma non sono uno che guarda tutto, diciamo, il programma. Però nessuno poi gli parla che quando c'era all'epoca Berlusconi con Mangano che gli mise una bomba lì dentro, e poi che Dell'Utri comunque era un viceministro, una cosa del genere, in una conferenza stampa disse
1: no,
2: che
1: ma Mangano pure la Vitola era un collaboratore di
2: sì, no, oltre a quello era, e gli diceva che Mangano era il suo eroe.
1: Ma ci sono anche esempi di ex ministri, sottosegretari di questo governo,
2: sì,
1: che hanno
2: poi,
1: amicizie
2: poi particolari. Cosa, insomma, se uno poi vuole pensare ai complotti, no? Nel senso, secondo me poi Ranucci, uno di questi che è un faccendiere che c'aveva le mani in tutto, lui poteva pure sapere delle cose e fare delle inchieste, e viceversa, perché a me il fatto dell'attentato, da quelle che si è lette, mi sembra tutto molto strano. Prende 3-4 scappate di casa e fargli fare una cosa del genere, può essere pure che ci sia un secondo fine, che comunque ha fatto l'amico e poi a un certo punto ha fatto questo per farlo, diciamo, per accadere quello che sta succedendo. Se vogliamo pensare ai complotti, perché il complotto va da un inizio fino alla fine.
0: Scusami, però poi lo stesso La Vitola ora si ritrova arrestato, cioè nel senso faccio tutta sta, cioè non mi faccio arrestare se voglio, cioè se io voglio far cadere la carriera di Rosario, non è che faccio una cosa per cui poi io mi ritrovo in galera, cioè che faccio, mi guardo il mio trionfo da
1: là. Già stato in carcere.
2: Però bisogna vedere, è pure io l'ho pensato, però bisogna sapere che risposte ci sono, se quell'arresto che sicuramente poi sarà di poco e nulla, questo fra 4 mesi già starà fuori.
0: E nel frattempo si è fatto il carcere, comunque ragazzi, non è roba da poco.
2: Ma lui con i soldi quelle uno che ci sanno mani in basta per tutto. Ma questo potrebbe essere comunque sempre non una spiegazione, ma comunque se dobbiamo pensare i complotti da tutte le parti. Ma voi avete visto quelli lì che avrebbero fatto sta cosa qua? Cioè uno gli avrebbe dato sta roba in mano per fargli fare una cosa del genere, non credo.
1: Non lo so ragazzi, vedremo alla fine dell'inchiesta, insomma, che quello che
2: no, io questo sì ma sicuramente poi si è un po' l'inchiesta per qui, però sembra strano che uno fa una cosa totalmente così per farle entrare in politica e si possa affidare, cioè diciamo,
1: pensa che te c'ha più una spinta adesso ad entrare in politica, perché mo se si presentasse in politica tenendo la bandiera della censura che si è che lato,
2: se il fine era questo
1: e c'è un moca,
2: vabbè. Il disegno criminoso che si voleva fare non si faceva. Io non riconosco a chi si aveva appesa sta bomba.
1: Chi lo sa, fratello, vedremo cosa dirà la.
0: Ciao caro.
1: Ciao.
0: Comunque la cosa importante.
1: Intanto ci fermammo.
0: La cosa importante è che la ruota esisteva all'epoca delle piramidi, ma non fu usata per la costruzione delle stesse.
1: Te lo sto dicendo perché in Egitto, pensate, teneva una tecnologia per costruire tutto quello poco, però non tenevano ancora ruota, non l'avevano ancora
0: in. Non la usavano.
1: Insomma, costruita con la vissusuata, tu una ruota, rinda una carrucola, la vissusuata, no?
0: Faraone. Applausi a Zaccaria, non possiamo ripetere.
1: È strana la cosa.
0: Ma applausi. Ragazzi, torniamo tra pochissimo. Restate con noi che c'è l'ultima parte di Yes or No Kiss Kiss.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E dice Samica, bellissimo Samica, dice: mi sto vedendo in TV, ma avete mandato un film a luci rosse durante la pausa. È una canzone, Gianni. Gianni, è una canzone, sì, è una canzone.
1: Forse è la canzone di Ketzie, Animals. O forse quella di Elodie, vabbè, insomma, c'è un po' di carne.
0: La mia gamba dondola, caro fratello. Allora, ultima parte di Yes No Kiss Kiss, la versione del sabato di 3 ore. Se volete potete chiamare allo 081 546 6873. Abbiamo parlato di tante cose.
1: O forse quella di Elodie, vabbè, insomma, c'è un po' di carne.
0: La mia gamba dondola, caro fratello. Allora, ultima parte di Yes No Kiss Kiss, la versione del sabato di 3 ore. Se volete potete chiamare allo 081 546 6873. Abbiamo parlato di tante cose, ma soprattutto di quello che avete voluto parlare voi.

0: Comunque, vuoi o non vuoi, la situazione Ranucci ha colpito molto, un po' tutti, cioè un argomento della tematica.
1: La benzina alle stelle, una terza guerra mondiale alle porte, parlando poi che Ranucci pure è buono, insomma, non è che parla mia di cose. Mannaggia, sì. Ormai faccio notizie, dice meglio cose, non parlarmi più, capito?
0: Aspetta settembre.
1: La benzina a 3 euro, coppa all'autostrada. Pronto? Mi cade, dai.
0: Allora, buona giornata al duo tornellante, semantica affabulante sul filo del simulato conflitto tra compagni mattatori che come Orazzi e Curiazzi si inseguono prendendosi giammai per colpirsi mortalmente ma infliggendo un serio colpo alla tristezza. Bellezza della radio, voci familiari, amici, abbracci da...
1: Ciardiello, pronto, ciao, pronto.
2: Pronto, Rosario.
1: Ehi, caro, ciao. Ciao Marco.
2: Ma se io tu e Marco siete amici, ma sì. Se tu chiami a Marco con un'applicazione che non si può intercettare, cioè tu non vedi.
1: Ma parecchi giornalisti d'inchiesta, sai, fanno queste cose, frate.
2: Non ne capite?
1: Parecchi giornalisti d'inchiesta fanno queste cose, cioè perché appunto fanno.
2: Guardate, chi le dice, ma Cine c'è guarda, e noi che fai Cim? Per me già sta così losca quando chi la piglia l'applicazione e chiama Nate, se può. Se parli di televisione roba va di affari si parla che chi lo sa c'è il faccendiere, ma che fatica il suo faccendiere, ma hanno un curriculum pure.
1: Ma tu sai la storia della vita o sai solo che staccai di Ranucci? Tu sai la storia della vita?
2: Ma penso che tutti faranno così, perciò è tutto.
1: No, ma pisfizzi pure, dico io. Ma la curiosità è venuta di sapere sulla vita con chi sa faceva prima, era, lasciando stare Ranucci mo, ma con chi sa faceva prima?
2: Certo, ma pure Ranucci con chi sa fa, pure la curiosità
1: no. Ranucci. No, che siete bello, che vedi solo la parte finale, vedi pure l'inizio della canzone, no?
2: Vabbè. Ma chi c'è fatto Tarantelli in passato?
1: Ma Cucchi, tu sai Tarantello che faceva?
2: No, scusami, questo non lo so, non posso.
1: Chi le ho discorso? Perché se stai parlando solo dell'ultima parte della canzone. Guarda, Pisfizio, scrivi un attimo compravendita senatori, scrivi come si chiama?
2: Rosario.
1: Come si chiama questo tipo? E vai, vedi che tu che ti esce.
2: Ma va che stringe giornale, chi lo sa lustra, ma papà che televisione.
1: Sì. Però ti do un consiglio, quando un consiglio non richiesto, proprio fare come vuoi tu, approfondisci di più sulle cose.
2: Ascolti il consiglio.
1: Vira della 360 gradi, firma di un attimo, dici, ma chi è sulla vitola? Fammi vedere un attimo.
0: Diciamo che non è Francesco d'Assisi,
1: diciamo che non è San Francesco d'Assisi. Ha avuto a che fare qua e là, capi con me?
2: Fammi
0: mandare
2: il curriculum,
0: ma non si manda il curriculum per sta roba.
1: scrivi su Google la storia della vita.
0: No, io ce l'avete a questo che la chat GPT, ma come devo mandare un curriculum da faccendiere? Poi ti faccio vedere.
1: ciao caro. Pronto?
3: Pronto amici?
1: Oui, buongiorno. Caro, ciao.
0: Ciao caro.
3: Posso avere anch'io un secondino, un minutino?
1: Certo, vai.
3: Una cosa.
1: Dimmi.
3: Ma... adesso tra un anno ci sono le elezioni,
1: e
3: no?
1: Che sì.
3: Dico io, mo c'è stato il referendum, qualcuno diceva dobbiamo intercettare quelle persone che sono andate a lavorare e a votare. Quella che diciamo in teoria ha vinto il referendum, ma ad oggi, cioè così una riflessione che lancio così a tutti noi, ha un leader e un programma molto semplice, pochi punti, cioè per far affezionare quelle persone che erano astensioniste?
1: No, non ce l'ha e dobbiamo anche chiudere, caro fratello. No, hai ragione, ho capito quello che vuoi dire. No, non ce l'ha. Allora, niente, finisce anche qua questa canne. No?
0: Questa prima settimana di essere non chiesto, come ti
1: vedo
0: sembrato?
1: Tutto appreso sul computer.
0: No, leggo.
1: Cose sessuali, stiamo lavorando. Non si vedono queste cose. Rattuso, che
0: penso
1: che
0: sia un ultimo ora, infatti, in fase di aggiornamento. Ma Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba in gravi condizioni. Quindi stavo cercando di capire cosa.
1: Come se voleva presentare le elezioni Di Battista. E dici che avessi fatto un bambaggio fra.
0: Cioè, non ci sono. Cioè, nemmeno battuta la notizia. Cioè, vedete come funzionano certe teste?
1: È un tempismo proprio. Vabbè.
0: Ok, vediamo che va cosa bene, c'è.

0: attenzione, speriamo che non sia nulla di grave.
1: Meglio, meglio che ti fai fatto tu. Io fai... Vabbè, signori, noi ce ne andiamo. Allora, tu mi... No, ma ha schiattato a capo di Battista. Hanno saputo di Battista, che gli è venuto?
0: Non l'ho capito, cioè non è specificato. Dice che solo che è ricoverato in gravi condizioni.
1: Gravi condizioni, è venuto con infarto.
0: Non specifica.
1: Non specifica, a Cuba, con cubana.
0: Lascia stare, che c'ha famiglia, ma che dici?
1: È andato sotto sforzo.
0: No. Allora, chiudiamo, ragazzi. Torniamo lunedì, ovviamente. Sempre con Yes and No Kiss Kiss. Vedi, Verde Rosario, stai malato di Berlusconite. Cura.
1: No, sto dicendo. Ma no, amico mio, è storia. Cioè, lui non conosceva la prima parte della storia di La Vitola, sapeva solo l'ultima, pure per mettere a conoscenza della cosa. Che c'è? Ah, tu l'hai cancellata quella parte di La Vitola?
0: No, forse non la conosceva.
1: O non la conosci, l'hai cancellata o non la conosci.
0: Vabbè, va detto una cosa,
1: fa parte della storia.
0: A difesa di ciò che può sapere la gente, a torto ragione che ho giusto
1: si è fatto un casino.
0: No, no, no, molti hanno conosciuto La Vitola con quello che è successo adesso a Ranucci.
1: Però non tutti quanti abbiamo una storia dietro.
0: Non sapendo il precedente.
1: La domanda che ti faccio a te, amico mio, a te interessa la storia di La Vitola su questa cosa?
0: Oggi abbiamo parlato di Ranucci che ha denunciato la pecora, il Guevara. Secondo ignato perché ha detto che è solo un gioco di extraterrestri. Sintesi perfetta di queste tre ore, amici e amiche. A lunedì con lui, Rosario Verde.
1: Con lui, Marco Pesacane.
0: Grazie a Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo prima alle ultime notizie con Gianluca Miranda. Poi vi ricordo appuntamento con Radio Gol e tutto ciò che c'è da sapere in vista della prima del Napoli contro il Como al Maradona. La prima in casa.
1: Ah, questa è in casa.
0: Questa è in casa, la prima in casa, quindi grande apprensione, grande attesa per il Napoli. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao a you.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Gianluca Miranda. Prosegue l'inchiesta sul comune di Positano in Costiera Amalfitana dopo le perquisizioni effettuate a giugno scorso nell'ambito di un'indagine aperta in merito all'assegnazione di vari appalti affidati dalla precedente amministrazione comunale. I carabinieri del comando provinciale di Salerno su delega della procura sono tornati in municipio per eseguire un ordine di esibizione di documenti. A quanto si apprende, l'acquisizione riguarderebbe gli atti relativi ad una gara per l'affidamento di 4 cabine ad uso biglietteria sulla banchina del molo di Positano. La procedura era già stata annullata in autotutela nello scorso mese di giugno. Ancora la cronaca, è stata una telefonata arrivata intorno alle 6:30 di stamattina ad allertare i vigili del fuoco di Ischia. Un uomo era salito sul tetto della propria abitazione in via Cretaio a Barano e parlava di lanciarsi nel vuoto. La squadra 11B F-Col, capo squadra Dario Lagrossa, i vigili Antonio Tulino, Paolo Siniscalchi, Mario Costantino e Alberto Gascogne si è precipitata sul posto, dove nel frattempo ha raggiunto un mezzo del 118. L'uomo, di cui erano noti i problemi cardiocircolatori, appariva in evidente stato di disperazione e confusione. Ripetevano che volevano abbattergli la casa e che non sapeva come fare o dove portare la moglie affetta da una grave malattia. Il caposquadra dei vigili del fuoco si è avvicinato con cautela e ha parlato con toni rassicuranti, ha richiamato l'attenzione dell'uomo, gentilmente ha chiesto di poter salire sul tetto in modo da parlare con lui con più tranquillità. L'uomo è stato salvato grazie anche all'intervento dei carabinieri. Cambiamo argomento. Incidente stradale in via Ripuari a Giuliano in Campania. Intorno alle 4 del mattino una Fiat 500X e una Dacia Sandero si sono scontrate frontalmente. Una delle due vetture si è capovolta a causa del forte impatto. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha soccorso i feriti. Nessuno verserebbe in condizioni serie nonostante la gravità dell'incidente. Accertamenti su dinamica e responsabilità del sinistro stradale. La chiusura con lo sport, il calcio, la vigilia di Napoli-Como, oggi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri dal centro sportivo di Castelvolturno alle ore 14 in diretta esclusiva radiofonica su Kiss Kiss Napoli. Nel frattempo gli azzurri si sono allenati questa mattina al training center di Castelvolturno nel consueto allenamento mattutino. Poi la Champions League, a breve il calendario per quanto riguarda il Napoli, tutti gli approfondimenti nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, a cui do la linea. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Amici sportivi di Radio Kiss Kiss Napoli, vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. Gianluca Miranda ci ricordava nel corso del giornale radio del calendario della Champions League. Allora vi do subito la prima partita: il Napoli esordirà il 9 settembre al Maradona, subito Napoli-Arsenal. Quindi prima giornata ai Champions sarà Napoli-Arsenal al Maradona, di scena i campioni della Premier League. E insomma sarà un calendario avvincente, naturalmente puntata da non perdere, anche perché questo è il giorno di vigilia di Napoli, di Napoli-Como. Ha già parlato Fabregas, noi alle 14 vi trasmetteremo in diretta, in esclusiva, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Tra l'altro Gianluca Miranda sarà poi collegato con noi proprio dal training center da Castel Volturno per le ultime notizie. Il Napoli ha svolto la rifinitura questa mattina, domani l'appuntamento è per le ore 18:30. Noi apriremo le danze però con Diretta Azzurra alle ore 17. Sarà Diretta Azzurra con Carlo Alvino, Emanuele Calaiò, Nicola Mora, Gianluca Miranda allo stadio Maradona. Ve la racconteranno Vincenzo Perna e Paolo Del Genio. Allora sarà Napoli-Arsenal ad aprire la Champions League, si giocherà al Maradona. E saluto subito al telefono Diego Armando Maradona Junior. Buon pomeriggio Diego.
1: Valterino, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Beh, direi un esordio pazzesco l'Arsenal che ha vinto la Premier al Maradona, la sfida Allegri-Arteta, insomma si comincerà col botto in Champions League il 9 settembre al Maradona.
1: Sarà una partita, una partitissima, sarà una partita bellissima, perché oltre a vedere il nostro Napoli, è normale che noi tifiamo per il Napoli e sempre deve vincere sempre il Napoli, però vedere l'Arsenal di Arteta dal vivo sarà anche una bella soddisfazione, Walter. Sarà una partita importante, ma andiamo per gradi. Domani c'è il Como e sarà una partita dura.
0: Beh, certo, c'è l'esordio al Maradona, tra poco entreremo in tema Napoli-Como. Esordio al Maradona per Massimiliano Allegri e domani, e non solo, ma esordio, come raccontavamo, in Champions con l'Arsenal. Il nostro Gianluca Miranda però, attenzione, ci dà il calendario di tutte e 8 le partite, soprattutto le trasferte, perché so che parte la caccia all'acquisto del biglietto aereo. Abbiamo le date ufficiali, le 8 gare del Napoli, Gianluca Miranda.
2: Walter, si parte con l'Arsenal, poi nella seconda giornata ci sarà il Villarreal in Spagna, per quanto riguarda la terza giornata c'è il Bodo Glimt in casa, la quarta giornata ci sarà il Porto fuori in Portogallo ovviamente, nella quinta giornata ci sarà la trasferta inglese di Manchester contro il City, nella sesta giornata il Bruges in casa, nella settima giornata il Sabah fuori casa, quindi si andrà in Azerbaijan, e nell'ultima giornata si giocherà in casa con il Viking.
0: Questa è una buona notizia, quella dell'ultima in casa con il Viking, perché guardando il calendario, al di là della partenza evidentemente in salita, perché comunque tu affronti l'Arsenal al Maradona e poi devi andare in Spagna ad affrontare il Villarreal, la prima considerazione che mi viene da fare sono le ultime due: vai in Azerbaijan ad affrontare il Sabah e chiudi al Maradona con i norvegesi del Viking. Però Diego Armando Maradona Junior diceva una cosa molto corretta: andiamo per gradi, perché domani c'è Napoli-Como, il Napoli viene dalla vittoria di Genova, arriva il Como di Fabregas, splendida realtà del nostro calcio, tra l'altro Ricci praticamente è un giocatore del Como, per Ken bisognerà attendere. Diego, Fabregas pratica un grandissimo calcio, di fronte il Napoli di Allegri, filosofie diverse, filosofia a confronto, c'è tutto per un grande match.
1: C'è tutto per un grande match, e soprattutto per me che sono un allenatore, domani sarà molto molto interessante vedere le contrapposizioni, no? Perché l'anno scorso per esempio il Como, soprattutto nella partita di Coppa Italia contro il Napoli, si snaturò un poco, no? Fece un po' blocco basso, fece un po' aspettiamo e ripartiamo. Adesso bisognerà capire come ci viene a prendere il Como. Io ho un'idea guardando la prima partita, secondo me il Como verrà molto forte nella prima pressione. E però ovviamente facendo questo il Napoli domani deve essere bravo ad andare velocemente sugli esterni e sui giocatori che cercano la profondità. Mi spiego meglio, domani Alisson può essere molto importante perché il Como, se viene forte, lascerà uno contro uno i propri difensori, e abbiamo visto che il Como anche
0: qualcosa concede, Diego, qualcosa ti concede
1: quando lascia campo. È una squadra che ovviamente soffre, però sarà una partita difficile perché poi il Napoli deve essere bravo anche ad addormentare un po' la partita in qualche momento, perché in queste squadre che hanno il possesso palla così marcato, quando poi glielo togli vanno in difficoltà perché non sono abituate. E credo che il Napoli debba fare un mix tra l'attacco diretto e il tenere un po' palla.
0: Ecco, io credo che questa fotografia, no, che Diego Armando Maradona Junior sta facendo emergere è molto importante. Il Como andrà a prendere alto il Napoli con una pressione molto alta. Sarà importante provare con la costruzione dal basso a uscire da quella pressione, o comunque cercare la profondità, le sponde di Højlund. Poi ha ragione Diego. Io ricordo due partite in cui il Napoli buca il Como centralmente. La prima, quando fa il primo gol in Serie A McTominay, il campionato dove l'anno in cui il Napoli ha vinto lo scudetto, l'anno scorso Vergara in Coppa Italia. Sono quelle le percussioni che creano problemi al Como, vero Diego?
1: Il Napoli deve essere, come dicevamo, bravo. Allora, tutte le pressioni forti vengono scoraggiate dall'essere bucate all'inizio, perché l'inizio sarà molto importante, perché se nelle prime costruzioni il Napoli riesce a bucare la pressione e poi automaticamente il baricentro si abbassa un po' della prima pressione forte dell'avversario. Quindi domani è molto importante come inizia il Napoli, perché torno a ripetere, secondo me Fabregas verrà molto forte, ho questa sensazione, e il Napoli deve essere bravo. Detto questo, Walter, grande rispetto per il Como, grande rispetto per Fabregas, il Napoli è più forte e il Napoli, se fa il Napoli domani, vince.
0: Senti Diego, alle 14 parlerà Massimiliano Allegri, naturalmente noi trasmetteremo la conferenza stampa in diretta in esclusiva. Tu ti aspetti delle novità di formazione rispetto a quanto Allegri ha proposto a Genova con il Genoa, o a tuo avviso li conferma in blocco, tenendosi in panchina quelle armi per cambiarla? Leggi pure De Bruyne, Vergara, Lucca e Noalang. Poi su Noalang ne parleremo, perché Leao, che è in partenza per la Turchia, è chiaro che il fatto che Leao abbia accettato il Galatasaray complica un po' l'ipotesi di una cessione di Lang, che potrebbe restare insieme a Lucca. Che scelte di formazione ti aspetti?
1: Allora, mi aspetto la stessa formazione di Genova, in copia e incolla. Forse io mi aspetto Olivera, non Spinazzola domani, è l'unico cambio che mi aspetto. Io personalmente, per come leggo la partita, probabilmente un centrocampista dentro con più qualità come De Bruyne domani possa essere una scelta importante. Il problema è capire De Bruyne quanti minuti ha nelle gambe, quindi secondo me ripartirà con la stessa formazione, con Olivera al posto di Spinazzola, e mi aspetto però i cambi decisivi come Genova. Soprattutto mi aspetto una grande partita da parte di Vergara domani, perché è il giocatore che forse ho visto meglio quando è entrato a Genova.
0: A proposito di Vergara, ha rilasciato una bellissima intervista ai colleghi del Mattino di Napoli, ha detto: sono impressionato da Allegri, cura molto i rapporti, ci parla spesso, ma insomma Vergara si aspetta di essere protagonista di una grande stagione. So che sarai allo stadio domani, e quindi buon Napoli Como, Diego, buon Napoli Como.
1: Grazie ragazzi, un grande abbraccio a tutti, a te Valterino in particolare, forza Napoli.
0: Grazie, grazie di cuore Diego Armando Maradona Junior. In tempo reale, e devo dire grazie a Gianluca Vigliotti, vi abbiamo dato anche il calendario ufficiale della Champions League. Tra poco lo commentiamo proprio con Gianluca Vigliotti, prima di tornare a bomba su Napoli-Como domani, che vedrà tra l'altro impegnato Gianluca Vigliotti con Veronica Riefolo nel post partita al fischio finale. Apriremo il bar dello sport, bar dello sport post partita con Vigliotti, con Susi Fiorillo, i commenti a caldo, le vostre telefonate, le pagelle di Gianluca, e poi in tempo reale live in diretta dalla Maradona, tre postazioni accese con Vincenzo Perna in sala stampa, dove andranno Allegri e Fabregas, il salutino esclusivo con Paolo Del Genio, la mix zone con Gianluca Miranda. Gianluca Vigliotti, buon pomeriggio Gianluca.
3: Grande Walter, buongiorno.
0: No, grande tu, grande tu. Gianluca Vigliotti, con un tempismo pazzesco, mi ha inviato il calendario ufficiale fornitogli dalla UEFA, l'ha ricevuto, me l'ha girato subito. Gianluca, a me vengono subito, non so se tu condividi, lo voglio ribadire a beneficio di coloro i quali si fossero messi soltanto adesso all'ascolto: il Napoli debutterà il 9 settembre in casa con l'Arsenal, per poi andare in Spagna via Real, al Maradona il Bodo, in Portogallo il Porto, subito dopo avrà un'altra trasferta, andrà ancora in trasferta, poi avrà il Bruges, quindi in trasferta col Manchester United, per essere chiari, il Bruges al Maradona, poi va ancora in trasferta in Azerbaijan col Sabah e chiude col Viking. A me viene da dire, un inizio decisamente in salita, Arsenal in casa, Villarreal fuori, però Gianluca, guardo alle ultime due, vai in Azerbaijan, ricevi i norvegesi del Viking, mi sembra una buona notizia il finale di calendario.
3: Il finale di calendario, se ci occorrono ovviamente i punti, speriamo che già siamo in buona posizione, è una spinta importante.
0: Bravo.
3: Però vale anche tanto l'aspetto psicologico, cioè in che cosa al di là della classifica, perché la partita con l'Arsenal innanzitutto non poteva essere cosa migliore, come l'anno scorso giocammo la prima partita con il City, perché il Maradona già esaurito, te lo dico da adesso, per la partita Napoli-Arsenal, voglio dire, anche perché il Napoli è un po' ripagato da un sorteggio che lo ha favorito da un punto di vista di coefficiente e difficoltà, ma in casa ovviamente per i tifosi del Napoli che hanno sottoscritto l'abbonamento, Bruges, Bodø/Glimt e il Viking insomma non sono proprio il massimo della
0: pista. È lì che ti devi giocare l'accesso quantomeno ai playoff. Poi Gianluca, tu me lo insegni dall'alto della tua esperienza, no? Un conto è affrontare magari l'Arsenal campione della Premier League a dicembre, altro conto il 9 settembre, la stagione all'inizio, c'è una fase
3: devo
0: di rodaggio.
3: Devo dirti la verità, Valterino, devo dirti la verità che l'Arsenal ha cominciato fortissimo.
0: Ha cominciato molto bene, lo so.
3: Sì, perché è che ha fatto la Serie di Shield, che ha distrutto il Manchester City, in campionato ha ritirato 4 palloni subito alla prima giornata. Insomma, ho visto un Arsenal alle prime uscite che in questo momento, dobbiamo dircelo tutti, senza e gioca forse al di là del Barcellona, cioè il PSG gioca il miglior calcio d'Europa.
0: Gioca un calcio fantastico. Abbiamo commentato live allora il calendario della Champions League con Diego Armando Maradona Junior e con Gianluca Vigliotti, però giustamente Diego ci ricordava, andiamo per gradi, il 9 settembre è lontano. Tra l'altro, ve lo voglio ricordare, l'esordio con l'Arsenal sarà subito dopo Inter-Napoli in campionato, sabato 5 Inter-Napoli e il 9 l'Arsenal di mercoledì al Maradona. Ma giustamente Diego diceva, sì ma domani c'è Napoli-Como, allora entriamo in tema Napoli-Como. Saranno due filosofie a confronto, quella del Napoli di Allegri, quella del Como di Fabregas. Siamo con Gianluca Vigliotti e ci raggiunge un allenatore, così entriamo nel cuore del match di domani. Walter Novellino, buon pomeriggio mister. Ciao Walter.
4: Di voi, buongiorno e un grande abbraccio a Gianluca.
0: T'ho fatto trovare Vigliotti, Walter, t'ho fatto trovare. Bellissimo, tra l'altro Gianluca era uno dei massimi dirigenti del Napoli quando l'allenatore era Novellino, in quella Serie B, la promozione in Serie A. Gianluca, visto anche il vostro grande rapporto, visto domani questi due allenatori con una filosofia di gioco diversa, subito Vigliotti per Novellino.
3: Ma oltre a mandargli un abbraccio da stritolarlo, sono curioso di sentire Walter, non tanto su Allegri che conosciamo tutti, ho stato un collega di Walter, esperto, sono curioso di capire il pensiero di Walter sul nuovo, tra virgolette, fenomeno Fabregas.
5: Grande persona, l'ho conosciuto quando facevo il docente, quando è venuto a parlare con noi docenti di Acoversano, persona per bene, una persona capace, persona che gli piace vedere giocare a calcio, una persona per bene. Gianluca, io credo che sono due filosofie diverse, ma sono due persone, due allenatori bravi, uno che ha una filosofia diversa, l'altro mi piace più giocare, l'altro piace attendere, però è una partita difficile, credo, anche per il Como, perché non è facile, perché Maximiliano è un allenatore concreto, un allenatore che vuole il risultato attraverso un posizionamento della squadra in fase di non possesso. L'altro invece gli piace giocare alla palla da dietro, puntare l'uomo e liberare l'avversario. Il Napoli ha cambiato anche il modo di gioco, un 4-3, dove Alisson secondo me è un giocatore che può fare la differenza, Nere, Politano, giocatori che possono saltare, esaltare, scusate, le qualità del Napoli in fase di non possesso, in fase di possesso possono mettere in difficoltà il Como, che è una squadra che a me piace molto come gioca.
0: Mister, hai fatto cenno ad Alisson Santos, se pensa, io volevo chiederti proprio del brasiliano, quindi in attesa che tu finissi e completassi la risposta, Vigliotti, secondo me proprio in una partita come quella di domani con il Como, vista la pressione, Alisson può essere la spina del fianco, cioè può essere l'uomo che fa saltare il banco. Secondo te ci punterà molto Allegri domani su Alisson?
5: Sì, perché Alisson è uno che ci salta l'uomo, ci crea la superiorità numerica, perché in non possesso loro giocano uomo contro uomo, il Como di riferimento, e se Alisson salta questo riferimento mette in grande difficoltà il Como. Sia Alisson sia Politano, che hanno grande qualità nel saltare l'uomo, è un giocatore che a me piace tantissimo, perché crea la superiorità numerica, è un po' pazzariello, diciamo.
0: È estroso, crea gioco, salta l'uomo, viene dentro al campo. A me piace molto Alisson, devo dire la verità.
5: E non dimentichiamo anche Neres, è un giocatore che ha grande qualità, però io adesso non so chi giocherà, ma Alisson è un giocatore che ci creerà sicuramente, sconfiggere la difesa del Como.
0: Gianluca Vigliotti, ci aspettiamo la conferma in blocco, tranne questo dubbio Spinazzola-Olivera, dell'11 di Genova, anche perché Gianluca questo consentirebbe, come a Genova con il Genoa, ad Allegri di avere delle armi, perché a un certo punto può calare il Tris come ha fatto lì con De Bruyne, con Vergara, con Lucca, e comunque c'è Neres, e comunque c'è Noah Lang, tra l'altro destinato a restare dopo Leao, che andrà ed è già partito per la Turchia al Galatasaray. Anche tu ti aspetti la conferma in blocco, Gianluca?
3: Ma siccome siamo di fronte al maestro Walter Novellino, va a vincere la prima partita fuori casa a Genova, tu cambi la squadra, ma mai nella vita.
0: Quindi vale il vecchio detto.
3: Mai nella vita. Inoltre, pensa quanto sarebbe stato contento Walter Novellino. Il cambio epocale con i 5 cambi che l'allenatore può fare, ovviamente trasformandola e rivoltando la squadra come un calzino nel secondo tempo con 5 cambi. Cioè, quindi voglio dire, ha tutte le possibilità Allegri di studiare la situazione, di vedere come è messa la squadra in campo e di cambiarla così come ha fatto a Genova. Quindi secondo me non cambia nulla nella maniera più assoluta, al di là di quelli che saranno poi le disposizioni tattiche di Fabregas con il Como, e poi avrà tutta la facoltà di poterla cambiare in corso.
0: Quindi Walter, anche tu la pensi così, squadra che vince non si cambia?
5: Non si cambia, non si tocca. Ma De Bruyne è un giocatore straordinario, un giocatore che sta bene adesso rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso parecchi infortuni hanno penalizzato, è un giocatore che è in corsa, servirà sicuramente al Napoli. Io credo che la squadra che vince non si tocca, e i cambi ci sono 5 cambi. Allegri è molto bravo nel fare i cambi, è molto bravo a mettere la squadra per bene. Io dico che è una partita importante per il Napoli, e poi si incontrano due allenatori che devono far pace, insomma, devono cercare di...
0: Fabregas è stato molto carino ieri, poi lo ascolteremo nel corso. Ha chiesto scusa Allegri, ha detto sbagliato, ma insomma sono due grandi personaggi.
5: Sicuramente si abbracceranno, faranno pace, perché sono due allenatori bravissimi, due allenatori che uno imposti in una maniera e uno nell'altra, ma sono due persone per bene, insomma, ecco.
0: Walter, prima di salutarti, il Napoli, noi abbiamo coniato un termine, perché molti mi dicono, ma il mercato del Napoli, lo abbiamo definito un mercato langato. Cosa vuol dire langato? Bloccato da Lang, perché purtroppo se non esce Lang, al Napoli si sono langati, è un mercato bloccato da Lang. Ma secondo te questo organico avrebbe bisogno, oltre che di Højlund e Lucca, di un'altra prima punta?
5: No, secondo me no, perché le prime punte ci sono, De Luca che sta facendo bene, ha avuto un anno particolare, non è difficile inserirsi subito, io credo che un'occasione ce la merita, perché è un giocatore che a me piace. Non Lang è un giocatore, un attaccante olandese di 27 anni, è un giocatore che non lo so, non lo conoscono, però è un attaccante che in Olanda ha fatto molto bene. È chiaro che il Napoli dipende tutto dalle uscite dei giocatori. Io sono convinto che una fiducia la merita De Luca, ecco, secondo me.
0: Io lo voglio ringraziare Walter Novellino, un abbraccio speciale Walter, e a presto. Grazie mister.
5: Ciao.
0: Grazie Walter, grazie. Davvero. Gianluca, io ti lascio al tuo meritato riposo per la giornata di oggi, bagnetto anche domani, perché poi Gianluca Vigliotti tornerà protagonista già domani. Vi ricordo che al fischio finale in diretta azzurra apriremo il nostro bar dello sport post partita, quindi intorno alle 20:30, e Gianluca Vigliotti con Susi Fiorillo vi racconteranno tutto il post partita. Gianluca, grazie, abbraccio grande anche a te.
6: Ciao ragazzi, buon proseguo, a domani.
0: Ciao, a domani, grazie a Gianluca Vigliotti. Voglio anche salutare Simone Zagaria in regia, la regia televisiva è di Gabriele Esposito. Vi ricordo che potete interagire con noi al 342 00 00 100. Ho detto Gabriele Esposito, Flavio Espo, Gabriele Irace. Meno male che Simone viene in soccorso. E che qui si chiama Flavio Esposito, Fabio Esposito, l'ho fatto diventare Gabriele Esposito, no, è il nostro Gabriele Irace che sta facendo un lavoro strepitoso. Scusami Gabriele, ma sai come dicono quelli bravi, è il bello della diretta. A proposito, allora facciamo così, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo e entriamo proprio nel vivo di questi ultimi 4 giorni del mercato. Poi parleremo a lungo di Napoli-Como e soprattutto ne parlerà Massimiliano Allegri, il tecnico del Napoli. La sua conferenza stampa in diretta e in esclusiva la potrete ascoltare solo e esclusivamente qui a Radio Kiss Kiss Napoli. Allegri parlerà alle 14. Ci fermiamo, c'è la pubblicità.

Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramarathon del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, calendario ufficiale della Champions League reso noto dall'UEFA. Il Napoli debutterà il 9 settembre al Maradona con l'Arsenal. Campione d'Inghilterra, ha vinto la Premier, il fascino speciale. Insomma, ragazzi, diciamocela tutta, qui si entra nel vivo. Domani c'è Napoli-Como, e uno. Subito dopo Napoli-Como c'è Inter-Napoli, e due. E dopo Inter-Napoli l'Arsenal al Maradona, quindi devo dire bellissimo il viaggio europeo. L'Arsenal, il Villarreal in trasferta, poi il Bodo, poi appuntamento ancora in trasferta con il Porto, poi si andrà a giocare con il City, poi il Bruges, il Sabah, e si chiuderà con il Viking, i norvegesi del Viking. Ospitiamo, e lo ringrazio molto, il presidente dell'USSI, Unione Stampa Sportiva Italiana, Gianfranco Coppola. Buon pomeriggio, Gianfranco.
3: Buon pomeriggio, Walter, la redazione e a tutti i radioascoltatori.
2: Partenza con il botto, l'Arsenal al Maradona, ai campioni della Premier, no? In Champions.
3: Beh, veramente una sfida suggestiva, con i Gunners che hanno vinto il titolo poi rotolando nella Supercoppa, ma devo dire una sfida di grandissimo prestigio. Si comincia a far sul serio, ed è proprio così, perché ormai si va verso il campionato continentale, aspirazione di tanti dirigenti. Questa Champions di fatto è il campionato europeo che assegna lo scudetto dell'Europa, oltre che il trofeo. Quindi è ovviamente l'obiettivo del Napoli, risaputo da tutti, detto ed è certo, è fare una Champions migliore della precedente stagione. Non dovrebbe essere difficile, ma meglio essere pronti a sapere che una squadra che può sembrare di basso profilo, che viene da un paese magari non con un albo d'oro grondante, invece rappresenta una grande realtà.
2: D'altronde comunque sul percorso del Napoli, al di là delle due inglesi, no? Viene facile, perché tutti dicono è agevole, poi la realtà è che tu hai Arsenal e il City, hai due trasferte mica tanto agevoli, Villarreal e ad Oporto in Portogallo con il Porto, e voglio giusto ricordare che ci sono due squadre al Maradona. Bodø/Glimt l'anno scorso ha eliminato l'Inter, per carità, in un doppio confronto, e il Bruges, il club Bruges, che eliminò l'Atalanta. Quindi non è che poi ci sono, è chiaro che poi di concetto Viking e il Sabah sono due squadre alla prima esperienza, e il Napoli con quel finale di calendario dovrebbe provare a fare il botto. Senti Gianfranco, prendo spunto da un WhatsApp di un ascoltatore per aprire un nuovo tema. L'ascoltatore mi scrive: Walter, io ti stimo molto, però mi stai deludendo. Neanche una sola parola sul mercato deludente e inesistente del Napoli. Così non va bene. Allora, inesistente no, perché il Napoli comunque ha preso Favasuli e ha preso Badiashil. E io da giorni ripeto che il mio commento arriverà il 1° settembre alle 20, perché può ancora succedere di tutto. Poi Gianfranco, è evidente, noi abbiamo coniato un termine, lo chiedo al mio presidente Lussi per capire se gli piace. Com'è il mercato del Napoli? Il Napoli è langati. Cosa vuol dire langati? Vuol dire bloccati da Lang, perché Leao va al Galatasaray. Il Napoli non riesce a trovare la soluzione per Lang. Guiu ha trovato un'intesa diversa e si sono langati. È chiaro che bisognerebbe provare a vendere Lang, poi capiremo cosa accadrà.
3: Ma a parte che bisogna ricordare all'ascoltatore che il giornalista commenta quel che accade. Ora cosa accade? Che Lukaku è andato via perché lui stesso ha detto l'ultima stagione la peggiore, quindi non c'era alcun presupposto per tenerla. De Bruyne invece è rimasto. Poi il mercato dipende da cosa ha visto Allegri in questa fase di ritiro. Evidentemente ha fatto le sue valutazioni su alcuni elementi che si ritenevano sulla carta in sovrannumero e forse non lo sono, al di là della difficoltà di operare sul mercato, perché poi quando devi vendere e non ci devi rimettere o non rimettere troppo, diventa più complicato. Io non credo che sia un mercato al momento deludente, parliamo della squadra vice campione d'Italia che ha mantenuto alcuni elementi importanti, in altri settori ha tentato delle operazioni. Forse al momento Gabriel Jesus rimane, per l'esperienza internazionale che ha, il giocatore che sarebbe stato forse utile, ma è tutto da vedere anche cosa accade da qui alla fine delle operazioni.
2: Io perciò ho detto martedì alle 20,
3: certo.
2: Anche perché Gianfranco, provo in modo lucido ad analizzare che questa squadra, siccome Lukaku il Napoli l'altro anno non l'ha mai avuto, è la stessa dell'anno scorso, con alternativa di Lorenzo Favasuli e comunque, vista l'emergenza in difesa, Badiashile. Poi tutto sta, se il Napoli dovesse restare così, questo lo scopriamo martedì 1 settembre alle 20, quindi io non mi sbilancio né in un senso né nell'altro. Nel caso restasse così, forse il fulcro è capire: ma De Bruyne fuori 4 mesi porterà qualcosa di importante a questo Napoli? Luca e Lang, le delusioni assolute dell'anno scorso, tanto che il Napoli li vende a gennaio, era un problema di feeling con l'allenatore, non si erano adattati al Napoli, Lang doveva conoscere il calcio italiano, e vi ricordo che c'è sempre Beukema. Quindi, come dire, può darsi che quel mercato che l'anno scorso non ha reso, con un altro allenatore possa rendere. Poi è evidente, Gianfranco, che se dovessero ancora deludere Luca e Lang, non è un problema di Conte, non è un problema di Lang, è un problema che qualcuno ha sbagliato gli acquisti, se dovessero deludere.
3: Sono d'accordo. Al momento dovessi dirti, l'unica perplessità me la dà Badiashile, perché non ha giocato molto nelle ultime stagioni, ha superato di certo le visite mediche, ma sentendo anche chi opera sul mercato inglese, c'era qualche perplessità. Insomma, è quello da verificare. Fisico possente, qualità, esperienza, indubbiamente va visto un po' così alla prova, ma certamente Allegri non è uno sprovveduto. Se ha puntato su di lui e ha deciso di metterlo in pista, non c'è, pertanto c'è un cane che abbaia, quindi ha deciso di metterlo subito in pista, non c'è problema, insomma, in questo senso, perché vuol dire che ha avuto le garanzie migliori per poter fare le operazioni di mercato migliori. Quindi diciamo che Badiashile al momento per me rappresenta
2: un'incognita,
3: incertezza, esatto, okay. L'unica incertezza, ma il resto mi sembra un ottimo mercato, e ho grande fiducia nel lavoro di Allegri, sono sincero, veramente grande fiducia.
2: Tra l'altro è un Napoli che in queste ultime tre sessioni di mercato, a cominciare da quel McTominay che tu mi dicesti è fenomenale, internazionale, e prima McTominay e Gilmour, e poi nel percorso Højlund, adesso Badiashile, vorrebbero Gabriel Jesus, è un Napoli che guarda molto alla Premier League. Nel frattempo domani c'è l'esordio al Maradona, Napoli Como, e io ringrazio il presidente dell'Ussi, Unione Stampa Sportiva Italiana, Gianfranco Coppola, grazie.
3: Grazie, che sia una buona stagione per tutti noi, che le società ci facciano lavorare senza troppi paletti. Non siamo invasori, ma neanche un fastidio.
2: Ecco, questa è una bella cosa. Speriamo davvero che tutti i club ci consentano di lavorare al meglio con grande disponibilità. Grazie Gianfranco Coppola.
3: Grazie a te, a tutti.
2: Allora, Allegri e Fabregas. Noi l'abbiamo definita presentandola questa partita, poi per carità la presenta Max Allegri alle 14, oramai poco meno di mezz'ora e ascolteremo la conferenza stampa di Allegri. Noi l'abbiamo definita una sfida con delle filosofie a confronto, quella di Allegri, quella di Fabregas. Allegri che è stato al Milan l'altro anno, lo conosce e lo segue da tanti anni la collega del Corriere della Sera, che ho personalmente invitato, e Monica Colombo. Cara Monica, ma che bello ritrovarti, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Walter,
2: ciao,
4: buon pomeriggio
2: ciao.
4: Ai tuoi ascoltatori.
2: Senti, è evidente che Allegri, dopo tutto quello che è accaduto l'altro anno al Milan, ha dentro di sé una grande voglia di rivincita. È partito bene, ha vinto a Genoa con il Genoa. Domani si ritrova un avversario di quelli importanti, il Como di Fabregas. Allegri è maniacale nel preparare le partite, è così?
4: Sì, assolutamente, anche perché si è ritrovato quest'anno anche con un calendario abbastanza complesso, perché comunque trova Fabregas alla seconda giornata di campionato e l'Inter nel prossimo turno, di conseguenza sa che dopo tutte le critiche che ci sono state per come è terminata la scorsa stagione, ora ha il dovere di cominciare con il piede giusto anche per zittire insomma in anticipo le potenziali critiche, insomma.
2: E Monica, a proposito di Allegri, a me risulta da informazioni mie personali, lui è molto felice a Napoli, sta molto bene, gli piace il club, gli piacciono le strutture, gli piace la squadra. Ma secondo te una ciliegina sulla torta, un regalo finale della accoppiata della premiata ditta De Laurentiis Manna, se lo aspetta?
4: Ma io credo di sì. Allora, quando lui ha accettato questo incarico, come dire, a parte che ne è stato grato, perché ripeto, per come era finita male l'esperienza con il Milan, in cui in parte lui si è sentito tradito dalla dirigenza per come è stato scaricato, o comunque per come alcuni gli hanno remato contro, ha trovato, come dire, una super ciambella di salvataggio dal Napoli. Max è aziendalista, sapeva che non si poteva fare un grosso mercato.
2: Lo sapeva già prima,
4: anche perché lui è molto amico di Manna, quindi era perfettamente a conoscenza di quelle che sarebbero state le mosse della società di De Laurentiis quest'estate. Però io credo che comunque nella coda del calciomercato, sul gong delle trattative, un'alternativa a Højlund se l'aspetti.
2: È evidente, siccome è un nostro ascoltatore, noi abbiamo coniato un termine che a un ascoltatore non è piaciuto, il termine Langati, cioè sul mercato il Napoli è bloccato da Lang, dice, sembra quasi incolpare Lang per il mercato del Napoli. No, io non incolpo nessuno, però abbiamo coniato un termine, insomma, che fa anche sorridere, Langati, perché Manna e Lang sono Langati. Cioè, il problema qual è? È che il Napoli vorrebbe farla un'operazione e vorrebbe cedere Lang, ma se Leao va al Galatasaray e l'Atalanta non lo vuole acquistare, lo vuole in prestito, e il Napoli non svende il calciatore, è chiaro che sono Langati, ma io non incolpo nessuno, ci mancherebbe. Come tendo a ribadire, perché mi arrivano i messaggi, adesso Leao ha rovinato il Napoli, non facciamo mercato, un altro ascoltatore, delusione, delusione, delusione, io mi permetto di dire, l'eventuale delusione arriverebbe solo a mercato chiuso, perché Monica, tu me lo insegni, il mercato cambia in un minuto, magari il Napoli fa due cessioni, due superacquisti, e poi questi messaggi non troverebbero più senso, no?
4: No, assolutamente, anche perché poi il problema dei tappi, come dire, che ostacolano le ultime operazioni di mercato, le hanno tutte le squadre, perché pensiamo anche cosa sta succedendo alla Juventus con i vari David Cup Miners. Cioè ogni squadra, il Milan ha addirittura dei giocatori dichiaratamente
2: fuori. Fofana, Tomori, Gimenez.
4: Quindi ogni squadra ha i suoi, come dire, ha i suoi tappi. Dopodiché io credo che ogni club desidererebbe non effettuare delle minusvalenze cedendo i propri giocatori, e di conseguenza ora non vuole prestare Lang, ma magari l'ultimo giorno di mercato, con l'acqua alla gola, accetterà magari Manna, anche una condizione che sulla carta sembra svantaggiosa. Del resto il Galatasaray poteva mettere in organico solo un over 23, e quindi nel momento in cui ha comprato dall'estero Leao si è sbarrata la strada per Noah Lang.
2: No, anche poi
4: ricordiamoci
2: perché...
4: che un altro che era sul mercato, sì, e che in questo momento sembra più destinato alla permanenza che alla partenza, è Lucca.
2: Sai Monica, chi segue questa trasmissione? Io, perché dirlo oggi è troppo facile, l'ho detto martedì, voi non vi aspettate grandi cose nel percorso di questa settimana, perché Manna sta lavorando alle cessioni e il direttore ha perfezionato Gonge e Fonoruscio al Monza. Che dirà all'Avellino? Sta trattando la cessione di Mazzocchi, anche su Mazzocchi ci sono tre club, richieste dal Genoa, richieste del Torino, Poi c'è da sistemare Cajuste, il vero problema purtroppo, devo dire purtroppo, rimane Lindstrom. E avevo detto, guardate, non vi aspettate grandi cose, perché domenica c'è Napoli-Como, lunedì e martedì saranno due giornate bollenti. Poi vedremo se più o meno avevo ricostruito bene. Monica Colombo, grazie di cuore.
5: A voi, buon pomeriggio.
2: Grazie alla collega del Corriere della Sera. Allora, tra 20 minuti precisi, vi trasmetteremo in diretta la conferenza stampa di Allegri da Castelvolturno. Io non so come abbia fatto, secondo me è andato in elicottero, perché era qui con me alle 13 per darci il calendario della Champions, e già Castelvolturno è già collegato con noi in video. Sei andato in elicottero, Miranda, ma tu hai l'elicottero e non mi dici niente.
6: Ma per i periodi di vacanza aiutano sul traffico, e non trovarlo è veramente una notizia positiva, diciamo così. Sì, siamo qui, Walter, collegati dall'esterno del centro sportivo di Castelvolturno. Stanno uscendo i calciatori reduci dall'allenamento mattutino. Abbiamo visto pochi istanti fa Zambo Anghissà. Ti dico, presenza nonostante il caldo torrido, perché io credo che la temperatura sia circa di 32 gradi qui al centro sportivo di Castelvolturno. Sono presenti veramente tantissimi tifosi in attesa ovviamente dei loro beniamini in questo giorno di vigilia così importante. Perché? Perché andremo ad ascoltare quelle che sono le parole di Massimiliano Allegri in un periodo molto delicato, perché coincide ovviamente con gli ultimi istanti di questa sessione estiva di calciomercato e ovviamente con una partita così importante come quella contro il Como di Cesc Fabregas. Scopriremo ovviamente quelle che saranno le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di questa partita, dal Como, una squadra molto difficile da affrontare, ovviamente, a quella che potrebbero essere poi le idee di formazione, il probabile 11 di Massimiliano Allegri, che credo, ma questa è solamente una mia idea, per fortuna non conta, potrebbe andare, diciamo, a emulare quello che è stata la formazione anti-Genoa vista nella settimana scorsa.
2: Allora, ritengo, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, che sarà molto importante la conferenza di oggi di Massimiliano Allegri. Lo sarà ancor di più quella della vigilia Inter, perché lì il mercato sarà chiuso. Provo a fare il toto domande che faranno i colleghi. Una è certa, ma proprio certa, sul commento al girone e al calendario della Champions. Un'altra inevitabilmente sulla partita del Como, su quanto di buono ha visto a Genoa, sulle condizioni di Badiashil, su De Bruyne, su Vergara, anche alla luce delle parole bellissime che ha speso Vergara per l'allenatore in un'intervista al Mattino, e sicuramente qualcosina sul mercato. Insomma, diventa veramente, anche su Fabregas, gli chiedono di Fabregas, delle sue parole. Fabregas ha detto: ho sbagliato, sono cose da campo, tra poco ve lo faccio ascoltare. Gianluca, tu hai già preparato una domanda più o meno nel tuo schema mentale, noi siamo confrontati 800 volte, però hai in mente di chiedergli qualcosa di diverso?
6: Direttore, diciamo che ovviamente i temi sono tanti, come dicevi tu poco fa, la conferenza di oggi è veramente molto importante. I temi sono tanti, ripeto, dal campo, ma soprattutto quelle che sono state le polemiche arbitrali. Ci eravamo promessi un anno senza polemiche arbitrali, pronti partenza via, prima giornata subito polemiche, poi insomma ci ha pensato il designatore Orsato a chiarire tutte quelle che erano e sarebbero state poi le linee guida di questa stagione, e a noi francamente va bene così. Dovremmo essere bravi a non lamentare quando accadrà un episodio a sfavore del Napoli. Vorrei chiedere questo a Massimiliano Allegri, che nel corso della sua carriera, a proposito di coerenza del metodo di giudizio degli arbitri, è stato sempre molto coerente a non criticarli praticamente mai. Quindi mi farebbe piacere avere l'idea del mister sul metodo d'Orsato.
2: Mi farebbe piacere. Allora, Gianluca, ti lascio
6: poi
2: entrare.
6: Poi pensai, direttore, che in corso conferenza i temi possono variare a seconda
2: della
6: spaziare,
2: è certo. Gianluca, ti lascio entrare in sala stampa, poi ci ritroviamo tanto nel corso della puntata, certo. Anche perché alle 14 trasmetteremo la conferenza di Massimiliano Allegri in diretta. Grazie Miranda, a dopo.
6: A tra pochissimo, più tardi.
2: Allora, facciamo così, tra poco cominciamo ad ascoltare chi ha già parlato, Fabregas. Andiamo a Como in diretta per le ultime informazioni, poi alle 14 ci metteremo comodi in esclusiva solo qui a Kiss Kiss Napoli. Potrete ascoltare la conferenza Allegri dopo la pubblicità.
7: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss Kiss Napoli.
12: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: La seconda ora della nostra informazione sportiva è alle porte. Perché? Perché sono le 13.46 e alle 14 in punto parla Allegri. Quindi non perdete in diretta in esclusiva la conferenza stampa del tecnico del Napoli. E attendendo l'arrivo di Allegri in sala stampa, però cominciamo a guardare in casa Como sulle scelte di Fabregas. Ascolteremo anche le sue parole. Ha parlato anche di Allegri, ha parlato molto bene del Napoli e De Laurentiis. Ha detto: questo del Napoli è un modello a cui noi dobbiamo guardare, perché loro sono partiti dal basso, dalla Serie C. La scalata di De Laurentiis col suo Napoli la conoscete. Poi capiremo le scelte di formazione di Fabregas e anche il mercato con Samuele Ricci e Moise Kean. Ci colleghiamo con Como, collega della provincia di Como, e Nicola Nenci. Nicola, ciao, buon pomeriggio. Nicola, buon pomeriggio. Abbiamo un problema nel collegamento con Nicola Nenci. Allora facciamo così, lo dico a Simone Zagaria e Gabriele Irace che è in regia. Ascoltiamo prima le parole di Fabregas. No, allora Simone, che fa? Ascoltiamo. Allora, lo stiamo richiamando Nicola Nenci. Va bene, tanto io posso anche dare l'appuntamento per domani, che è molto importante, perché Perna e Del Genio vi racconteranno in diretta in esclusiva Napoli Como. Partiamo alle ore 17 dallo stadio Maradona, anche con Gianluca Miranda, il nostro studio centrale con Carlo Alvino, Emanuele Calaiò e Nicola Mora. Gianluca Miranda sarà il nostro inviato al Maradona. Poi al fischio d'inizio Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli insieme per Napoli Como con Vincenzo Perna, che avremo anche ospite nel corso della puntata, e Paolo Del Genio. E poi in ampio post partita, il bar dello sport post partita, Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo, conferenze a caldo, le conferenze a caldo di Allegri e Fabregas, le nostre postazioni, tutti gli inviati nello spogliatoio del Maradona. Allora facciamo così, in attesa di ripristinare il collegamento con Como per le ultime informazioni e di mercato, ascoltiamo le parole di Fabregas ieri in conferenza stampa.
13: Ciao Sergio, tecnico del Napoli. Quindi parte da gli aspetti e dell'allenatore del Napoli soprattutto, perché l'anno scorso con Allegri c'era stato qualche piccolo diverbio, chiamiamolo così. Abbiamo anche assistito noi di persone in sala stampa dopo la partita di San Siro. Diciamo che un po' la rivincita te la sei presa, perché tu sei andato in Champions, Allegri no, ma anche una considerazione sul fatto di rincontrare questo allenatore e
14: no, prima l'importante è che la sfida contro il Napoli è contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, e che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante perché sarà impegnativa, perché giocano insieme da tanti anni. Ripeto che noi proviamo di costruire una cosa molto simile a quello che ha fatto il Napoli con Di Laurenti, no? Come presidente, che hanno iniziato anche loro di tanto indietro, in 20-25 anni hanno fatto una grandissima storia, una grandissima carriera, loro sono un grandissimo esempio per noi. E dopo con il mister sono cose che succedono in campo, nel calcio. Io mi pento di tantissime cose perché non siamo perfetti, sbaglierò e continuerò a sbagliare, alla fine imparare di quello. Massimo rispetto per il mister, perché si può vincere un 20% di quello che ha vinto già lui e quello che ha fatto e la squadra che ha guidato e ha rappresentato. Per me sarebbe già un grande successo, no? Per questo per il mister, perché si può vincere un 20% di quello che ha vinto già lui e quello che ha fatto e la squadra che ha guidato e ha rappresentato. Per me sarebbe già un grande successo, no? Per questo

0: Milan, io lo ricordavo ieri in puntata, il Como fece un primo tempo di un livello clamoroso, era avanti 1-0, Maignan fece delle parate incredibili, Jesus Rodriguez prese la traversa, poi però alla fine Allegri un po', sempre con i cambi dalla panchina, quella partita la vinse 3-1, spuntò fuori perché Fabregas era visibilmente nervoso, giochisti, risultatisti, e poi Fabregas però ha detto: io ho sbagliato, non si sono ancora incontrati, ma si incontreranno domani. E allora, che Como vedremo domani al Maradona? Voglio salutare il collega Nicola Nenci, la provincia di Como. Buon pomeriggio, ciao Nicola.
1: Ciao.
0: Napoli e Como di fronte al Maradona. Noi abbiamo ipotizzato una formazione più o meno possibile, schierata da Fabregas con Duvicas davanti, Baturina e Diao e Nico Pass sotto punta. Gioca così almeno là davanti, con una pressione molto alta, a tuo avviso? Abbiamo un problema nel collegamento.
1: Nel secondo tempo Udine, ieri ne ha parlato molto bene Fabregas in conferenza stampa, è un'opzione con Diao, sia in ballottaggio, può essere in ballottaggio con Diao.
0: In ballottaggio con Diao. A centrocampo da Cugna Perrone, la conferma per i due?
1: Io credo che vedremo ancora Miglia.
0: Miglia.
1: A questo punto forse più con da Cugna. Miglia ha giocato molto bene a Udine e si è rivelato un giocatore fondamentale, secondo me, del centrocampo, al netto della preparazione che può in questo momento dettare anche scelte un po' di rotazione, ma secondo me Miglia...
0: Quindi Miglia dal primo minuto con Massimo Perrone in panchina, Shaloba e Ramon in centrali.
1: Sì, senti, questo è sicuro, certamente quello è sicuro. I due esterni molto offensivi sono Couto e Caichi. Su questi potrebbe esserci un dubbio: Smolcic al posto di Couto a destra. Secondo me gioca Caichi, che era fuori a Udine per un piccolo guaio, ma adesso che sta bene dovrebbe.
0: Quindi a sinistra Caichi in zona Politano, e ci dice il collega Nicola Nenci Couto Smolcic, anche perché in quella zona Nicola andrà a operare Alisson Santos, che può essere il pericolo,
1: forse più temuto, anche se la rosa del Napoli è fortissima, ma evidentemente anche per una piazza come Como, che ama la fantasia, e questo giocatore sicuramente desta tantissimo interesse e tantissima ammirazione.
0: L'ultimo flash: Samuele Ricci e Moise Kean, mercato del Como. Ricci oramai possiamo darlo per fatto. E Kean invece?
1: Kean, il Como sta aspettando la Fiorentina, che evidentemente deve cercare il sostituto, che evidentemente ha anche una responsabilità secondo me nei confronti della piazza, perciò anche questo atteggiamento della società viola è anche per mostrare ai tifosi, insomma, non accetta.
0: Allora, mi dicono che abbiamo un problema
1: nell'operazione, ma secondo me potremmo arrivare anche a lunedì, ma la cosa dovrebbe farsi.
0: Anche perché Moise Kean ha manifestato in modo chiaro la volontà, no? È un po' come ha fatto la Roma. La Roma a Malen ha preso Castro, il Como a Duvicas, ma prende Kean, perché poi Nicola, col doppio impegno, la Champions, hai bisogno di un doppio centravanti, no?
1: Sì, questo è sicuro. Tra l'altro, insomma, la rosa del Como è molto risicata come punte, perché è nato via Morata. L'anno scorso il Como ha giocato con due punte e basta. Adesso abbiamo Azzon, che però evidentemente è una riserva, e perciò serviva un'altra punta titolare, e credo che sia necessaria e fondamentale.
0: Ed è per questo che il Como, con Carlo Alberto Ludi, col direttore, hanno deciso di investire 40 milioni di euro su Moise Kean, 35 più 5 di bonus. Un abbraccio speciale, buon lavoro Nicola Nenci. Grazie Nicola.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie, allora facciamo così, ci concediamo un disco, perché subito dopo torniamo e torneremo con la diretta esclusiva della conferenza di Allegri, tra poco in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli.

0: Buon pomeriggio amici Radio Kiss Kiss Napoli, sabato 29 di agosto del 2026, giornata di vigilia di Napoli Como. Siamo in attesa, credo proprio questione di uno o due minuti, arriverà Massimiliano Allegri in sala stampa. Da quel momento vi faremo ascoltare la conferenza stampa del tecnico. Nel frattempo UEFA ha diramato il calendario ufficiale degli impegni del Napoli. Il Napoli debutterà il 9 settembre allo stadio Maradona. Sarà Napoli-Arsenal alle ore 21, ma è arrivato Allegri. Allora dobbiamo andare da Allegri.
1: La partita di domani, perché nell'ultima conferenza stampa una domanda su Genoa. Poi voi fate quello che volete, siete liberi di fare le domande che volete, però forse una andrebbe fatta. Prego.
2: Grazie. Sky a seguire la Gazzetta dello Sport.
3: Luigi Allegri, ben trovato. La prima in casa ha sempre un significato particolare. Le chiedo, che Napoli vorrebbe proporre per la prima volta alla sua gente, ai suoi nuovi tifosi, dopo l'impatto più che positivo di Genoa? Al di là del risultato, che cosa vorrebbe vedere di più e fatto meglio rispetto all'ultimo?
4: Innanzitutto buonasera a tutti. Domani è la prima partita in casa, quindi sarà, diciamo, emozionante, soprattutto perché andremo a giocare nello stadio nostro con i nostri tifosi, e questo credo che sia la cosa più importante. Poi, per quanto riguarda la partita, affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie, diciamo, è la nuova realtà del calcio italiano, per quello che ha fatto, per la qualificazione in Champions che ha ottenuto. La squadra ben organizzata, che ha una buona tecnica, ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale, perché è normale che sia così, e soprattutto perché comunque le temperature sono molto alte, è importante giocare una partita di buona tecnica, ma soprattutto con grande intelligenza, con grande pazienza, perché comunque affrontiamo una partita, una squadra difficile da affrontare e da giocarci contro.
2: La Gazzetta dello Sport a seguire Radio Kiss Kiss.
5: Buongiorno mister, e volevo chiedere se ci dobbiamo aspettare novità rispetto a Genoa di formazione, soprattutto se quel 4-2-3-1 visto nel secondo tempo con cui, diciamo, ha risolto la partita, è ipotizzabile anche che dall'inizio e non soltanto anche era in corso.
4: Ma guardi, innanzitutto non ho ancora deciso domani chi far giocare. Domani mattina dovrò decidere per forza, perché poi alle 6:30, alle 18:30 giocheremo. Non è perché abbiamo fatto a Genova, la squadra è riuscita a vincere la partita inserendo De Bruyne e Vergara. Ora tutte le partite sono così. Ho imparato una cosa, che le partite ogni domenica è una diversa dall'altra, bisogna essere bravi a interpretare le partite e soprattutto i momenti delle partite.
2: Radio Kiss Kiss, a seguire Corriere della Sera.
6: Buongiorno mister, sono qui.
4: Buongiorno.
6: Si è parlato già tanto, forse troppo, di polemiche arbitrali dalla prima giornata di campionato, e so che lei, anche per quello che è il suo curriculum nel corso della carriera, non ha mai fatto piacere parlare di arbitri, però c'è un nuovo corso che è quello di Orsato, si va verso un calcio più all'inglese, con meno interruzioni. Volevo una sua opinione al riguardo.
4: Ma credo che ci siano state delle migliorie, soprattutto il fatto che comunque entro 5 secondi bisogna battere un fallo laterale, che entro 7 bisogna battere un angolo, quindi sono tutte cose che migliorano sicuramente e aumentano il gioco, il tempo effettivo. Infatti credo che la prima giornata già sia aumentato di 5 minuti, e questo ne va dello spettacolo. Poi il calcio è un gioco maschio, cioè non possiamo togliere i contrasti, non possiamo, il calcio è bello per quello, altrimenti giocheremo uno sport dove non c'è contatto, ma questo non è il calcio.
2: Corriere della Sera, a seguire il Corriere dello Sport.
7: Salve mister, sono qui. Buonasera, buongiorno. Allora, Como, Inter, Arsenal. Como, Inter, già un avvio piuttosto complicato, un percorso in salita per il suo Napoli, se l'aspettava così. E poi, se mi posso permettere velocemente, se secondo lei la Serie A perde tanto con l'addio di Leao. Grazie.
4: Allora, partiamo dalla seconda, se no poi me la dimentico. E per quanto riguarda, ci sono giocatori, fa parte del mercato. Credo che Rafa abbia fatto ottimi anni al Milan e avrà ritenuto più opportuno quest'anno andare via. Per quanto riguarda invece l'inizio, il calendario dipende. Se vinciamo, il calendario è in discesa. Se non vinciamo, il calendario è in salita. Cioè, dipende tutto dai risultati. Oggi, ma tanto credo che era anche la prima partita del genere, era complicata, quindi bisogna affrontarle con grande serenità e soprattutto con grande voglia di fare risultato, sapendo delle difficoltà delle partite.
2: Corriere dello Sport, a seguire la Repubblica.
8: Eccomi. Buonasera. Devio io dal calcio, che abbiamo parlato di partita fino adesso. Le chiedo se si aspetta qualcosa in questi ultimi giorni di mercato e come vede la squadra, se anche nell'ultima settimana di lavoro, come ha visto calciatori come Lang, per esempio, che è stato molto al centro delle cronache del mercato, però si gioca, c'è entrato bene a Genova, domani c'è il Como, quindi le chiedo questo. Grazie.
4: Io sono contento della rosa che ho a disposizione, l'ho detto anche la settimana scorsa quando alla prima conferenza, è inutile andare a mettere dei giochi, a parte che abbiamo problemi di lista, quindi sennò qualcuno deve rimanere fuori. Seconda cosa, andare a mettere giocatori che non aumentano, non migliorano il livello tecnico di questa squadra, che è già alto, non ha senso. Quindi sono contento della rosa a disposizione, lavoriamo con questi giocatori e cerchiamo di andare a migliorare quelli che sono gli aspetti singoli e soprattutto gli aspetti di squadra. Lang è entrato bene a Genova, ma come tutti, ma Neres sta riprendendo la condizione. Scordiamoci che Neres l'ultima partita l'ha fatta credo a gennaio, se non sbaglio. Quindi ritroverà condizioni, perché Massa è già con la squadra e quindi ha la possibilità anche di poter giocare. Badiashile, l'ultimo arrivato, è indietro perché comunque si è allenato poco con la squadra al Chelsea, quindi avrà bisogno sicuramente di un po' di tempo per mettersi a disposizione. Però diciamo che siamo solamente all'inizio della stagione. In questo momento bisogna pensare a quella che è la partita di domani, che è il Como, e poi dopo penseremo a quella dell'Inter.
2: La Repubblica, a seguire il Mattino.
9: Eccomi, salve. Cosa non deve fare domani il Napoli contro il Como, che è una squadra forte?
4: Diciamo cosa dovrebbe fare, quella di fare una partita dove loro dove bisogna togliere i loro punti di forza, che sono quelli di un ottimo palleggio, soprattutto quando li si scatenano in velocità diventano molto bravi.
2: Il Mattino, a seguire Sport Italia.
10: Sì, se mi consentite, la prima un commento sul girone della Champions che è stato sorteggiato due giorni fa, e la seconda, lei che per tanti anni è arrivato al Maradona da avversario, come si vive l'atmosfera di una vigilia in cui lei domani sarà l'allenatore invece della squadra che per tanti anni ha dato anche parecchi dispiaceri a questo Napoli?
4: Diciamo che sono state bellissime sfide, dai, affascinanti, e quindi però domani si adesso la panchina del Napoli, quindi anche per me sarà una curiosità, sicuramente sarà emozionante, poi sicuramente la partita porterà via tutto e penseremo a quello che è la partita. E il girone Champions, tanto bisogna fare dei punti anche lì, perché non è che dobbiamo fare tante cose, c'è da fare solo dei punti per poter passare il turno e cercare di arrivare in avanti. È un girone comunque in Europa, ora tutte le partite sono difficili da giocare perché non ci sono più squadre, diciamo, come le chiamavano una volta, squadre materasso, ma sono tutte squadre organizzate tatticamente con dei giocatori che hanno fisicità. Poi dipende sempre in che momenti del girone li prendi. Intanto iniziamo con una bellissima partita che è l'Arsenal, e quindi si vive per giocare queste partite e quindi ci prepareremo al meglio. Intanto però ora pensiamo, abbiamo tempo per pensare all'Arsenal, ora intanto abbiamo Como e poi dopo Inter.
2: Sport Italia.
11: Buon pomeriggio mister, ha detto che intanto bisogna aumentare il livello quando si parla del calciomercato in entrata, quindi almeno per quel che riguarda il calciomercato in uscita ci sentiamo di escludere qualsiasi tipo di partenza, almeno tra i calciatori che sono scesi in campo a Genova. Grazie.
4: Ma ripeto, il mercato ci pensa la società, però al momento diciamo siamo tutti contenti della rosa che abbiamo a disposizione. Sono state le uscite dei ragazzi, sono andati a Monza, di Prisco, ragazzo giovane che è andato al Bari, uscirà Garofali che andrà sicuramente a fare esperienza alla Lega Pro perché hanno bisogno di giocare. Poi credo che più o meno rimarranno così, però il mercato è strano. Quanti ne abbiamo oggi? 28, 29. Magari succederà qualcosa o non succede niente. Ma noi l'importante è concentrarsi su quello che abbiamo.
2: Cotto.
12: Eccomi qua. Giorno mister. E a proposito proprio di questo, nelle interviste che ha rilasciato in settimana ha parlato di Højlund. Dovrebbe fare più gol, uno stimolo nei suoi confronti. Højlund e Lucca. Se non dovessero arrivare altri attaccanti oggi possono garantire al Napoli i gol che servono per centrare gli obiettivi?
4: Una cosa che garantiscono sia Højlund che Lucca l'impegno e la voglia di migliorarsi. Lucca anche quando è entrato a Genova è entrato molto bene, si è messo a disposizione alla squadra. Sono due ragazzi, sono due giocatori soprattutto che anche fisicamente hanno bisogno di lavorare e di entrare in condizioni. In questo momento, ripeto, la condizione non è ottimale per nessuno, quindi facendosi alla partita bisogna giocare una partita molto intelligente domani.
2: A chiudere, cronache di Napoli.
13: Buongiorno, sono qui. Buongiorno. Ritorno sulla partita. Ieri Fabregas ha detto che l'episodio dell'anno scorso a San Siro contro il Milan con Saelemaekers era stato insomma dimenticato e ha avuto parole molto molto carine di elogio, si è scusato con lei. Che sfida è tra lei e Fabregas in panchina, una sfida anche a scacchi da un punto di vista tattico?
4: Ma quello che è successo l'anno scorso ne succederà, sono successe e ne succederanno ancora, magari perché la tensione della partita ogni tanto porta a qualche litigio, ma è finito lì senza nessun problema. Per quanto riguarda domani, non è che gioca Fabregas contro Allegri o Allegri contro Fabregas, gioca il Napoli contro il Como. Lui è un allenatore veramente che sta promettendo molto bene, ha già fatto degli ottimi risultati e come lui ci sono tanti altri allenatori giovani che sicuramente potranno far bene sia in Italia che all'estero, sia stranieri ma anche italiani.
2: Grazie a tutti.
0: E allora 11 minuti 48 secondi di conferenza, ha risposto a tutto tondo. Per chi era all'ascolto quando avevo fatto il toto domande, ritengo più o meno di averle centrate tutte, ma insomma era palese sul girone Champions. Giustamente Allegri dice dobbiamo fare punti, tanto quelle sono le 8 che devi incontrare. Siccome in tanti mi state scrivendo per conoscere i dettagli, tra poco vi do tutto il calendario. Poi Allegri ha parlato della partita con il Como, ha riconosciuto il grande valore alla squadra di Cesc Fabregas. Gli è stato chiesto cosa non deve fare il Napoli. A me è piaciuto molto quando lui è andato su cosa invece dovrà fare il Napoli. Dovrà cercare di limitarli in quelle che sono le loro armi vincenti. Aggrediscono alti, quindi bisognerà provare a tenere il pallone il Napoli piuttosto che consegnarlo a loro, perché poi sono maestri nel possesso palla e all'improvviso nel verticalizzare, accelerare, andare a cercare Nicopas tra le linee, Duvikas che è il terminale offensivo. Sono molto bravi sugli esterni con Maturina e con Diaw. Ha parlato di una condizione non ottimale che ovviamente riguarda un po' tutti. Gli hanno chiesto del calendario e lì mi ha fatto molto sorridere Allegri, ha detto voi parlate di calendario in salita, dipende da cosa succede. Se il Napoli batte il Como e vince a Milano con l'Inter, il calendario è in discesa, non è in salita. Gli è stato chiesto di Neres e ha detto che sta mano a mano recuperando, anche perché calciatore brasiliano, ricorderete, infortunio alla caviglia e operazione conseguente in Napoli Parma a gennaio. Gli hanno chiesto di Badiashil si è allenato poco, deve recuperare la condizione migliore. Si è detto molto contento di Højlund e si è detto molto contento della rosa attuale. Quando gli hanno chiesto di Lang, che è entrato molto bene a Genova e Di Lucca, vi garantisco il massimo impegno, hanno l'atteggiamento giusto entrambi, sia Lucca sia Lang, e sul mercato non abbiamo posto in lista, quindi poi dovrebbe star fuori qualcuno. E ha voluto aggiungere una cosa che io condivido molto, cioè cosa ha detto Allegri? Io di per sé sono contento di questo organico, a me l'organico sta bene. Se dovessimo trovare delle opportunità dove aumentiamo in qualità dell'organico, allora ben venga il mercato, altrimenti se non deve portare nulla in una crescita è inutile che tu fai mercato se non ti porta nulla. A quel punto rimani come stai, rimani con Luca e Lang, rimani con Neres, con Giovane, con Allison, con Politano, con Højlund ovviamente, e poi i centrocampisti ne hai tanti, hai Vergara che ha una qualità immensa, hai De Bruyne, Anguissa, McTominay, Lobotic e Gilmour, hai i difensori, certo Badiashile deve recuperare la migliore condizione, Marianucci poi tornerà dopo la sosta, è chiaro che per Buongiorno ci vorranno dei tempi più dilatati, perché insomma Buongiorno ovviamente tornerà ad anno nuovo all'inizio del 2027 a gennaio. Rispondo a un ascoltatore che mi chiede quando si giocherà Napoli-Arsenal. Napoli-Arsenal sarà l'esordio del Napoli in Champions, esordio il 9 settembre. Allora, delle 8 partite il Napoli ne giocherà 7 alle ore 21, solo una ne giocherà alle 18:45, sarà quella con il Sabah in Azerbaigian. Andiamo con ordine allora, tutto il calendario del Napoli. Il Napoli debutterà il 9 settembre alle 21 con l'Arsenal al Maradona, poi 13 ottobre sempre ore 21 Villarreal Napoli, e ancora il sempre in ottobre, ma questa volta il 28 ottobre Napoli Bodo Glimt al Maradona, subito dopo il 4 novembre Porto Napoli ad Oporto, con il City il 24 novembre in trasferta in Inghilterra a Manchester, e poi l'8 dicembre nel giorno dell'Immacolata, quindi giorno festivo, non oso immaginare il sold out, il pienone al Maradona, Napoli Club Brugge. Vi dicevo del Sabah in Azerbaigian, il 20 gennaio, e l'unico match che si giocherà alle 18:45, si chiude il 27 gennaio ad anno nuovo alle 21 al Maradona con i norvegesi del Viking. Torniamo a Castelvolturno, Gianluca Miranda è appena terminata la conferenza, buon pomeriggio Gianluca.
14: Eccoci Walter, di nuovo buon pomeriggio, ben ritrovati dall'interno della sala del centro sportivo di Castelvolturno, nella sala stampa dove qualche minuto fa è terminata proprio la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Walter, sì, abbiamo sentito un Massimiliano Allegri
0: Toto Domande ci ho preso sul Toto Domande, più o meno sono state tutte quelle
14: sei un giovane di buone speranze,
0: meno male, speriamo speriamo
14: l'esperienza come sempre c'è, caro direttore. E comunque stavo dicendo, avevo visto un Massimiliano Allegri molto sereno, molto tranquillo, sorridente come al solito, è stato anche molto lucido nell'analizzare quello che sarà un calendario in salita, perché ricordava la collega Scozzafava del Corriere della Sera, ovviamente avere Como, Inter e Arsenal non è una partenza.
0: Però lui mi ha fatto molto ridere, Gianluca, lì, perché ha detto oggi mi parlate di calendario in salita, poi dipende dal risultato, se domani batti il Como e poi vai a vincere a San Siro è un calendario in discesa, perché ti sei tolto 3 partite 9 punti, ma insomma le partite vanno giocate come quelle della Champions, quando gli hanno chiesto il commento al girone, no?
14: Esatto, anche questo è Massimiliano Allegri, diciamo è la sua lucidità e la sua spensieratezza nel cercare di gestire questi che sono momenti comunque difficili della stagione, non è una cosa scontata. T'avevo preannunciato, avrei voluto chiedergli degli arbitri, proprio così è stato, mi è piaciuta anche molto la sua risposta. Il calcio è uno sport maschio, non si può fischiare ad ogni contatto, insomma un Allegri lucido anche su questo tema molto importante, che è stato oggetto di discussioni secondo me anche eccessive nel corso della settimana. E ripeto, dovremmo poi essere molto bravi e lucidi nell'analizzare episodi che capiteranno a sfavore, perché su tutte le partite e lì, sicuramente potranno capitare.
0: E lì Gianluca dovremmo avere però tutti l'onestà intellettuale nel ricordare che la linea voluta d'Orsato è questa, quindi non bisognerà far polemica. Senti Gianluca, noi poi ovviamente torneremo da te, perché a un certo punto andremo anche su quelle che potrebbero essere le scelte di Allegri di formazione, però mi soffermerei con te su un passaggio specifico.
14: Sì.
0: Il collega Mandarini del Corriere dello Sport gli ha chiesto di Lang, ma la domanda, se vogliamo, era un po' allargata al mercato, no? E quindi poi è stata fatta proprio una domanda specifica se lui si aspetta qualcosa. E Allegri lì cosa ha risposto? Ha risposto ah, che non c'è posto in lista. Cominciamo da questo. Quindi dice, se noi compriamo qualcuno, qualcuno poi lo devo mettere fuori lista. E la seconda cosa che ha detto, che condivido, cioè lui dice, il livello di questo organico è molto molto molto alto. È inutile aggiungere, soprattutto se quel calciatore, nel caso partisse uno, puta caso un Alango Lucca, se quello che vai a aggiungere non ti porta un aumento di qualità. Cioè lui dice, io ho un organico forte, se devo metterne uno più forte, bene, se no rimango così perché il livello mio è alto.
14: Sì, no, devo dire la verità, Walter, ho ascoltato con molta attenzione questo tema, forse è uno dei temi più importanti, perché essendo ovviamente nei giorni decisivi per questa sessione estiva di calciomercato, ero molto curioso di ascoltare la risposta di Massimiliano Allegri, che non si sposta di una virgola rispetto a quello che, diciamo, già aveva detto nelle precedenti settimane, negli scorsi giorni, riguardo il mercato. La società è vigile. Poi, primo problema, tra virgolette, problemi sono
0: la lista.
14: C'è una questione di lista che va rispettata. Seconda cosa, la rosa che ha a disposizione il Napoli è una rosa forte. Io ricordo che nella passata stagione Antonio Conte ha fatto i miracoli con una rosa dimezzata, però era la stessa rosa che aveva a disposizione Antonio Conte, però per via di tutti gli infortuni, non sto a ricordare.
0: E c'è, la lista è lunghissima. Adesso, tranne Buongiorno e Marianucci, che tra poco torna, ce l'ha.
14: Ma quella squadra al completo può lottare sicuramente per il vertice. Poi è chiaro che se si dovessero presentare delle opportunità di mercato, la società sarà vigile. Sappiamo, Walter, tu me lo insegni, con tutte le sessioni di calciomercato con cui hai avuto a che fare, che negli ultimi giorni possono succedere tante cose.
0: Assolutamente, infatti a chi mi scrive che è deluso dal mercato del Napoli gli chiedo pazienza fino al 1° settembre. E poi io devo essere molto onesto a livello intellettuale, se uno oggi mi chiedesse con lucidità, ti piacerebbe che il Napoli per esempio riuscisse a cedere Lang e Lucca per far arrivare Ceballos e Gabriel Jesus? Sì, ma se non ci sono né le condizioni per le uscite né quelle per le entrate, e Allegri, perché è lui che ce le ha sotto mano, dice noi siamo già forti così, abbiamo una rosa di alto livello, dove voglio ricordare ancora non abbiamo visto Neres, Beukema non sta al 100%, Badiashile, lo ha detto Allegri, ha bisogno di tempo, poi c'è Marianucci che torna, mentre per Buongiorno bisognerà attendere, non ha ancora giocato Gilmour, non ha ancora giocato Giovane, parlo dell'esordio a Genova. Cioè l'organico del Napoli, Gianluca, è profondo, è chiaro che tutto è migliorabile, però se Allegri ritiene questo organico di alto livello, io mi fido di Allegri.
14: Sono d'accordo con te, lo abbiamo visto, abbiamo visto quanto l'organico è profondo nei cambi di Genova, che sono quelli che poi hanno deciso la partita. È chiaro che se ho il lusso che dalla panchina posso inserire un giocatore come De Bruyne e un giocatore dall'estrema qualità come quello che è Antonio Vergara, è chiaro che mi vado a fare due conti, penso, faccio una riflessione a lungo andare e dico, cavolo, l'anno scorso magari non mi sono reso conto, con tutti gli infortuni che c'erano, della profondità della rosa, quest'anno però ho recuperato qualcuno, più la rosa dell'anno scorso, più calciatori che comunque hai trattenuto, perché poi in una sessione di mercato secondo me devi fare anche questi ragionamenti. Ci sono calciatori come, mi viene da pensare a McTominay, mi viene da pensare all'esperienza che hanno Lobotka e Anguissa, che con la maglia del Napoli ci hanno vinto 2 scudetti, sono tutti a disposizione di mister Allegri. È chiaro che poi dopo fai una riflessione e pensi, questa rosa può assolutamente lottare per lo scudetto, poi a maggior ragione se ci metti un allenatore esperto come Massimiliano Allegri, che di scudetti ne ha vinti tanti
0: anche nella,
14: danni del Napoli.
0: Anche nella gestione del doppio impegno con la Champions League. Va bene, allora Gianluca, facciamo così, noi proseguiamo per ora, poi però poco prima delle 15 tornerò da te, in modo che ti lascio andare lì da 007 quale sei, e cercheremo di capire poco prima delle ore 15 quelle che potrebbero essere le scelte di Allegri a proposito dell'11 domani. E a proposito domani, visto che ho Miranda collegato, vi ricordo che domani noi alle ore 17 apriremo con Diretta Azzurra Carlo Alvino, Emanuele Calaiò e Nicola Mora nei nostri studi, subito alla linea al Maradona per l'afflusso, si prevede il sold out già domani, e ci sarà Gianluca Miranda al Maradona, al fischio d'inizio ve la racconteranno Vincenzo Perna e Paolo Del Genio al commento tecnico, al fischio finale non perdete il bar dello sport post partita, Gianluca Vigliotti con Susi Fiorillo e ovviamente le conferenze stampa di Fabregas e Allegri, la Mix Zone in diretta con Miranda, avremo il salottino con Paolo Del Genio per l'analisi tecnica, le pagelle, insomma una grande domenica. Gianluca, ci sentiamo più tardi, grazie.
14: Siamo pronti e non vediamo l'ora di assistere a questo grande spettacolo di domani del Maradona, ma io vi do appuntamento tra pochissimo dall'esterno del centro sportivo di Castel Volturno
0: per la probabile formazione del Napoli.
14: Assolutamente sì.
0: Grazie. Allora, facciamo così, che aspettative devono avere i tifosi? Che mercato è quello del Napoli? Ci dobbiamo aspettare sorprese? E soprattutto, perché c'è questo mercato? Perché è stato investito molto nelle ultime due sessioni, ne parleremo con Antonio Corbo e col professore Trombetti. Però Simone Zagaria mi ricorda che sono in ritardo con la pubblicità, chiedo venia. Però Simone, pure tu sei diventato proprio pignolo, 50 secondi. Ci fermiamo per la pubblicità, respiriamo un attimo, coffee break, si ritorna, Radio Kiss Kiss Napoli, tutto live, pubblicità.
15: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
16: 000 Cerciello Auto.
15: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
17: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
18: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
19: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
18: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
19: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
18: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
20: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, allora bentrovati, ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio in questo sabato, è il 29 agosto del 2026, è la giornata di vigilia di Napoli Como e siamo reduci dalle parole di Allegri, che devo dire ho molto condiviso, perché io colgo, no? C'è sempre il mercato, la voglia, gli acquisti, però devo essere molto sincero, ha ragione Allegri quando dice noi siamo già di un livello molto alto, se ci fossero le condizioni, ma ben venga, per migliorare. Cioè, se tu fai il mercato e fai un upgrade, bene, ma se non ti deve portare nulla questo, quello o quell'altro acquisto, ragazzi, ma comunque il Napoli l'altro anno ha preso De Bruyne svincolato dal City e Højlund, cioè non è che ha preso così. Poi a gennaio sono reintervenuti con Alisson e Giovane, e comunque hanno preso Badiashile, ha preso Favasuli. Il Napoli ha anche dovuto fare una sessione di mercato, purtroppo condizionata da una cosa, l'emergenza in un reparto che non era proprio preventivato. Cioè, buongiorno che si opera e torna a gennaio. Si fa male Marianucci, devi spostare il tiro. Poi noi abbiamo coniato questo termine oggi. In società sono langati, cioè praticamente e legati all'eventuale cessione di Lag, che poi da quanto mi risulta il Napoli ha deciso di trattenere, e a quel punto se non dovesse uscire Lucca ritengo che il Napoli resterebbe così. Analizziamo il mercato del Napoli fin qui, anche le parole di Allegri che ha detto noi siamo di alto livello, se dovessimo fare una crescita con una cessione e un arrivo bene, ma non è che acquistiamo e poi devo mettere uno fuori rosa, anche perché c'è ancora Neres che deve tornare, Giovane non ha ancora giocato, c'è Lucca e c'è Antonio Corbo di Repubblica al telefono. Buon pomeriggio Corbo.
1: Che però non gioca.
0: Chi non gioca?
1: Corbo.
0: No, non gioca, però osserva attento come sempre con l'occhio lungimirante e poi scrive. Senti Corbo, abbiamo coniato, ben trovato a te, abbiamo coniato questo termine langati, bloccati da Lang. Il Napoli vorrebbe di concetto farla un'operazione, Lang poteva andare al Galatasaray laddove ci va Leao. Allegri dice io sono contento così, noi siamo una squadra forte di alto livello, poi se dobbiamo aggiungere per migliorare bene, ma se deve essere lo stesso livello mi tengo quelli che ho.
1: Ma vedi, Allegri meriterebbe due stipendi, uno di suo perché è molto bravo ed è sicuramente un allenatore di valore con grande passato, è il secondo allenatore in Italia per numero di scudetti vinti in tutta la storia del calcio italiano, questo molti tifosi se l'erano scordati quando erano scelti su Allegri. E il secondo stipendio che pure meriterebbe è quello dalla serenità che sparge. Dopo un allenatore di sicuro valore come Conte, però che era un ciclone, oggi c'è un momento di operosa riflessione.
0: Io credo, Corbo, che questa, non lo so se chiamarla problematica che ha il Napoli, no? Cioè quella di dover cedere per poi acquistare, è corretto dire che non ce l'ha solo il Napoli. Allora, bisogna fotografare le cose del calcio italiano. Le squadre italiane sono in difficoltà economiche, sono piene zeppe di giocatori, non hanno più quella pilla che avevano un tempo. E allora se non cedi non compri, cioè il Milan si priva di Leao, ma non è che ha chiuso lì, il Milan è ancora in organico, fuori rosa, Tomori, Fofana, Jimenez, la Juventus, la Juve, Spalletti, questo ve lo dico con certezza, Spalletti vuole una prima punta, ma se non cedono Jonathan David non lo può avere, vorrebbe un centrocampista, ma se non cedono Cup Miners non lo può avere. E la stessa cosa riguarda anche le altre, no Corbo?
1: Ci sono poche risorse finanziarie, punto uno.
0: Bravo.
1: Punto due, ci sono troppe giacenze, è quella che succede un po' nel mondo del vino, che si anticipano verso le vendemmie, però
0: poi ti rimangono le bottiglie in cantina.
1: No, c'è già adesso lo spazio è occupato dal 70% del vino invenduto, più o meno, e questo è il vino, è la metafora di quello che c'è.
0: Bella, questa è molto bella, Cor.
1: È la verità, ci ho fatto un pezzo giovedì nella mia pagina di enogastronomia e devo dire che però che ci sono delle emergenze nuove, ad esempio la Turchia che ha scoperto il piacere di avere la pay TV, cioè tutti gli introiti che arrivano dai colossal della televisione, e allora loro scoprono un tesoro da un punto di vista economico e stanno, secondo me, stanno spendendo anche troppo.
0: Però, no, però Antonio, lì ci sono delle agevolazioni, no?
1: Certo, no, no, ma c'è un momento di buona. Quindi il Napoli, che il Napoli e il calcio italiano, che hanno avuto certamente dei momenti di maggiore splendore, però oggi bisogna tornare a quello che è il metodo De Laurentiis, il metodo della avarizia costruttiva, come la definisco io, nel senso che bisogna spendere il giusto, evitare, se ti capita per 2 anni di dover sprecare i soldi perché così andava avanti, perché era giusto, c'era uno scudetto con un treno che passava e bisognava prendere al volo, poi adesso bisogna tornare ad una fase di austerity. E hanno preso nel Napoli l'allenatore giusto per avere classe, ma anche una mentalità conservativa e razionale.
0: E tra l'altro anche una mentalità vincente. Poi è chiaro che il Napoli, noi lo dobbiamo ribadire, secondo me, l'altro anno il Napoli ha avuto 2 criticità, eppure è arrivato secondo, eh? La prima clamorosa sotto gli occhi di tutti, gli infortuni, cioè hanno avuto fuori 4 mesi De Bruyne.
1: Walter, ti devo rispettosamente interrompere.
0: Prego, prego.
1: Io ho parlato per tutto l'anno degli infortuni e dicevo, è importante capire la causa degli infortuni per evitare che si ripetano. Invece se ne sono fregati tutti di capire che cosa succedeva, si è fatto di tutto per nascondere questa emergenza che ha costretto il Napoli a mettere in campo 28 giocatori. Per fortuna aveva una rosa che si è rivelata la più forte, la più attrezzata, con delle risorse addirittura inaspettate, e che si sono trovati dei giocatori che magari neanche
0: leggi pure Vergara,
1: soprattutto al primo rigo leggo Vergara, e quindi il Napoli ha dimostrato già l'anno scorso di essere più forte, certamente non c'erano i 15 punti tra la rosa dell'Inter e la rosa del Napoli, non c'è una differenza perché il Napoli poteva competere per...
0: No, però Corbo, volevo completare sulle criticità. Volevo completare perché ricordando che il Napoli è arrivato secondo, quindi non è che il Napoli è arrivato decimo, il Napoli è arrivato secondo, ha avuto 2 criticità, ha perso Lukaku in avvio di stagione subito e non lo ha mai avuto, fuori De Bruyne 4 mesi, fuori Anguissa 4 mesi, problemi uno dietro l'altro, e ha avuto una seconda criticità, che quegli elementi presi sul mercato che dovevano dare quel quid in più, leggi pure Luca e Lang ceduti a gennaio, leggi Beukema che non ha dato ciò di cui tutti ci aspettavamo perché questo è un grande difensore, è chiaro che se tu hai gli infortuni e i nuovi non ti rendono, i problemi ce li hai. Ora gli infortuni non ci sono e i nuovi, se resteranno Luca e Lang, secondo me Corbo dovranno dare qualcosa in più, perché che siano giocatori di valore non c'è dubbio che il Napoli le abbia forse pagati un po' in più anche, però sono bravi, cioè non è che sono 2 scappati di casa.
1: No, assolutamente sono. Rimane l'impianto di questi infortuni che non sono arrivati per mancato vaccino, probabilmente c'era qualcosa che non è andato, però tutti, era interesse di tutti non capire che cosa era successo, e tutti avevano l'interesse a nascondere questa emergenza. Per fortuna il Napoli è sopravvissuto all'emergenza infortuni ed è arrivato al secondo posto, si è qualificato per la Champions. Oggi però andiamo in un periodo di normalizzazione con tutti ai loro posti e tutti con le loro responsabilità.
0: E io lo voglio ringraziare, Antonio Corbo, come sempre, lo sai Antonio, io poi amo parlare di calcio con te e non solo di calcio. Un abbraccio, Antonio Corbo, la Repubblica.
1: Buon lavoro e bentornato. Vado.
0: Grazie, grazie di cuore. Allora, poi tra poco, a proposito di tornare, torneremo a Castelvolturno da Gianluca Miranda, cercheremo di capire se Gianluca, inviato da 007 nei meandri, accolto, ha scrutato qualche indicazione di formazione. Ma a proposito del mercato, Langati, abbiamo coniato questo termine, cioè perché Langati? Perché il mercato è bloccato da Lang, che poi devo dirvi, da quello che mi risulta, c'ha un feeling speciale coi calciatori, gli vogliono tutti bene, ha qualità e comunque piace ad Allegri, e vi ricordo sempre che entra Genoa è determinante. il Napoli ha sempre David Neres, che ancora, come ci ricordava Allegri, non è che stia benissimo, non gioca da gennaio. Professore Guido Trombetti, rettore emerito della Università Federico II di Napoli, eccellenza nel mondo. Caro prof, ben trovato, come va?
2: Bene, bene, tu come stai?
0: Tutto bene, sono felice di ascoltarti. Ci eravamo sentiti l'ultima volta, eri in Sardegna. Ti immagino a Napoli?
2: Domani sto a Napoli.
0: Domani a Napoli, e domani è il giorno di Napoli-Como. Dopo la vittoria di Genoa c'è bisogno di continuità. È una bella sfida, anche perché il Como e Fabregas è una bellissima squadra. Tu sei soddisfatto fin qui, o come qualcuno degli ascoltatori ti aspetteresti, cosa che non possiamo escludere, la ciliegina sulla torta al mercato negli ultimi 3 giorni, domenica, lunedì, martedì?
2: Ma guarda, io non mi aspetto niente, nel senso che De Laurentiis, devo dire, mai come questa volta, ha parlato chiaro e ha detto: questo non se ne fa. Se non ci sono uscite, il Napoli non ha avuto grandi uscite, perché più che altro ha fatto qualche prestito, e quindi non ci sono soldi.
0: È riuscita a sistemare Lukaku e Gutierrez, però sono arrivati Favasuli e Badiashile. Tutto il nodo, secondo me, ruota là davanti, Guido. Lang per Ceballos, Lucca per Gabriel Jesus. Guarda, se non escono, addio.
2: Noi ci dobbiamo dire una cosa con estrema franchezza.
0: Prego.
2: Lasciamo perdere il pacchetto difensivo che è stato devastato dagli incidenti. Ma il problema del Napoli, il Napoli non ha un giocatore da 18-20 gol. Non ce l'ha.
0: Cioè, tu dici che Højlund non ce l'ha nelle corde,
2: no,
0: 18 gol?
2: Assolutamente no, l'ha detto anche a lei. Se avete letto le interviste del lei, imparare a segnare di più. Non so come si fa a imparare a segnare. Uno può imparare a tornare, a coprire, ad allargarsi, ma ognuno che è una persona molto seria, un grande lavoratore, merita il rispetto di tutti, però secondo me questi gol non ce li ha. E l'abbiamo pagata anche un prezzo stratosferico, perché il Napoli ogni tanto queste cose le fa. E quindi noi dobbiamo sperare che Neres al più presto torni in forma, perché Neres può supplire, perché è uno che la porta alla vede, fa grandi numeri. Altrimenti il problema del Napoli sarà sempre l'attacco.
0: Ecco, a proposito di attacchi, numeri, no? Lo diceva anche l'altro anno Conte, cioè dice: ragazzi, poi lo storico è quello, Politano fa i gol che fa, Alisson fa i gol che fa, Giovane.
2: Esatto.
0: Su questo do ragione a Guido. Poi però io dico: e se esplodesse Lucca, che comunque li ha fatti 14 gol a Udine?
2: Ma guarda Walter, io nel mio giro sul mattino del martedì
0: ti ho letto
2: ho detto, voglio essere blasfemo,
0: ti ho letto martedì,
2: io metto in squadra, io oggi faccio giocare Lucca
0: al posto di Højlund,
2: perché è più in condizione, mi è sembrato più in condizione. E poi, mentre Højlund il senso del gol non ce l'ha, lui arriva un mezzo primo, un mezzo dopo.
0: Su questo non condivido. Sarà che io sono pazzo di Højlund, ma
2: non lo vedo mai dove deve stare. Domenica, sabato contro il Genoa ci sono stati due cross radenti di Alisson Sanz e lui non c'è.
0: Però Guido, siamo a inizio stagione, tutte le squadre difettano di condizione, attenzione.
2: Speriamo che sia così, speriamo che di gol ne faccia 30, figurati io che cosa.
0: Ora 30 non esageriamo, però, ma li farà,
2: però,
0: vedrai.
2: Però io sono preoccupato per l'attacco.
0: Allora, facciamo una scommessa? Guido, la facciamo una scommessa io e te?
2: Figurati.
0: Allora, per me fa almeno 14 gol, per te li fa 14?
2: Ma quello è il suo massimo.
0: Io ti dico che ne fa almeno 14. Se ne fa 14, paghi tu la pizza. Se ne fa di meno, pago io una cena. Va bene?
2: Va bene.
0: Anche perché, Guido, così ogni volta parte il tormentone a ogni gol di Olio, ti mando il messaggino.
2: Va bene, andiamo da Ciro a Mergellina.
0: Va bene, con grande piacere. Va bene, Guido.
2: D'accordo,
0: scommessa fatta.
2: Sì,
0: quota 14 e il professore Trombetti a pagare la cena, la pizza. Se invece ne facesse meno ai 14, ovviamente sarò io a portare, sarebbe un privilegio portare il rettore emerito dell'Università Federico II di Napoli a cena. Professore Trombetti, grazie. Grazie.
2: Un abbraccio, ciao.
0: Grazie davvero. Allora, facciamo così. Voi, l'ago della bilancia, no? Vi voglio stuzzicare su una cosa che ha detto Trombetti, che in questo momento farebbe giocare Lucca e non Højlund. Io personalmente faccio giocare sempre Rasmus Højlund tutta la vita, e Lucca me lo tengo come arma, diciamo, in più. Poi, per esempio, no? Ci arrivo a quello che ha detto Guido Trombetti, cioè domani gioca Højlund, sabato 5 settembre con l'Inter, Højlund, Napoli-Arsenal, Højlund, Napoli-Bologna-Lucca. Sì, sono d'accordo, Napoli-Bologna-Lucca, lì sono d'accordo. Però facciamo in questo modo: secondo voi Højlund quanti gol ha nel, parlo di campionato e non di stagione totale, tutte le competizioni, quanti gol ha nelle corde? Scrivetecelo, e poi tra poco andiamo da Miranda per capire la formazione che Allegri potrebbe mandare in campo domani. Pubblicità.

0: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

0: Eccoci qua, allora bentrovati. No, devo dire, questo termine che abbiamo coniato oggi in redazione, langati, sta facendo molto discutere. Devo essere sincero, molti colleghi mi stanno scrivendo perché sono divertiti da questo termine che abbiamo tirato fuori, langati. Qualcuno dice, ah, ma sei offensivo verso Lang, siamo prigionieri. No ragazzi, io non mi permetterei mai di essere offensivo verso una Lang, ci mancherebbe. Però se il Napoli guarda a Gabriel Jesus perché vorrebbe cedere Noah Lang, evidentemente sono langati, ma non significa prigionieri, significa bloccati da Lang. Poi attenzione che il Napoli è contento comunque di Lang, per quel discorso che faceva Allegri, cioè vale a dire, se io devo avere un aumento nella qualità, bene, ma se no mi tengo quelli che ho perché noi siamo di alto livello, fermo restando che Noah Lang non l'ho comprato io, no, perché ogni cosa sembra sia colpa mia, non è che l'ho preso io Noah Lang, chiariamoci subito. E Allegri ne è contento. E il gruppo è molto legato a Lang. C'ha un feeling grandioso con David Neres, col capitano Di Lorenzo, col gruppo, con la squadra, con Beukema, che è suo connazionale. E comunque tengo a precisare che non l'ho comprato io, perché qua ogni cosa sembra che io non ho responsabilità. Detto questo, pensiamo a Napoli Com. Non mi fate arrabbiare di sabato, il weekend, il girone Champions, le partite, il calendario, Napoli Como, l'esclusiva, Gianluca Miranda, la forma, hai, sei andato a fare lo 007, Gianluca, buon pomeriggio da Castel Volturno. Non sentiamo
1: mi
0: Miranda?
1: Che, ecco. Sono uscito, non, sì, sì. Non so se mi senti, ascolto, eccoci, eccoci Walter. No, ti posso raccontare un aneddoto simpatico, perché sono uscito un po' in ritardo dalla sala stampa del il centro sportivo di Castel Volturno, perché con l'aria condizionata all'interno si stava veramente troppo bene in attesa di questo collegamento con te Walter, e uscendo sentivo la porta ovviamente che collega la sala stampa con quella che è la palestra poi del centro sportivo di Castel Volturno, la musica di Joelier ad alto volume, c'era Massimiliano Allegri divertito all'interno, non so con chi era perché ovviamente non ho gli occhi che vanno oltre la porta, però c'era un clima, questo per raccontare il clima di serenità, di spensieratezza e di felicità che c'è all'interno del, poi del centro sportivo di Castel Volturno, la musica di Joelier ad alto volume, c'era Massimiliano Allegri divertito all'interno, non so con chi era perché ovviamente non ho gli occhi che vanno oltre la porta, però c'era un clima, questo per raccontare il clima di serenità, di spensieratezza e di felicità che c'è all'interno del Napoli, che secondo me è alla base di un gruppo

0: No. Che però Manna è stato bravissimo a ridurre, al momento ce ne sono tre fuori lista, solo tre Mazzocchi, e troveranno una soluzione, perché Mazzocchi vorrebbe restare a Napoli, il Napoli lo vorrebbe tenere, ragazzi, è un cane che si morde la coda, non c'è posto in lista e Mazzocchi sta metabolizzando che dovrà in qualche modo fare delle scelte. Nelle ultime ore è stato proposto al Torino. Il Torino ha venduto Pedersen, sta cedendo Dembélé a Lecce, quindi ha bisogno di un esterno a destra, laddove al momento ha solo Fortini. Il Torino volrebbe prendere Belgali, e però se non dovesse riuscirci, Mazzocchi è un'opzione. Col Torino c'è un discorso su Cajuste. L'unico vero problema di esubero è Lindstrom. E tengo a precisare che Manna ha dovuto piazzare Khedira, Ngonge, Foloruncio, perché poi a Manna gli si può addebitare di tutto, però il fatto che ci siano Cajuste e Lindstrom, ragazzi, non li ha presi Manna. Cajuste e Lindstrom e Ngonge non li ha presi Manna. Quindi, se il direttore ha fatto degli errori, glieli possiamo addebitare. Però adesso dire che è colpa di Manna che non riesce a sistemare Cajuste e Lindstrom, no, non me la sento. Poi, se non hanno reso Luca e Lang e non renderanno, allora lì potremo imputare qualcosa a Manna. Però su Cajuste e Lindstrom, ragazzi, Manna non c'entra niente. Gianluca, proiettiamoci a domani, Napoli-Como, tu sarai al Maradona. Secondo te che scelte farà?
1: Ho le idee molto chiare, Walter.
0: Ah, ha fatto lo 007,
1: No, guarda, è una formazione che ovviamente segue quelle che sono le scelte fatte da Massimiliano nella prima giornata di campionato nella sfida contro il Genoa, no? Con Meret tra i pali, Rachmani e Rafa Marin al centro della difesa, ovviamente sulla destra il capitano Giovanni Di Lorenzo, sulla sinistra credo confermato Leonardo Spinazzola, al centro del campo Lobotka, Anguissa e Scott McTominay, quindi stesso centrocampo che è partito contro il Genoa di Daniele De Rossi. Tridente offensivo anche uguale con Højlund prima punta, ovviamente sulla destra c'è Matteo Politano, sulla sinistra Alisson Santos. Queste sono le scelte, secondo me la probabile 11 di Massimiliano Allegri. Diciamo che per tenerci un paio di ballottaggi, vedo un ballottaggio Spinazzola Olivera e magari un ballottaggio Anguissa De Bruyne, però ci andrei molto prudente, non so tu come la pensi, Walter.
0: No, io diciamo l'unico dubbio iniziale che ho, no, sono due Gianluca. Il primo, tu mi dici Spinazzola e ti voglio seguire, nel senso che probabilmente giocherà Spinazzola, anzi se proprio devo dirtelo, sì. I miei dubbi sono tre. Allora, il primo è Spinazzola, okay. Olivera. Il secondo, Allegri è stato chiaro, Badiashil non è in condizione, gioca ancora Rafa Marin o magari fa giocare Olivera centrale, questo è il secondo. E il terzo, ieri ho visto Milan-Venezia, no? In Torino-Milan, Modric parte, reduce dal mondiale, parte dalla panchina. Ieri parte titolare. De Bruyne a Genoa parte dalla panchina. Punto di domanda, ma domani riparte dalla panchina? Secondo me sì, perché magari lo vedremo dal primo minuto sabato con l'Inter a San Siro. Questa è la mia idea.
1: Sono assolutamente d'accordo con te, vediamo che cosa accadrà, ovviamente queste sono ore importanti. Allegri è stato molto chiaro in conferenza stampa, ha detto deciderò domani mattina, e ovviamente domani mattina poi dovrà decidere quelle che sarà la formazione anti-Como contro il Como di Fabregas, i ragazzi che scenderanno in campo contro il Como di Fabregas. Domani mattina potremo saperne qualcosa in più. Io credo che questa probabile, Walter, che abbiamo fatto sia indicativa e sia una possibile, diciamo, scelta iniziale di Massimiliano Allegri.
0: Quindi diciamo che il vecchio detto del calcio, no? Squadra che vince non si cambia, anche perché non, esatto, cambiare vorrebbe dire, sai che io queste avvisaglie dopo l'infortunio di Marianucci le avevo avute dalle amichevole di Castel di Sangro, cioè avevo colto che la linea 4, Meret tra i pali ovviamente, linea 4 con Di Lorenzo, con Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola sarebbe stata la difesa titolare. Quando De Bruyne avrà la migliore condizione lo vedremo, nel frattempo era chiara l'indicazione di Allegri: Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano e Alisson, scelta chiarissima, Højlund. Quindi io tendenzialmente, Gianluca, credo che domani la rivediamo e che Allegri si riserva dalla panchina quei cambi che gli hanno consentito di vincere a Genova, perché lui la vince lì, la vince con i cambi.
1: Sì, la vince nei cambi, Walter, la vince nella lettura della gara, nel far, diciamo, stancare il Genoa con un pressing asfissiante nei primi 45 minuti e un'aggressione alla palla molto importante.

0: del Genoa di De Rossi, che poi inevitabilmente e fisiologicamente cala nella ripresa, ed è lì che il Napoli va ad azzannare. Chiaramente sarà una partita diversa, perché ogni partita fa storia a sé, contro il Como di Fabregas. Quello che possiamo dire è che sicuramente in questo momento della stagione, evidentemente, Massimiliano Allegri vuole riservarsi, mi viene da pensare a De Bruyne, perché il primo che hai nominato, un giocatore come Kevin De Bruyne che può entrare e spaccare la partita. Lui si è soffermato proprio in conferenza stampa su questo tema: De Bruyne può entrare e spaccare la partita, può fare lo stesso anche Vergara. Certo, non è sempre così, perché poi può cambiare in base a quello che è l'avversario, però io credo che queste suggestioni, barre idee che ci stiamo facendo in vista della partita di domani siano corrette. Poi certo possiamo sbagliare, Allegri deciderà domani mattina e possono cambiare tante cose in 24 ore, Walter.
1: Allora, a proposito, Gianluca, ho fatto una scommessa col professore Trombetti, siamo scommessi una pizza, a Napoli diciamo ci giochiamo pizza e birra. Io ho detto che per me Højlund fa almeno 14 gol. Se fa 14 gol, pizza e birra la paga Trombetti. Se ne dovesse fare meno, ovviamente sarebbe mio ospite il rettore emerito dell'Università Federico II di Napoli. Io sono convinto che questa, per esempio, sarà la stagione di Rasmus Højlund.
0: Walter, ti dico subito, partendo da alcuni fatti, no, che abbiamo visto a Castel di Sangro, perché poi ero presente agli allenamenti a Castel di Sangro, l'abbiamo osservati con molta attenzione, e ti assicuro che uno dei più attenzionati del ritiro di Castel di Sangro, e l'ho visto con i miei occhi, è stato proprio Rasmus Højlund. Nel dover attaccare la porta, nel volere, diciamo, un determinato movimento, Allegri gli stava marcato a uomo in ogni movimento che faceva, in ogni palla che arrivava, sia da Lobotka che magari da Politano sulla destra o da Alisson sulla sinistra. Quindi io credo che Allegri stia predisponendo proprio il suo attaccante per una stagione da almeno 15 gol. Oltretutto poi il periodo di adattamento, tra virgolette, è passato nella passata stagione, dove secondo me Højlund comunque ha fatto bene, ha fatto un lavoro sporco per la squadra, non proprio da attaccante cannoniere, ma un altro tipo di lavoro che era quello che voleva Conte. Secondo me quest'anno cambierà, io sono d'accordo con te, è pronto per fare 15 gol. Giudicare sulla prima giornata, no, lo trovo, secondo me, sbagliato, perché la prima giornata non conta niente, ci sono altre 37 partite davanti e siamo pronti a godercele.
1: E io voglio ringraziare Gianluca Miranda da Castel Volturno. Ovviamente resta inteso che tu ci potrai interrompere in qualsiasi momento dovessi ritenerlo opportuno. Certo. Grazie Gianluca, grazie.
0: Un abbraccio, Walter. Ciao.
1: Allora, c'è l'appuntamento con gli amici di Trebi Meteo e poi torniamo per la terza ora. Andremo ancora su Napoli Como, ritorneremo al girone, al calendario Champions, al mercato. A proposito di mercato, però, siccome in tanti mi scrivete Luca, Lang, Luca, allora ragazzi, noi dobbiamo uscire dall'impasse. Luca e Lang sono stati acquistati, poi a gennaio ceduti in prestito, ora rifanno parte. Il problema era il mancato feeling con Conte, il problema era, come dire, un atteggiamento sbagliato dei due calciatori, o il Napoli ha sbagliato due acquisti? Questo ce lo dirà questa stagione, se il problema era Conte, il feeling con loro, o che il Napoli ha sbagliato due acquisti. Eppure se li avesse sbagliati, ragazzi, la Juve ha preso Coppa Miners, guardate dov'è, fuori lista, fuori rosa, fuori tutto. Non è che tu ogni ciambella ti riesce col buco. Trebi Meteo, a voi la linea.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista in Campania, così come in gran parte d'Italia, anche se per fortuna qualche grado lo perdiamo rispetto ai giorni scorsi. Resta il fatto che i 34-35 gradi riusciamo sempre a toccarli, quindi c'è ancora da sudare e sarà così anche nei prossimi giorni, quindi non temperature record, ma comunque rimangono davvero piuttosto alte anche nelle ore serali e notturne, si fa sentire tra l'altro anche l'umidità. Da segnalare poi qualche velatura di passaggio, ma senza conseguenze. Domani arriva un pochettino di vento, ma per dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Ed eccoci qua, allora, vigilia in Napoli Como, ha parlato Allegri, c'è il calendario della Champions, sono gli ultimi quattro giorni, se consideriamo anche oggi, del calciomercato. E quindi ve lo ricordo ancora una volta, il mercato chiuderà martedì 1 settembre alle ore 20, noi vi racconteremo tutta l'ultima giornata, minuto per minuto, a partire dalle 13 Radio Gol, poi arriverà Carlo Alvino e poi subito dopo Paolo Del Genio, e a chiudere il calcio della sera Emanuele Calaiò. Ci saranno in redazione con Del Genio Calaiò e Alvino, sia Marcello Calvano sia Vincenzo Perna, e quindi sarà un martedì 1 settembre molto intenso. Allora, mercato e Napoli-Como. Sono proprio contento perché oggi ho letto un articolo molto interessante sul Corriere dello Sport, la firma è quella di Massimiliano Gallo, tra l'altro direttore del Napolista. Caro Massimiliano, buon pomeriggio.
4: Ciao, ciao Walter.
1: Grazie. E allora, i temi su cui ti porterò sono due. Uno è quello Cesc Max, quindi Allegri Fabregas, questione di stile, noi l'abbiamo definita filosofia a confronto. L'altro quello sul mercato, perché in prima pagina qui serve un miracolo, Max, perché dopo le al Galatasaray si è un po' complicata la pista che portava in Turchia Noalang. Partiamo dalla sfida di domani. Stili diversi, Allegri Fabregas. Secondo me partita bellissima quella di domani.
4: Sì, sono quelle partite come una volta erano, sai, nel tennis Nadal Federer, quando si incontrano allenatori e squadre che hanno un modo diverso di intendere il calcio. Poi secondo me si esagera mediaticamente, perché Fabregas non è questo allenatore offensivista, tant'è vero che l'anno scorso la miglior difesa del campionato l'ha avuta il Como.
1: Così, e gli ha consentito, consentito di andare in Champions,
4: così come Allegri non è l'anticristo del calcio, come insomma un po' viene dipinto, esagerando molto, soprattutto dai media italiani.
1: Diciamo me lo consenti, Massimiliano, più che dai media italiani, da qualche collega che proprio secondo me ce l'ha con Allegri, col modo di calcio di fare Allegri, per
4: molti carico. Opinionisti, esatto. ce l'hanno in maniera viscerale con Allegri, cioè non vorrebbero proprio non vederlo più sulle panchine italiane.
1: Questo poi, però io lo trovo ingeneroso,
4: esagerato. Poi parliamo dell'allenatore che ha vinto di più
1: di tutti, sei scudetti,
4: più di tutti ha vinto sei scudetti. Oggi nel campionato italiano nessuno ha vinto sei scudetti e ha giocato due finali di Champions. Ma dico anche che, senza arrivare sempre al passato, lo scorso anno lui certamente non ha fatto bene al Milan, ma quando è arrivato il nuovo allenatore Amorim, il Milan ha speso 200 milioni, ha speso 170 milioni, quindi vuol dire che, cioè, non è che avesse questa squadra, hanno venduto Leao, Pulisic non gioca più, lui è un allenatore, secondo me, da una squadra trae
1: sempre il massimo.
4: Senti, poi Ronaldo vince il campionato,
1: non c'è dubbio, e fa due finali di Champions. Senti, a proposito di filosofie a confronto, no? C'è anche una filosofia del club, parlo del Napoli. Il Napoli si è attestato a un livello così alto che compra De Bruyne, McTominay, che ha Anguissa Lobotka, che ha Di Lorenzo, che ha Højlund, e poi c'è anche Vergara. Il Como ha una filosofia diversa, ha puntato su una serie di giovani a onor del vero fortissimi e pagati tantissimo, ed è anche bello la certezza contro questa freschezza, questa gioventù che però dà risultati. Io per esempio ho fatto i complimenti a entrambi i club, a Manne e a Ludi, perché hanno preso da una parte Favasuli, dall'altra Liberali, che secondo me rappresenteranno il futuro del nostro calcio.
4: Allora, il Como ha un progetto, devo dire, lungimirante e straordinario e affascinante. Bravo. E loro si sono ispirati a De Laurentiis. Il presidente del Como più volte nelle interviste cita sempre De Laurentiis come modello imprenditoriale nel calcio, e quindi anche nel calcio, ovviamente nel calcio italiano. Hanno uno scouting di tutto rispetto, che è vero che li pagano i calciatori, però hanno il coraggio di investire sui giovani. Questi giovani lo scorso anno hanno reso.
1: E quanto hanno reso?
4: Fabregas è stato molto intelligente a scegliersi il posto nel mondo calcistico dove crescere e farsi conoscere. E questo denota intelligenza. Lui un'estate fa di fatto disse no all'Inter. Poi i fatti gli hanno dato ragione.
1: Lui ha scelto di restare al Como perché quel progetto, come tu l'hai definito, io condivido, affascinante, voleva portarlo avanti, e l'ha portato avanti. Ragazzi, il Como in Champions League, cioè, è veramente fantastico. Parliamo della sfida.
4: Io conosco Como perché, insomma, sono stato spesso per motivi familiari, ma loro il calcio, sì, esiste il calcio, ma insomma non è una città che vive attorno.
1: No, però è un progetto fantastico quello del Como. Il Como è il prossimo avversario del Napoli domani al Maradona. Filosofia a confronto, da una parte Allegri, dall'altra Fabregas. Siamo con Massimiliano Gallo e abbiamo invitato un allenatore, perché è bello entrare la sfida nella sfida. Leonardo Semplici, buon pomeriggio mister, come va?
5: Buon pomeriggio a voi.
1: E allora, progetti diversi, modo di intendere calcio diverso. Oggi un collega ha chiesto a Allegri cosa non deve fare domani il Napoli. Allegri ha detto: no, io vi parlo di cosa deve fare, deve cercare di avere il possesso palla togliendolo al Como, perché loro, Leonardo, e tu me lo insegni, sono maestri. Quando hanno palla tra i piedi e poi verticalizzano, ti mettono in difficoltà.
5: Beh, sicuramente il Napoli ha le qualità per fare questo. È chiaro che insomma, una squadra che lavora da 2 anni e mezzo con questo allenatore ha trasferito i propri principi, ma soprattutto è stato bravo a farsi acquistare quei calciatori che corrispondessero a quello che lui voleva trasmettere agli stessi. Quindi se Fabregas e il Como abbiamo fatto un lavoro penso unico in Italia e non solo in Italia, perché poi gli allenatori possono scegliere tutti i giocatori come ha fatto Fabregas. Questo aspetto penso sia un grande vantaggio. No, dall'altra parte trovo una squadra forte, una squadra allenata da un, secondo me, da uno dei migliori allenatori italiani e non solo, anche europei, e quindi credo abbia tutte le caratteristiche, la forza. Il Napoli sicuramente non delle difficoltà, ma di poter far sua la partita e poter fare quelle allegre.
1: Tra l'altro, e poi ti lascerò una domanda al collega ed amico Massimiliano Gallo, avendo anche la possibilità di incidere con i cambi, perché nessuno mi toglie dalla testa che Allegri la partita di Genova con il Genoa la vince con i cambi. Quando vede che cala il ritmo del Genoa, il Napoli si prende la partita, e in quel momento De Bruyne con Vergara e con Lang, e quindi è un'arma in più, no? Perché se puoi permetterti, tra l'altro c'è anche Neres in panchina, gente come Neres e Lang, parlo di esterni come Vergara e De Bruyne, Leonardo Semplici, è chiaro che è un'arma micidiale per svoltare la partita con i 5 cambi.
5: Assolutamente sì, oggi hanno i 5 cambi e con il valore della rosa del Napoli, credo il Napoli in tutti i 95 minuti possa dire la sua, anzi come hai detto te, nei minuti finali, inserendo alcuni giocatori di qualità tecnica sicuramente importanti come De Bruyne, come Lang, come Neres, come lo stesso Vergara, possano cambiare le partite e possano incidere in maniera determinante per quello dello svolgimento poi della gara. Quindi sotto aspetto in Napoli credo sia una rosa a 3 giorni dalla fine del mercato abbastanza completa. È chiaro che le cose si possono sempre migliorare. Credo sia una delle rose dopo l'Inter più importanti di questo campionato.
1: Infatti Allegri ha appena detto in conferenza stampa poco fa: noi siamo di un livello molto alto, se dobbiamo cambiare giusto per cambiare e non ci consente di aumentare il livello, sto benissimo così, sono felicissimo dell'organico. Massimiliano Gallo per Leonardo Semplici, che poi volevo portare il mister nel cuore della partita, soprattutto parlando ai 2 calciatori che ne saranno i grandi protagonisti. Gallo, prego.
4: No, gli volevo chiedere com'è far crescere un progetto in provincia, perché lui con la SPAL,
1: bello, gran progetto,
4: anni fa ha dato vita a un progetto simile a quello del Como, con meno soldi del Como, però portò la SPAL in Serie A. Insomma, una squadra che è una nobile del calcio italiano, ma che per lungo tempo era stata dimenticata.
5: Ma è chiaro che quando ci sono queste storie, questi progetti, è chiaro ci restano insieme una cosa: la società, il direttore, l'allenatore e poi soprattutto i calciatori che avevano quella voglia, quella fame di poter affermarsi. Alcuni giocatori che io ho trovato in Serie C poi hanno giocato titolari della Lunga, anche sul lavoro che tutti insieme abbiamo fatto e siamo riusciti a fare a riportare la spalla dopo 5 anni, quindi questa è stata sicuramente una cosa straordinaria. Devo dire, con a livello economico,
1: con risorse,
5: con risorse irrisorie rispetto a quello del Como Invest. Bisogna dar merito al Como, a questa società, a questo allenatore, che veramente stanno facendo grandi cose. In pochi anni sono riusciti dalla Serie D addirittura alla Champions League quest'anno, e quindi gli investimenti che hanno fatto sui calciatori di varie provenienze, e ora anche un qualche italiano, stanno facendo veramente i complimenti a questa
1: società. Però mister, ci tengo a farti una domanda. Ci tengo molto a farti questa domanda, perché io sono uno che letteralmente affascinato dal progetto Como e rapito da questo progetto, perché è vero che investono tanto, però poi devi sapere pure investire tanto, perché se investi tanto e investi male non è detto che hai risultati. Hanno puntato sui giovani. Secondo te sono facilitati dal fatto che sia una piazza che non ha le pressioni che può avere Napoli, Roma, Milano, Inter, Juve, il Milan? Cioè, un progetto così fatto di tutti i giovani è applicabile in una piazza dove i tifosi hanno grandi aspettative?
5: Ma è sicuramente difficile, perché le aspettative in piazza, come dicevi te, sono diverse. Dopo tanti anni è ritornato in Serie A, le aspettative, diciamo, le ha poste l'allenatore, non tanto la società. È un allenatore giustamente ambizioso, un allenatore che vuole veramente andare a allenare sicuramente grandi squadre, ma è stato anche bravo a capire il suo percorso, dove già dopo il primo anno aveva richieste importanti, dato che il suo passato da ex calciatore. Invece lui ha capito che doveva ancora migliorare, ancora crescere, ancora fare esperienze, e lì nel Como queste cose ce l'avrebbero fatte fare. Quindi secondo me è stato molto intelligente, molto bravo, sta crescendo e si chiama la società dopo i giocatori. Io vorrei ricordare che è una cosa secondo me determinante per un allenatore: lui i calciatori li sceglie personalmente lui, quindi questo è un aspetto per un allenatore, per i propri principi di gioco, determinante.
1: Certo.
5: Quindi ci sono poche società che ti permettano, anzi forse nessuna, che ti permette di scegliere dall'1 al 24esimo giocatore le caratteristiche.
1: Poi però Leonardo, Leonardo, e correggimi se sbaglio, è vero che gliel'hanno consentito. Poi tra l'altro lui ha un'interazione con Ludi che è bravissimo nel costruire la squadra. Però un conto è che tu mi fai delle richieste, io ti accontento e tu non mi porti risultati, e un altro conto è che tu mi porti in Champions League, ti accontento su tutto.
5: Sì, sì, ma questo è quello successo ora, ma lui è stato accontentato anche quando la Serie B, la prima anno di Serie A, e poi l'anno che sono arrivato in Champions, quindi l'hanno accontentato da subito, non è che hanno aspettato di avere risultati. Quindi questa gli ha permesso di costruire sulle proprie idee e sulle caratteristiche dei calciatori che ha scelto quel tipo di idea di calcio, che sta sicuramente sorprendendo e facendo grandi risultati. E quindi questo, senza un bel dubbio, è stato determinante per quel tipo di investimenti che hanno fatto. Perché poi, insomma, ricordiamoci che i giocatori, è vero, giovani, ma che hanno acquisito con tanti milioni, insomma.
1: Hanno investito molto,
5: non è che, e quindi sotto questo aspetto hanno lavorato sicuramente bene, hanno le soddisfazioni che meritano, hanno questo allenatore sicuramente, ha delle idee, e quindi questo connubio sta facendo sì che il Como oggi sia una realtà, non sia più una sorpresa.
1: Un abbraccio, buon campionato a Leonardo Semplici. Ciao mister.
5: Buonasera.
1: Prima di salutare Massimiliano Gallo, Massimiliano, ieri parlavo, scegliendo due calciatori, uno per parte, no? Perché poi noi focalizziamo molto la sfida Allegri e Fabregas. Allegri ha detto: ma non giocano Allegri e Fabregas. Io invece ho acceso i riflettori su Lobotka e Nico Paz. Secondo me sarà il cuore della partita di domani, Lobotka e Nico Paz.
4: Allora, Nico Paz è considerato uno dei trequartisti più forti al mondo, è stato anche convocato ai mondiali per l'Argentina, chiaramente aveva Messi davanti, e il Como ha fatto un investimento importante per Nico Paz, perché doveva tornare al Real Madrid, di fatto lo ha riacquistato ed è un calciatore che potrebbe finire un giorno anche a Real Madrid. E Lobotka è uno di quei calciatori che tutti gli allenatori vorrebbero, perché non perde mai il pallone, perché ha una lucidità di gioco.
1: Domani nelle uscite con la pressione alta del Como, per me Lobotka diventerà fondamentale, cioè si deve abbassare e andare da Rachmani e Rafa Marin se dovessero giocare loro, perché tu, Massimiliano, quella prima pressione la devi saltare, altrimenti il Como ti mette in difficoltà.
4: Certo, e guarda che cambiano gli allenatori del Napoli, ma l'imprescindibilità di Lobotka,
1: cioè, hai ragione. Va bene. Senti, Massimiliano, proprio in finale, perché io ti ho letto con attenzione, serve un miracolo per Gesù?
4: Guarda, allora, secondo me il punto è il discrimine Højlund. Cioè, se Højlund riesce a fare 20 gol, può reggere il peso dell'attacco del Napoli. Però è difficile.
1: Io ho fatto una scommessa oggi in diretta col professore Trombetti, col tuo amico Guido, non so se eri all'ascolto. Abbiamo scommesso una pizza. Io ho detto che fa più di 14 gol, lui dice che ne fa meno, e quindi se ne dovesse fare 14-15 sarò ospite del professore Trombetti. Se ne fa meno, ma non credo, perché mi sbilancio, Højlund fa più di 14 gol, e allora a quel punto, se ne dovesse far meno, toccherà a me pagare il conto.
4: Ma in campionato?
1: Solo in campionato.
4: Sì, in campionato dovrebbe fare almeno, secondo me sì, almeno 15 gol.
1: Se non li fai un problema, Massimiliano, se non li fai un problema, perché sei sempre col problema dell'altro anno, non hai realizzatori oltre Højlund che ti possono far aumentare quella casella dei gol fatti.
4: Credo che il riferimento di Allegri fosse proprio a Gabriel Jesus, cioè se arriva un calciatore in grado di dare qualcosa in più,
1: bene,
4: lui sarebbe questo, e altrimenti amen.
1: Un abbraccio a Massimiliano Gallo e complimenti sempre anche per il napolista che tu dirigi, sempre spunti interessantissimi. Ciao,
4: grazie,
1: Massimiliano.
4: Grazie, buon proseguimento. Walter.
1: Buon proseguo anche a te di giornata, vigilia di Napoli Como. Io vi ricordo che domani ve la trasmetteremo in diretta in esclusiva a Radio Unificate, Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli. Vincenzo Perna, Paolo Del Genio, tra poco avremo Vincenzo in diretta, ma siamo reduci dalla conferenza di Allegri. E allora saluto il collega di Cronache di Napoli, Marcello Altamura. Caro Marcello, come va?
6: Buongiorno, buongiorno amico mio. Tutto
1: ben trovato, ben trovato. Senti, Allegri ha detto le difficoltà ce l'hanno tutti, l'avvio di stagione non è mai facile, e ha detto anche domani dovremo essere bravi ad avere noi il pallino della partita, noi il pallone, perché se concedi possesso palla al Como di Fabregas è un problema serio.
6: Questo io credo che sia giusto oltremodo, anche se è vero che l'anno scorso Fabregas venne a fare un po', non voglio dire le barricate, ma fece una partita d'attesa aspettando il Napoli. Io credo che domani sera non vedremo questo atteggiamento del Como, ma questo lo dico per due ordini di motivi. Il primo è che quella era una squadra che, non voglio dire era ancora in rodaggio, ma era un aspirante big. Oggi il Como ha lo status di big, certificato dalla partecipazione in Champions League e certificato da un mercato di primissimo piano, e fortuna per il Napoli che non sia stato messo ancora nero su bianco per
1: Ricci e Ken. Hai ragione, perché ragazzi, il Como ha fatto un mercato pazzesco: Couto, Kaiki, Shaloba, e poi ricordiamo Ricci e Ken. E soprattutto, posso averlo un rammarico per il Napoli? A me sarebbe piaciuto vedere Liberali a Napoli insieme a Favasulli, tutti e due.
6: Questo io lo condivido, Walter, perché secondo me stiamo parlando di un centrocampista che che manca da tanti anni, secondo me, anche alla nazionale italiana.
1: Bravo,
6: cioè un centrocampista, un playmaker vero, un regista vero che non è Barella e non è Locatelli, e secondo me
1: Liberali, e ha grandi colpi Liberali, eh?
6: Esatto, ed è, secondo me negli anni Liberali può diventare veramente il giocatore, il cervello di una nazionale finalmente rilanciata, finalmente fresca, e che abbia veramente un appeal internazionale anche nelle grandi ribalte.
1: Lo ha definito Fabregas, io di Fabregas mi fido per come riesce a scegliere i giocatori, a farli rendere, il come gioca un calcio bellissimo, un diamante Liberali. A proposito di Jesus, ma tu te lo aspetti questo colpo finale, che nel caso ovviamente avverrebbe tra lunedì e martedì, martedì alle 20 chiudono le trattative, o il Napoli resterà come sembra, così com'è?
6: Io credo che alla fine resterà così com'è. Se mi devo aspettare un colpo di coda, magari mi aspetto che Lang lo puoi sistemare in prestito e prendi magari un under anche in prestito, un profilo diciamo giovane, però tendo a pensare che secondo me il Napoli resta così com'è, perché comunque Lang, tu lo dicevi prima, ti ascoltavo, è un giocatore che gode della stima di Allegri.
1: Molto, molto Allegri lo stima, certo.
6: Sì, e gode della stima dei compagni, è un ragazzo che ha grande empatia con il gruppo, e quindi credo che almeno fino a gennaio il Napoli resterà così com'è, ovviamente con tutti, come dire, un po' i rischi del caso, perché bisogna sperare che Lorenzo Lucca esploda, e poi io sono oilundiano come te, e non... E spesso l'anno scorso in trasmissione con Guido Trombetti ci beccavamo.
1: Ah, non lo sapevo questo, vedi?
6: Sì.
1: Cioè lui ce l'ha con Oilo, ma quest'anno mi paga dazio Trombetti, mi pagherà pizza e birra.
6: Sì, guarda, io dico che Oilund quest'anno può veramente esplodere, soprattutto se Allegri, come penso, non lo farà giocare spalle alla porta, non lo farà giocare a 50 metri dalla porta come lo faceva giocare Conte, lo fa giocare da attaccante vero. Secondo me Højlund 15 gol nelle corde ce li ha tra...
1: Assolutamente, io la penso assolutamente come te. È stato molto bello averti con noi, Marcello Altamura. Ciao Marcello.
6: Grazie, un abbraccio forte.
1: Un abbraccio. Tra poco avremo con noi in diretta Vincenzo Pernas, sarà lui a raccontarla. Parleremo del Napoli di Allegri e del Como di Fabregas con Maurizio Pistocchi, ma anche con Emanuele Belardi. Ci fermiamo. A proposito, per chi avesse perso la conferenza stampa di Allegri in diretta alle ore 14, alle 15:48, quindi in chiusura, ve la riproporremo tutta d'un fiato. Quindi per chi l'avesse persa la rimanderemo in onda a chiusura negli highlights di Radio Gol. Stavolta ascolteremo la conferenza di Allegri. Pubblicità.
7: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
8: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio amici di Radio Kiss Kiss Napoli, vigilia di Napoli Como. Per chi l'avesse persa in diretta, la conferenza stampa che vi abbiamo trasmesso in diretta e in esclusiva, e evidentemente la riascolterete tra poco. Allora, tra pochi istanti, lo dico a Simone Zagaria, che al coordinamento avremo Maurizio Pistocchi, quindi lo chiamiamo subito, lo coinvolgiamo subito, così come coinvolgo subito colui che domani vi racconta Napoli Como. Napoli Como ve la racconterà Vincenzo Perna dal Maradona col commento tecnico del genio. Buon pomeriggio Vincenzo.
1: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori.
0: Grazie per essere con noi. Allora Vincenzo, ti preannuncio che tra poco ci raggiungerà Maurizio Pistocchi e quindi, come dire, vivremo questo Napoli Como. Ti farò vestire i panni di Allegri, lui vestirà quelli di Fabregas, ce la giochiamo in anticipo. E secondo me ce la giocheremo entrando dentro la partita, dentro gli schieramenti, i moduli, gli uomini, i confronti, i duelli. Allora, sono felicissimo perché in diretta con noi c'è Maurizio Pistocchi. Buon pomeriggio Maurizio.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio. Ciao a tutti.
0: Allora, 15:30, siamo puntualissimi, come un orologio svizzero, siamo con Vincenzo Perna, tu non eri collegato, ho detto a Vincenzo, tra poco la giochiamo in anticipo. Napoli Como, filosofia a confronto. Perna vestirà i panni di Allegri, Napoli, so quanto ami il calcio di Fabregas, il modo di intendere, quindi sarai per me il mio Sesc del Como, va bene per te Maurizio?
2: Per me va tutto bene, io sono disponibile.
0: Senti, come te la vieni a giocare? Te la vieni a giocare col tuo DNA, col tuo modo di fare calcio o un po' più prudente al Maradona, Maurizio?
2: Io penso che dopo aver visto il Como a Udine, penso che il Como verrà con la sua identità, con la sua forza, con la sua qualità, con la sua idea di calcio. Ho visto lo scorso anno le due partite contro il Milan di Allegri, una quella giocata a Como fu una cosa imbarazzante dal punto di vista dell'analisi del match, perché aveva talmente dominato il Como che poi ha perso la partita e uno veramente faceva fatica a capire
0: come l'avesse persa.
2: Invece questo è il bello del calcio, no? che è talmente imprevedibile, talmente aperto a qualsiasi tipo di soluzione, che delle partite che sembrano definite, chiuse, e invece si riaprono improvvisamente. Come ha fatto una squadra forte. A mio modo di vedere va in Champions sicuro un'altra volta.
0: Beh, insomma, dalla campagna acquisti, ma non c'è dubbio Maurizio, per come gioca, un anno di esperienza. Certo, la gestione del doppio impegno bisognerà capire come lo gestirà Fabregas. Va detto che già di per sé hanno fatto una campagna acquisti mostri, ora prendono Ricci e Ken. Vincenzo Perna, tu sei Allegri e sai come gioca il Como, il possesso palla ti viene a prendere alto e ha Nico Paz. Come pensi di limitarlo? Come pensi lo limiterà Allegri?
3: Walter, diciamo nel calcio moderno limitare un solo calciatore diventa davvero complicato. Bisogna immaginare questo profilo delle coperture difensive, comunque un ottimo lavoro in termini di movimento da parte dei centrocampisti e dei difensori per evitare di lasciare quella zona grigia tra le linee che spesso e volentieri poi
0: ti mette in difficoltà, certo.
3: Il talento di questo ragazzo, io credo che comunque Napoli non si debba preoccupare di fare una partita difensiva. Noi ormai lo diciamo da tempo, chi in Serie A pensa di dover aspettare gli avversari rischia semplicemente di dargli una mano, quindi anche se sappiamo il tipo di gioco che di solito preferisce Fabregas per la sua squadra, direi che non bisogna avere paura, affrontarla a viso aperto, e poi una delle due proverà a prendere il sopravvento e chi ci riuscirà evidentemente se lo sarà guadagnato.
0: Vado da Maurizio Pistocchi.
2: Perna più che Allegri mi sembrava Sacchi. No, io caro Vincenzo, io non penso proprio che Allegri andrà a fare la partita. Allegri aspetta perché sa che se la va a giocare
0: va in grande difficoltà. Rischia molto.
2: Va in grande difficoltà, quindi io mi aspetto un Napoli col 4-3-3 con i due esterni di attacco molto bassi, che aspetterà e poi giocherà a, a ripartenze su, su Højlund, che è un giocatore che può, può spaccare qualsiasi difesa perché c'ha velocità, c'ha forza.
0: Il Como te li concede quegli spazi, soprattutto per vie centrali. Il Napoli doveva essere bravo lì. Io, Maurizio, sai che penso che Alisson Santos domani potrebbe spaccare la partita.
2: Può essere. Il Como ha un unico difetto, che siccome ti viene sempre a prendere alto, molto alto, certe volte escono anche quando invece dovrebbero temporeggiare. Perché dipende da come sei messo in campo.
0: Accettano,
2: no?
0: Il rischio, esempio, Maurizio, accettano il rischio.
2: Per esempio a Udine, Jacob è venuto avanti in una situazione nella quale non dovevi venire avanti, perché non era una situazione favorevole, e hanno preso il gol per questo errore, che peraltro ho sentito che Fabregas ha evidenziato in conferenza stampa e sulla quale il Como sta lavorando. Quindi a me piace moltissimo come gioca il Como, mi piace moltissimo l'idea di Fabregas. Io penso che sia un'idea da grande club, però anche il Como evidentemente ha i suoi difetti, altrimenti avrebbe vinto il campionato.
0: Certo.
2: Essere andato in Champions con quella squadra, insomma, mi sembra un buonissimo risultato. Io non so cosa si aspetta i napoletani dal Napoli di quest'anno, anche se ragionando sui numeri dico, beh, l'anno scorso è arrivato secondo a meno 11, potrebbe essere già un risultato molto positivo, arrivare nuovamente secondo
0: con tutti quegli infortuni, con tutti, esatto, quegli infortuni,
2: esatto, però magari a meno 5, a meno 4, a meno 3,
0: ma chissà, il bello del calcio è che riserva sorprese. Allora io con Maurizio,
2: io credo che un miglioramento sia auspicabile.
0: Con Maurizio Pistocchi, che stimo molto, ho condiviso molti anni a Mediaset e continuo a seguirlo e ad ascoltarlo con attenzione, perché Maurizio evidenzia una cosa, la competenza, perché ragazzi, a comprare Gonzalo Ramos a 70 milioni, lo sappiamo comprare tutti. Quanto è costato Duvikas, Maurizio?
2: 14.
0: 14 milioni. E lì c'è Ludi con Fabregas che hanno grande competenza, il mercato creativo, cioè se sì, tu hai 14 milioni, poi quest'anno sono andati in Champions, ora prendono anche Moise Kean. Però 14 milioni, non, cioè Luca è costato 35, ragazzi. Duvikas sì, è costato 14, è così, no Maurizio?
2: È così. Io dico sempre, ma sono come San Giovanni che predica nel deserto, che questi direttori sportivi o questi dirigenti che ricevono stipendi milionari, alla fine però dovrebbero anche avere delle clausole nel loro contratto per cui quando fanno delle caga, finite voi, poi dopo dovrebbero rimetterci un po' di soldi in tasca loro. Perché se tu prendi dei giocatori e li strapaghi, questi giocatori si dimostrano
0: e non rendono, e non rendono.
2: Se sono inadeguati, a mio modo di vedere, il contratto dovrebbe risolversi per giusta causa, perché hanno dimostrato di non essere all'altezza del ruolo, ma è un discorso lungo, perché in realtà dentro a questo discorso c'entrano sì con un po' di la competenza, ma molte volte ci sono degli affarucci,
0: le dinamiche, i procuratori, bravo,
2: gli studenti,
0: bravo Maurizio,
2: girano così tanti soldini, fanno gol a tutti.
0: Per esempio io ho molto elogiato sia Manna per l'acquisto di Favasuli che soprattutto Ludi per quello di Liberali. Vincenzo Perna, ti aspetti la conferma dell'11 iniziale ovviamente di Genova da parte di Allegri?
3: Sì, non vedo quali potrebbero essere scelte diverse personalmente, anche se Allegri un po' si è nascosto, ha detto che ancora non lo sa, ma secondo me lo sa,
0: sa già tutto, ha deciso tutto.
3: Lasciami dire una cosa sulla quale giustamente sono molto d'accordo con Maurizio e con te a proposito dei direttori sportivi e di magari scelte che possono essere fatte in maniera migliore. La stessa cosa dovrebbe valere per i calciatori e per gli agenti, spesso e volentieri calciatori strapagati oppure che evidentemente hanno dei contratti, poi Moise Kean che poi fanno un po' quello che vogliono. Avevamo visto anche questioni diciamo anche vicine a noi, ma se vogliamo guardare l'ultima, ad esempio Lookman, sette calciatori che poi alla fine depauperano di fatto dei capitali delle società che poi vanno in grandissima difficoltà e poi magari anche per fare delle stagioni mediocri e quindi a quel punto bisognerebbe rimborsare un po' anche le società quando si fanno degli investimenti così importanti e questi però non
0: rendono, va bene. Cioè, appuntamento
4: che quando la torta è grande
0: in tanti ci mettono le manine, ci mettono
4: la fettina c'è per tutti.
0: Allora voglio salutare Vincenzo Perna, domani vi racconta in esclusiva Radio Kiss Kiss Napoli, Radio Kiss Kiss Italia, Napoli Como. Buon lavoro, a domani Vincenzo.
3: Grazie Walter, grazie e un saluto a Maurizio.
0: E prima di salutare Maurizio Pistocchi, proprio perché io non solo lo seguo e lo stimo, ma leggo nelle cose, a proposito della competenza del mercato creativo, lo dico a beneficio di chi fa il fantacalcio, io non lo amo molto. Maurizio ha fatto un tweet su un calciatore che io già conoscevo, che Farioli voleva al Porto dopo averlo avuto all'Ajax, lo ha preso Petrachi al Torino, lo ha pagato 3 milioni, non 30, 3 milioni. Com'è Fitzgim, Maurizio?
5: A me è un giocatore che piace moltissimo perché ha una qualità straordinaria ed è un giocatore che può ricoprire tre ruoli, può fare la mezzala a sinistra, la mezzala a destra e il playmaker. Quando ci sono dei giocatori così a quel prezzo lì, vanno presi senza discussione, vanno presi ed è bello che in questo caso il Torino e il suo procuratore abbiano messo in discussione la loro competenza, perché molta gente ha detto ma come 3 milioni di euro, chissà che giocatore è, vediamo. Io sono convinto che sia un ottimo acquisto, poi sai, molte volte dipende moltissimo anche dall'ambiente,
0: certo, dall'allenatore, dall'ambiente, da come lo farà
5: l'allenatore, ma penso e stimo Abate, che ho visto fare un ottimo lavoro con in campagna
0: alla Juve Stabia, certo.
5: Un ottimo lavoro, l'ho visto anche giocare a Cesena, hanno fatto veramente una partita ottima, si vede che c'è, che l'allenatore ha competenza per poter dare un'organizzazione di gioco.
0: Credo che lui e Aquilani rappresenteranno le vere sorprese, parlo di allenatori, di idee e anche di atteggiamento di questa stagione appena cominciata in Serie A, tra l'altro proprio perché apriranno la seconda giornata Sassuolo Torino Aquilani Abate di fronte oggi pomeriggio alle 18:30. Il programma completo, ve lo voglio ricordare, prevede anche Monza Udinese e Fiorentina Frosinone sempre alle 18:30, poi c'è Juve Parma stasera, domani Cagliari Inter, lunedì chiude Lecce Roma Atalanta Bologna. Buon calcio al mio amico Maurizio Pistocchi, ciao Maurizio.
5: Ciao, buona giornata.
0: Anche a te complimenti, complimenti sempre. Allora facciamo così, siccome l'avevo preannunciato per chi l'avesse persa in diretta, tra poco vi riproporremo in esclusiva la conferenza di Allegri, ci fermiamo il tempo della pubblicità, poi ascoltiamo Allegri e subito dopo la conferenza ci salutiamo, ci auguriamo buon weekend e ci diamo appuntamento a domani per Diretta Azzurra, perché domani è Napoli e Napoli Como. Credo che ci aspetta un momento bellissimo. Napoli Como domani, sabato prossimo 5 settembre Inter Napoli, mercoledì 9 Napoli Arsenal. Tre partite pazzesche, bellissime. Ci fermiamo, c'è la pubblicità.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni. Le delizie al limone. Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de Riso. Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, e siamo addirittura d'arrivo. Vi avevo promesso, per chi l'avesse persa, alle 14 in diretta, riascoltiamo Allegri. Vi auguro buon weekend e vi lascio alla conferenza di Massimiliano Allegri. Ciao, a domani.
1: Luigi Allegri, ben trovato. La prima in casa ha sempre un significato particolare. Le chiedo, che Napoli vorrebbe proporre per la prima volta alla sua gente, ai suoi nuovi tifosi, dopo l'impatto più che positivo di Genoa? Al di là del risultato, che cosa vorrebbe vedere di più e fatto meglio rispetto all'ultimo?
2: Innanzitutto buonasera a tutti. Domani è la prima partita in casa, quindi sarà, diciamo, emozionante, soprattutto perché andremo a giocare nello stadio nostro con i nostri tifosi, e questo credo che sia la cosa più importante. Poi, per quanto riguarda la partita, affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie, diciamo, è la nuova realtà del calcio italiano, per quello che ha fatto, per la qualificazione in Champions che ha ottenuto. Una squadra ben organizzata, che ha una buona tecnica, ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale, perché è normale che sia così, e soprattutto perché comunque le temperature sono molto alte, è importante giocare una partita di buona tecnica, ma soprattutto con grande intelligenza, con grande pazienza, perché comunque affrontiamo una partita, una squadra difficile da affrontare e da giocarci contro.
3: La Gazzetta dello Sport, a seguire Radio Kiss Kiss.
4: Buongiorno mister, volevo chiedere se ci dobbiamo aspettare novità rispetto a Genoa di formazione, soprattutto se quel 4-2-3-1 visto nel secondo tempo con cui, diciamo, ha risolto la partita, è ipotizzabile anche che dall'inizio e non soltanto anche era in corso.
2: Ma guardi, innanzitutto non ho ancora deciso domani chi far giocare. Domani mattina dovrò decidere per forza, perché poi alle 18:30 giocheremo. Non è perché abbiamo fatto a Genova, la squadra è riuscita a vincere la partita inserendo De Bruyne e Vergara. Ora tutte le partite sono così. Ho imparato una cosa, che le partite ogni domenica è una diversa dall'altra, bisogna essere bravi a interpretare le partite e soprattutto i momenti delle partite.
3: Radio Kiss Kiss, a seguire Corriere della Sera.
5: Buongiorno mister, sono qui.
2: Buongiorno.
5: Si è parlato già tanto, forse troppo, di polemiche arbitrali dalla prima giornata di campionato, e so che lei, anche per quello che è il suo curriculum nel corso della carriera, non ha mai fatto piacere parlare di arbitri, però c'è un nuovo corso che è quello di Orsato, si va verso un calcio più all'inglese, senza, con meno interruzioni. Volevo una sua opinione al riguardo.
2: E credo che ci siano state delle migliorie, soprattutto il fatto che comunque entro 5 secondi bisogna battere un fallo laterale, che entro 7 bisogna battere un angolo, quindi sono tutte cose che migliorano sicuramente e aumentano il gioco, il tempo effettivo. Infatti credo che la prima giornata già sia aumentato di 5 minuti, e questo ne va dello spettacolo. Poi il calcio è un gioco maschio, cioè non possiamo togliere i contrasti, non possiamo, cioè, il calcio è bello per quello, altrimenti giocheremo uno sport e tutto ne va dello spettacolo. Poi il calcio è un gioco maschio, cioè non possiamo togliere i contrasti, non possiamo, cioè, il calcio è bello per quello, altrimenti giocheremo uno sport dove non c'è contatto, ma questo non è il calcio.

0: perde tanto con l'addio di Leao. Grazie.
1: Allora, partiamo dalla seconda, se no poi me la dimentico. Per quanto riguarda, ci sono giocatori, fa parte del mercato. Credo che Rafa abbia fatto ottimi anni al Milan e avrà ritenuto più opportuno quest'anno andare via. Per quanto riguarda invece l'inizio, il calendario dipende. Se vinciamo, il calendario è in discesa. Se non vinciamo, il calendario è in salita. Cioè, dipende tutto dai risultati. Credo che era anche la prima partita a Genova, era complicata, quindi bisogna affrontarle con grande serenità e soprattutto con grande voglia di fare risultato, sapendo delle difficoltà delle partite.
2: Corriere dello Sport, a seguire la Repubblica.
3: Eccomi. Buonasera. Devio io dal calcio, che abbiamo parlato di partita fino adesso. Le chiedo se si aspetta qualcosa questi ultimi giorni di mercato e come vede la squadra, se anche nell'ultima settimana di lavoro, come ha visto calciatori come Lang, per esempio, che è stato molto al centro delle cronache del mercato, però si gioca, c'è entrato bene a Genova, domani c'è il Como, quindi le chiedo questo. Grazie.
1: Io sono contento della rosa che ho a disposizione. L'ho detto anche la settimana scorsa, quando alla prima conferenza, è inutile andare a mettere dei giocatori, a parte che abbiamo problemi di lista, quindi se no qualcuno deve rimanere fuori. Seconda cosa, andare a mettere giocatori che non aumentano, non migliorano il livello tecnico di questa squadra, che è già alto, non ha senso. Quindi sono contento della rosa a disposizione, lavoriamo con questi giocatori e cerchiamo di andare a migliorare quelli che sono aspetti singoli e soprattutto gli aspetti di squadra. Lang è entrato bene a Genova, ma come tutti, ma Neres sta riprendendo la condizione. Scordiamoci che Neres l'ultima partita l'ha fatta credo a gennaio, se non sbaglio, quindi ritroverà condizioni, perché Massa è già con la squadra e quindi ha la possibilità anche di poter giocare. Badiashile, l'ultimo arrivato, è indietro perché comunque si è allenato poco con la squadra al Chelsea, quindi avrà bisogno sicuramente di un po' di tempo per mettersi a disposizione, però diciamo che siamo solamente all'inizio della stagione. In questo momento bisogna pensare a quella che è la partita di domani, che è il Como, e poi dopo penseremo a quella dell'Inter.
2: La Repubblica, a seguire il Mattino.
4: Eccomi, salve. Cosa non deve fare domani il Napoli contro il Como, che è una squadra forte?
1: Diciamo cosa dovrebbe fare, quello di fare una partita dove loro dove bisogna togliere i loro punti di forza, che sono quelli di un ottimo palleggio, soprattutto quando li si scatenano in velocità diventano molto bravi.
2: Il Mattino, a seguire Sport Italia.
5: Sì, se mi consentite, la prima un commento sul girone della Champions che è stato sorteggiato due giorni fa, e la seconda, lei che per tanti anni è arrivato al Maradona da avversario, come si vive l'atmosfera di una vigilia in cui lei domani sarà l'allenatore invece della squadra che per tanti anni ha dato anche parecchi dispiaceri a questo Napoli?
1: Diciamo che sono state bellissime sfide, dai, affascinanti, e quindi però domani sarà sulla panchina del Napoli, quindi anche per me sarà una curiosità, sicuramente sarà emozionante, poi sicuramente la partita porterà via tutto e penseremo a quello che è la partita. E il girone Champions, tanto bisogna fare dei punti anche lì, perché non è che dobbiamo fare tante cose, c'è da fare solo dei punti per poter passare il turno e cercare di arrivare in avanti. È un girone comunque in Europa, ora tutte le partite sono difficili da giocare perché non sono più squadre, diciamo, come le chiamavano una volta, squadre materasso, ma sono tutte squadre organizzate tatticamente con dei giocatori che hanno fisicità. Poi dipende sempre in che momenti del girone li prendi. Intanto iniziamo con una bellissima partita che è l'Arsenal, e quindi si vive per giocare queste partite e quindi ci prepareremo al meglio. Intanto per ora abbiamo tempo per pensare all'Arsenal, ora intanto abbiamo Como e poi dopo Inter.
2: Sport Italia.
6: Buon pomeriggio, mister. Ha detto che intanto bisogna aumentare il livello quando si parla del calciomercato in entrata, quindi almeno per quel che riguarda il calciomercato in uscita ci sentiamo di escludere qualsiasi tipo di partenza, almeno tra i calciatori che sono scesi in campo a Genova. Grazie.
1: Ma ripeto, il mercato ci pensa la società, però al momento diciamo siamo tutti contenti della rosa che abbiamo a disposizione.

0: posizioni, sono state le uscite, dei ragazzi sono andati a Monza, di Prisco, ragazzo giovane che è andato al Bari, uscirà Garofoli che andrà sicuramente a fare l'esperienza della Lega Pro perché hanno bisogno di giocare, e poi credo che più o meno rimarranno così. Però il mercato è strano, quanti ne abbiamo oggi? 28, 29, magari succederà qualcosa o non succede niente, ma noi l'importante è concentrarsi su quelli che abbiamo.
1: Cotto,
2: eccomi qua, Giorno Mister. E a proposito proprio di questo, nelle interviste che ha rilasciato in settimana ha parlato di Højlund, dovrebbe fare più gol, uno stimolo nei suoi confronti. Højlund e Lucca, se non dovessero arrivare altri attaccanti, oggi possono garantire al Napoli i gol che servono per centrare gli obiettivi?
0: Una cosa che garantiscono sia Højlund che Lucca, l'impegno e la voglia di migliorarsi. Lucca, anche quando è entrato a Genova, è entrato molto bene, si è messo a disposizione alla squadra. Sono due ragazzi, sono due giocatori soprattutto che anche fisicamente hanno bisogno di lavorare e di entrare in condizioni. In questo momento, ripeto, la condizione non è ottimale per nessuno, quindi facendosi alla partita bisogna giocare una partita molto intelligente domani.
3: A chiudere, Cronache di Napoli.
4: Buongiorno, sono qui. Buongiorno. Ritorno sulla partita. Ieri Fabregas ha detto che l'episodio dell'anno scorso a San Siro contro il Milan con Salemakers era stato, insomma, dimenticato, e ha avuto parole molto, molto carine di elogio, si è scusato con lei. Che sfida è tra lei e Fabregas in panchina, una sfida anche a scacchi da un punto di vista tattico?
0: Ma quello che è successo l'anno scorso ne succederà, sono successe e ne succederanno ancora, magari perché la tensione della partita ogni tanto porta a qualche litigio, ma è finito lì, senza nessun problema. Per quanto riguarda domani, non è che gioca Fabregas contro Allegri o Allegri contro Fabregas, gioca il Napoli contro il Como. Lui è un allenatore veramente che sta promettendo molto bene, ha già fatto degli ottimi risultati, e come lui ci sono tanti altri allenatori giovani che sicuramente potranno far bene sia in Italia che all'estero, sia stranieri ma anche italiani.

0: bambina.
1: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10. Dalle 16, l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Intanto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto e incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola la

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10. Dalle 16, l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, que están en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami, por Radio Kiss Kiss Napoli, sábado y domingo.
0: Il nostro appuntamento con la grande musica latina, chiaramente Gino Latino e Oscar, da questi microfoni de fuego di Miami. Come stai?
1: Sì, sì, buona. Tutto bene? Sì, sì, un pochito di calor, Gino, aquí estamos dentro, e poco nos vamos para la playa.
0: Ma partiamo con questa grande classifica latina, partiamo con la nostra numero 20, Maluma,
1: con su ultima produzione.

0: Rica Salsa de su última producción, un disco muy variado, salsa, vallenato y también reggaetón un poco, o sea, se llama Volver.
1: Volver, chiaramente torna Maluma qui a Momento Latino nella nostra super classifica latina Top 20 che ascoltate su Radio Kiss Kiss Napoli sabato e la domenica da mezzanotte a luna in Italia e in Europa.
0: Miami, toda Latinoamérica desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Il nostro grande appuntamento con la musica latina, chiaramente Gino e Oscar, per portarvi in un po' di sole, un po' di mare, no? Nelle vostre giornate fredde, che per chi ci ascolta in Francia, in Germania, tramite DAB.
0: In Europa già sta facendo un pochino di calor, già.
1: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 19.
0: Y nos vamos con esta rica bachata de Yalil López, Más Bella.

0: Y hemos escuchado esta rica bachata de Yalil López. Nosotros le damos las 20 más pegadas a nivel mundial.
1: El nostro appuntamento con la musica latina, chiaramente momento latino, con tantissime baciate, tantissime salsa all'interno di questa classifica, è diventata sicuramente una classifica tropical totalmente, pochissima musica urbana.
0: Sì, nosotros le damos un poquito de todo para sus oídos.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina ogni sabato e domenica da mezzanotte a luna qui in Italia, mentre negli Stati Uniti dalle 18 alle 19 ci porta sempre tantissimo sole, tantissimo mare.
0: Un pochito de calor y un poquito de playa, y nos vamos con la posición número 18 con esta rica bachata de Manuel Turizo.

0: sabor sabato e domingo.
1: Il nostro appuntamento con Momento Latino, ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate le nostre classifiche, ascoltate tanta musica latina. Dove? Su Kiss Kiss Latina, che l'ascoltate chiaramente sul nostro sito Radio Kiss Kiss.
0: Sì, come sempre nosotros se lo damos sabato e domingo, Oscar y Gino, y nos vamos con la posición número 17.
1: Alla numero 17 troviamo

0: Se volete ascoltarci ovunque voi siate, allora scaricate l'app di Kiss Kiss Napoli, così la nostra musica sarà sempre con vosotros.
1: Sì, sì, perché nos escuchen a donde ustedes quieren, descarguen la aplicación Radio Kiss Kiss Napoli para que nos escuchen siempre.
0: Ma siamo arrivati alla numero 16.
1: Con Jean y Alex, con Lo tenías callao.

0: Es dedicata per te, lo tenías calladito, no?
1: No, guarda, veramente siamo persone che qualsiasi cosa pensiamo lo diciamo in maniera molto tranquilla, molto libera, no?
0: Tu tienes las cosas escondidas.
1: No, non teniamo niente nascosto, anzi siamo abbastanza liberi e vi invitiamo chiaramente a venire qui a Miami a festeggiare i nostri aperitivi qui a Ocean Drive, ragazzi, vi invitiamo pubblicamente.
0: Ah, beh, claro, nos ven siempre, a mí me ven siempre con una rubia, todo el mundo.
1: Sempre, Oscar chiaramente nel suo bar preferito, che è il Mangos qui a Ocean Drive, quindi quando arrivate qui, chiaramente se siete in viaggio di nozze oppure venite a farvi una bellissima vacanza qui a Miami, pensate che Oscar lo potete incontrare spesso e volentieri
0: al Mangos preferito, il Mangos tropical.
1: Ma noi continuiamo con la musica latina, chiaramente a farvi compagnia ogni sabato e domenica, la nostra super classifica che vi tiene sempre muy muy caliente. Andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 15.
0: Come sempre nosotros le damos muchos estrenos y nos vamos con Fresco con su ultima producción. Quédate.

0: artista cubano che vive a El Salvador, insomma ha fatto tanti successi, ma tra cui questa è una nuovissima canzone che troverete all'interno di Momento Latino.
1: Sì, però è cubanissimo, 100%.
0: Salutiamo Fresco che prossimamente l'avremo in diretta con noi qui a Momento Latino, ma andiamo avanti con la nostra classifica. Salutiamo tanti amici che ci stanno ascoltando, salutiamo il nostro amico Massimo Cappiello che ci ha mandato tantissimi saluti, salutiamo Vincenzo Petrucci che ci segue da Napoli, veramente abbiamo tanti amici che seguono Momento Latino Hits.
1: Sì, un saluto muy especial a toda la gente que está en sintonía siempre con nosotros y nos vamos con la posición número 14 con Nicky.

0: Ma ne approfittiamo per salutare le nostre amiche di Caserta, del portico Rendezvous di Caserta, e chiaramente al nostro amico Gianni Vendemmia che ci ascolta sempre.
1: Sì, come sempre, sta sempre in sintonia con nosotros il sabato e domingo.
0: Degli Angels of the Night. Ma continuiamo con la grande musica latina e soprattutto salutiamo tutti gli amici latini che ascoltano Momento Latino, che ne sono veramente tantissimi.
1: Sì, sì, Colombia, Venezuela, Cuba, Perù, Santo Domingo, a tutta la gente linda de Latinoamérica.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica latina, ragazzi, ma siamo arrivati alla numero 13.
1: Y nos vamos por un pendejo no se llora con Manuel Turizo.

0: Se ha dedicato molto alla bachata e al merengue.
1: Veramente uno degli artisti che insomma ha fatto tantissimo e fa ancora molta musica urbana e ha avuto tantissimi successi. Questa volta negli ultimi anni si sta dedicando un po' alla bachata. Ma bueno, non solo lui.
0: Todo el mundo se ha dedicato alla bachata e al merengue. También ahorita ultimamente in Italia dice che hay dos cantantes italianos che stanno cantando merengue.
1: Veramente ci sono tantissimi artisti anche italiani che si stanno un po' avvicinando a questo genere tropicale.

0: sbagliato mucho a nivel mundial.
1: Ma andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 12.
0: Y nos vamos con Randy Malcolm, el cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuentes con Química.

0: passato, dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa. Adesso momento latino fantuffo nel passato con chi? Con il papà della salsa, Frankie Ruiz.
1: Con Deseandote.
0: E siamo arrivati alla numero 11, chiaramente dedicata al nostro momento.

0: Chiaro, chiaramente questa canzone è dedicata a una bellissima donna che tu desideri. Quante volte hai dedicato questa canzone a qualche tua amore?
1: Tu sai a chi deseo ahorita io? La bailarina di Manuel Turizo, la deseo.
0: Veramente è diventato per te un incubo questo fatto, ne parli sempre.
1: Io tengo che salire con ella, con Lilian. Tengo che salire con ella, già me lo metti in la cabeza.
0: Quante volte avete dedicato questa canzone alle vostre muer? Ragazzi, scriveteci a Momento Latino, raggiungeteci sui nostri social. Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina, siamo arrivati alla numero 10.
1: Y vamos con el conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: vi aspettiamo qui a Miami, tra poco parte il nostro aperitivo qui a Ocean Drive, chiaramente tutti i bar sono pronti per il nostro chiaramente cocktail. La nostra classifica messa in filo di fusione durante la nostra messa in onda su tutti i bar, quindi tutti i turisti stranieri che sono qui ci ascoltano.
1: All'abierto, all'abierto, la gente non può salutare.
0: Noi ci siamo già trasferiti qui nel gabbiotto, qui a Momento Latino, nel gabbiotto di fronte Casa Versace, per trasmettere Momento Latino on the Beach. Molti turisti che passano e fanno anche qualche foto, Oscar.
1: Claro,
0: si è fermata qualche bella ragazza.
1: Sì, sempre, sempre. Tu sai che qui sta pieno di turisti.
0: Ma andiamo avanti con la nostra super classifica.

0: gusta questa canzone, questa salsa romantica?
1: Sì, salsa romantica, muy a los años 90.
0: Veramente è stata una delle canzoni che è salita anche tantissimo qui a Momento Latino, ma rimane con noi già da moltissimo tempo. Una bellissima salsa romantica, una bella poesia.
1: Sì,
0: una poesia d'amore.
1: Sì, una canzone di amor, come si dice.
0: Ragazzi, ma se volete ascoltare tutta questa musica, chiaramente seguite Kiss Kiss Latina, la nostra radio web, che potete trovare sul sito Kiss Kiss.
1: Y nos vamos con la posición número 7 con Belé, de la nueva generación del mundo urbano. No tiene sentido.

0: direttamente dalla Colombia, Belé, ¿te gusta?
1: Sí, es uno de los cantantes jóvenes que está yendo muy fuerte a nivel mundial. Me parece que junio y julio está en tour en Europa.
0: Ah, chiaramente è partito anche il tour di Belé, che non solo sei in Europa, sta girando un po' tutto il mondo. ¿Te gusta questo artista?
1: Sì, sí, claro. Bueno, ahorita, ¿sabes quién está en Europa? Bad Bunny. Me parece que ya hizo un primer concierto
0: en
1: Barcelona y me parece que hizo 68.000 pagantes.
0: Mamma mia, toccherà chiaramente anche Milano, lo avremo anche in Italia.
1: Milano. Dos fechas, dos días seguidos en Milano.
0: In Milano. Chiaramente Bad Bunny, uno dei personaggi latini più importanti, come abbiamo già detto precedentemente, arriverà in questo grande tour e chiaramente arriverà per la prima volta in Italia e sarà con due date a Milano. Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 6.
1: Y nos vamos con esta nueva entrada de Tito Nieves, como lo llaman, el tenor de la salsa. Bailemos con esta rica salsa.

0: Nieves, non solo il tenore, è anche il Pavarotti della salsa, no? È dimagrito un po', Tito Nieves.
1: Sì, sì, sì, è arrivato, è arrivato.
0: L'abbiamo incontrato a Miami qualche anno fa, è stato qui con noi e l'abbiamo visto molto dimagrito. Veramente.
1: Sì, sì, ha rebajado mucho, sta flacco, come si dice.
0: Tito Nieves, che è tornato chiaramente in classifica, questa canzone è molto bella, questa salsa si chiama Bailemos.
1: Sì, una curiosità, bellissima canzone, ti chiedi a dire una curiosità. Todos los salseros, Gino, tienen ya casi más de 70 años. Estaba viendo la edad de todos.
0: Sí, veramente i grandi salseri que han fatto la storia, veramente sono tutti molto adulti, ¿no? Han fatto
1: todos. Estaba viendo el otro día la edad de casi todos, 70, 76, 80. Bueno, pero el rey que tiene más edad, ¿sabe? Willy Rosario, 102 años.
0: Mamma mia, veramente hai fatto una bella ricerca, no, sugli anni. Willy Rosario è
1: 102 anni, lo dico in italiano, perché 102 años y todavía canta.
0: Canta ancora, riesce a cantare ancora bene.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, torniamo alla classifica latina, siamo arrivati alla numero 5, dove troviamo un altro grande storico, Daddy Yankee.
1: Con Bizarrap, el argentino, con Music Section 066.

0: Momento Latino con Music Session volume 66.
1: Sí, sí, bellísima. El regreso, como se dice, de Tekin. Y nosotros le damos siempre novedades aquí en Momento Latino. Es el party del fin de semana, sábado y domingo, por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Salutiamo tanti amici, ma salutiamo anche la nostra Martina che ci ascolta da Udine, chiaramente è una nostra fans di Momento Latino.
1: Martina, che sta incominciando, saludos.
0: Che sta incominciando a ballare salsa, lo sai?
1: Sì, sì, anche sì, sta, las primeras armas, come si dice.
0: Ma siamo

0: sì, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it.
1: Sì, sì, esta canzone. Esta canzone, Gino, tu quando pasa una linda mujer, ¿cómo le dices?
0: ¿Dónde?
1: Cuando pasa de frente de ti por la calle, ¿cómo le dices? Yo cuando le digo, cuando pasa una bellísima mujer, yo le digo, ¡qué mamacita!
0: ¡Qué mamacita! ¡Qué bella ragazza!
1: Bueno, son dicho.
0: Ragazzi, siamo a Miami, sì, que son tantissime ragazze bellissime che ci stanno aspettando.
1: Son dicho en español, latino, muy caribeño.
0: Eppure Oscar riesce ad avere ancora un grande fascino con le turiste, dovete vedere che qui lo stanno aspettando per le foto. Oscar comunque rimane sempre, anche tu rimani sempre giovanissimo, sai Oscar? Vabbè, abbiamo parlato, claro, prima dell'età, sì, che passa.
1: Sì, per... sì, la età vuela, però bueno, aquí estamos.
0: Ma andiamo avanti con la grande classifica, siamo arrivati quasi alla fine, adesso siamo sul podio, le ultime tre. Numero 3, Luis Fonsi insieme a Fade.
1: Con Cambiaré, con esta rica salsa.

0: Fonsi, Gino, ¿te acuerdas con Despacito cómo fue una hit mundial?
1: Una hit mundial insieme a Daddy Yankee. Veramente è stata una grande canzone, una delle canzoni che ha fatto miliardi di visualizzazioni.
0: Por quantos años se escuchó? Dos o tres años.
1: Mamma mia, veramente è stata con noi in classifica tantissimo tempo. Veramente è stata una delle canzoni
0: più importanti. Però todavía mucha gente lo escucha, sabe? Yo veo que mucha gente su Spotify, sui social la escuchan.
1: Ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati al numero 2.
0: Y nos vamos con el rey de la salsa, Marc Anthony, junto a Nati Peluso, como en el

0: Ovviamente Marc Anthony rimane il Salsero che ha dei numeri altissimi, no? Il Salsero di oggi è uno dei personaggi che, insomma, ogni volta che esce con qualche canzone, anche se a me questa canzone non è che mi piace tantissimo. Ti gusta, ti?
1: Bueno, sì, muy tipo romantica, una salsa romantica un pochito más lenta.
0: Però è una canzone che funziona molto e a Momento Latino la troviamo alla numero 2.
1: Claro, nosotros le tenemos que dar siempre las novedades que salen a nivel mundial.
0: Ragazzi, passiamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare solo la grandissima number one.
1: Romeo Santos, Prince Royce con Ay San Miguel.

0: il principe e il re della baciata, no? Il principe, il Prince Royce e il re della baciata rimane sicuramente Romeo Santos.
1: Che gran unione!
0: Che grande unione, hanno fatto questo album insieme, tantissimi successi, sono in tour in tutto il mondo, arriveranno anche in Italia prossimamente. Non possiamo dire nada, no?
1: Sì.
0: Ma termina qui il momento latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la grande musica di Kiss Kiss Napoli.
1: Hasta luego, hasta la